girasole in mano, con le cuffiette che ascoltava Celentano. Masticava sempre quel sapore amaro di un passato complicato, e mi sono innamorato. Ma che sfigato, abbiamo sbagliato.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio Verona In Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: attento che si muore.
1: Sono le 5 in punto.
2: Radio Verona.

0: Cezara îmi bașc, Cezara la speranță, fiindcă Cezara mamă, Cezara la tua stanță.
1: Fiindcă c'è l'ambizione, Cezara pure l'ansia, fiindcă c'è una sconfitta, Cezara una battaglia.
0: Fiindcă Cezara ai tu, in mano una bevita, se non Cezara ai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: Sono le 6:02.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 17 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Le stelle vi favoriscono in tutti i modi. Nel lavoro potrete sbizzarrirvi in lungo e in largo nella certezza di risultati positivi. L'amore è in primo piano. Toro, non tiratevi indietro se alcuni impegni vi sembrano gravosi. La vostra abilità e la vostra intelligenza vi permetteranno di superare brillantemente qualsiasi difficoltà. Gemelli, non sciupate alcune occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrarvi meno allettanti. Si vedrà sulla lunga distanza se ne valeva veramente la pena. Cancro, le stelle suggeriscono di rimboccarvi le maniche, di essere obiettivi e pratici nell'affrontare alcune difficoltà. Nel lavoro siate decisi, coraggiosi e più ambiziosi. Leone, giornata movimentata e produttiva con prospettive allettanti su tutta la linea. Vi è molto facile socializzare con chi vi sta accanto nel lavoro perché il vostro intuito è ai massimi livelli. Vergine, nel lavoro dovreste riordinare le idee e preparare i programmi da attuare con calma e accuratezza. Amori improvvisi nasceranno sull'onda di un'attrazione fisica. Bilancia, perché sognare l'impossibile perdendo di vista le cose belle che avete a disposizione? Forse l'arte di vivere bene è tutta in questa semplice verità, non male il settore professionale. Scorpione, create dei punti di riferimento più solidi, soprattutto in campo finanziario. Forse ci sarà qualche sacrificio da fare, ma sarà ben ricompensato. Sagittario, nel lavoro potrete ottenere risultati sbalorditivi, soprattutto se lavorate nei settori relativi ai viaggi e alle vacanze. Bei momenti vi aspettano con la persona amata. Capricorno, si profila una giornata un po' concitata e densa di impegni. I progetti in cantiere sono interessanti, ma devono essere coordinati meglio se volete realizzarli in fretta. Acquario, non c'è difficoltà che tenga di fronte al vostro entusiasmo e alla vostra fantasia. Nel lavoro potrete muovervi con disinvoltura. Si annuncia splendida la serata per chi è in coppia. Pesci, dedicatevi con maggior impegno alle questioni pratiche, rivedete alcuni progetti e approfondite alcune questioni. Le stelle suggeriscono di prestare attenzione al denaro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito, sei

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's. Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Convenienza. Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Spazio Conad! Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Radio Verona.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca di David.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Fresco. Sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e ben trovate. Dopo le temperature elevate delle ultime settimane, il caldo torna ad intensificarsi anche nel veronese. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per domani, giovedì 18 giugno, quando la temperatura percepita potrebbe raggiungere i 34 gradi. Il picco è atteso nel fine settimana, con massime fino a 37-38 gradi e notti tropicali con minimi attorno ai 29-30 gradi. La fase di caldo intenso dovrebbe proseguire almeno fino a martedì. Al momento non sono previsti temporali significativi. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 17 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. In apertura la brutale aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica alle Regaste San Zeno. Un giovane di origine nepalese è stato picchiato e rapinato da un gruppo di 6 giovanissimi. La polizia ha arrestato 4 ragazzi, mentre altri 2 sono ancora ricercati. Sentiamo il servizio di Silvia Beltrami.
4: In 6 contro 1 volevano il suo cellulare, il suo portafoglio. Lui, un giovane nepalese di 19 anni, studente a Venezia, che stava tornando a casa la notte tra sabato e domenica poco dopo l'1. Loro, marocchini e tunisini, nemmeno ventenni, uno minorenne. Lo hanno avvicinato chiedendogli prima se voleva del fumo. Lui non ha risposto. Uno di loro gli ha portato via il telefono proprio in quel momento. Gli si sono buttati tutti addosso e lo hanno pestato, pugni sul viso, in testa. Poi, una volta atterrato, lo hanno preso a calci. Non contenti, lo hanno alzato da terra e gli hanno sbattuto la testa contro la ringhiera e gli hanno sfilato il portafoglio. Poi sono scappati. Un abitante dell'Ungadige, attirato dalle urla, si è affacciato alla finestra. Resosi conto di quanto stava accadendo, ha chiamato subito il 113, che ha inviato sul posto le volanti. Il giovane nepalese, intanto, che il fine settimana viene a Verona a casa dei genitori e che aveva anche tentato di difendersi provocando escoriazioni al gruppetto, è stato portato in ospedale, dove è risultato guaribile in 15 giorni. I poliziotti hanno individuato 4 dei 6 rapinatori in piazza Pradaval. Inizialmente hanno negato di avere il telefono e il portafoglio, inutilmente. Così per loro sono scattate le manette. Il minore è in carcere minorile a Venezia. Gli arresti sono stati convalidati dal GIP. 2 sono i domiciliari, 1 in carcere.
3: Cambiamo argomento. Forza Antonio e lo striscione comparso al campo sportivo della Mambrotta San Martino Buonalbergo in sostegno del 15enne ricoverato in gravi condizioni a Borgo Trento dopo aver rischiato di annegare nel Fibbio. Il ragazzo, calciatore del San Martino Giovani, era stato salvato dall'intervento di un agente della polizia penitenziaria, libero dal servizio, e di alcuni carabinieri in occasione del torneo benefico organizzato dalla società sportiva. Amici e compagni di squadra hanno voluto manifestare la loro vicinanza al giovane e alla famiglia. Martedì prossimo sarà inaugurato un nuovo parco urbano di via Vanzetti, intervento che completa il sistema delle aree verdi nella zona universitaria di Verona. Si tratta di una riqualificazione attesa da anni dai residenti e dagli studenti. Il servizio di Giovanni Salvatori.
5: Mancano pochi giorni all'inaugurazione ufficiale, che martedì prossimo verrà celebrata con un concerto live e un vero e proprio evento aperto alla cittadinanza del grande parco verde in via Vanzetti, nell'area accanto all'ex caserma Passalacqua. 37.000 metri quadrati nel cuore di Veronetta, che includono un parco urbano e uno sportivo, a nord la pista ciclabile, a sud un viale monumentale, segno distintivo del sistema dei parchi, il filo che li cuce in quel disegno iniziato anni fa con il recupero di questa area nel lontano 2007 e che ora si avvicina alla definizione. 250 alberi ad alto fusto garantiscono l'ombra, arbusti di vari tipi ed essenze ne completano l'ornamento, piazze regolari e pavimentate sono le cosiddette stanze in cui il parco si divide. Uno spazio sarà aperto con giochi di libero utilizzo, un altro ospiterà giochi per i bimbi della prima infanzia, poi la fontana in pietra sagomata che riproduce l'intero perimetro delle mura magistrali e il percorso dell'Adige lungo il tessuto urbano. E ancora due campi per pallavolo e pallacanestro. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha chiesto e ottenuto dal privato attuatore dell'opera la costruzione di una recinzione sulle vie Vanzetti e Santa Marta. Il parco chiuderà nelle ore serali. La sicurezza sarà vigilata anche dalle 9 telecamere installate dal comune collegate col comando della polizia locale. Al sistema integrato dei parchi di Veronetta ora manca l'apporto della cittadinanza, di enti e associazioni per deciderne e sceglierne l'utilizzo più efficace.
3: Istruzione, sono ore di attesa per oltre 7.000 studenti veronesi che da domani affronteranno la prima prova scritta dell'esame di maturità, quella di italiano. A Verona e provincia i candidati ammessi sono 7.467, di cui 7.216 interni e 251 esterni. Ieri si sono insediate le 176 commissioni d'esame composte da un presidente esterno, 3 commissari interni e 3 esterni. Venerdì è invece in programma la seconda prova, diversa a seconda dell'indirizzo di studi. È tutto, adesso abbiamo il traffico e poi le previsioni del tempo.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Viabilità.
3: Il traffico, almeno in queste ore, si presenta scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura. Ricordiamo gli autovelox e i telelaser mobili della Polizia Locale, possibili su via Lugagnano, via Bassone, via Unità d'Italia, Corso Venezia, via della Libertà e via Basso Acquar. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
11: Meteo.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico oggi a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in rialzo fino a 33 gradi, minima 20, 20 invece che saranno al mattino deboli da est-nord-est, al pomeriggio moderati da sud-ovest. Allerta meteo prevista per AFA.
11: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, la tua musica.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: Buongiorno, buon mercoledì 17 giugno, io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, da lunedì a sabato dalle 7 alle 9, i vostri messaggi WhatsApp come sempre al 335 60 11 610. Una giornata che si apre con gli occhi puntati sul G7 di Evian, dove potrebbe andare in scena un nuovo faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Sul tavolo restano la guerra in Ucraina e i rapporti con Mosca, mentre il presidente americano torna a chiedere un accordo a Vladimir Putin e lascia aperta la porta a nuove sanzioni sul petrolio russo. Intanto si guarda già a venerdì, quando a Lucerna dovrebbe arrivare la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran in un quadro internazionale che continua a muoversi rapidamente. In Italia invece la notizia della notte, la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni e per quasi due decenni è stato una delle figure più influenti della Chiesa italiana e spesso anche nel dibattito politico nazionale, un protagonista della stagione dei cosiddetti valori non negoziabili, un conservatore capace di incidere ben oltre i confini ecclesiastici. Sul fronte politico e giudiziario fa discutere la prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, tutti assolti infatti gli imputati nel caso della torre di Via Stresa. I giudici parlano di buona fede e di una prassi consolidata, ma il sindaco Giuseppe Sala ne approfitta per attaccare una parte della procura, riaprendo il confronto sul rapporto tra politica, amministrazione e magistratura. E proprio la politica nazionale guarda già le prossime sfide elettorali. Il cosiddetto campo largo accelera il dialogo tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Matteo Renzi parla della necessità di un'intesa per vincere, mentre Giuseppe Conte continua a frenare su alleanze troppo estese. Insomma, il cantiere delle opposizioni è aperto, ma il progetto definitivo è ancora tutto da definire. Infine lo sport. I mondiali di calcio entrano nel vivo con le vittorie di Francia e Norvegia e con un altro capitolo della leggenda di Lionel Messi, tripletta all'Algeria, record storico perché è il primo calciatore a disputare 6 coppe del mondo. Oggi in campo anche Portogallo, Inghilterra e Croazia. Tra poco sfoglieremo insieme i quotidiani, torneremo sulle notizie che riguardano Verona, il Veneto e il mondo con ospiti, approfondimenti e le vostre opinioni. Restate con noi, adesso arrivano anche Mace, Blanco e Colapesce con Cattive Abitudini.

0: Allora, questa mattina sono le 7:23 minuti, 8 secondi di mercoledì 17 giugno. Sul fronte politico, come si potrebbe definire? Un cantiere, quello del cosiddetto campo largo nel centro-sinistra, o un campo forse ristretto? Perché appunto Conte, e questo lo sottolinea molto bene Libero, perché questa mattina scrive: al primo vertice il campo largo va subito in pezzi, Conte sfratta Renzi dicendo che non si può estendere troppo la coalizione, e Libero appunto coglie subito la prima contraddizione interna al campo largo stesso, dopo che Renzi appunto aveva teso la mano. Ma andando invece ai fatti locali, perché poi torneremo sui fatti nazionali e anche internazionali, andiamo sul giornale L'Arena questa mattina, perché il taglio alto è dedicato all'inflazione che segna un incremento del costo della vita, con Verona in Italia seconda, calcolato il carico annuale, 1000 euro in più a famiglia. E viene appunto raccontato che si è passati un maggio salatissimo, a certificarlo l'Istat, che evidenza in Italia una crescita generale dei prezzi al consumo del più 0,4% su base mensile rispetto ad aprile 2016 e del più 3,2% su base annua in confronto a maggio 2025. E poi gli sfratti aumentati. Nel 2024 è cresciuto il numero degli sfratti a Verona. Appello al comune da parte del Partito Democratico, che dice: dovete accelerare sul progetto di recupero delle case sfitte. Il taglio centrale del giornale L'Arena è invece dedicato ai test iniziati sulla tratta Brescia-Est-Verona della cosiddetta alta velocità, prove TAV con la D delle ferrovie. Sulla carta la linea dovrebbe entrare in funzione a inizio 2027. Le corse prova con un regionale sulle linee TAV e Stefano Donnarumma, AD del gruppo FS, così nella fotonotizia che viene raccontata dal giornale L'Arena questa mattina. La cronaca di spalla: il giovane nepalese picchiato, la banda incastrata dalla app del telefono, sono stati inseguiti proprio grazie al cellulare rubato. Uno è rimasto in cella e gli altri due sono tornati a casa, ma con il braccialetto elettronico. Sono i tre stranieri bloccati dopo l'aggressione con rapina ad un giovane sulle Regaste di San Zeno. La banda, dopo la fuga, è stata individuata in Pradavalle tramite la app di localizzazione dell'iPhone della vittima, Fabiana Marcolini, a pagina 20 dell'Arena. Per la sanità scaligia, una notizia che già avevamo dato ieri, che era stata appunto andata dai quotidiani NEM all'indomani della riunione di lunedì in regione tra i medici e l'assessore alla sanità Gerosa. Partono le case di comunità, ma diciamo L'Arena questa mattina, riprendendo la notizia, fa un passo in più e spiega esattamente come funzioneranno queste case di comunità, perché ancora non si era capito. Camilla Ferro se ne occupa alle pagine 14 e 15 del giornale L'Arena. E poi invece il Piazza della Loggia si continua a parlare di questo, i misteri di questa Italia stragista, chiamiamola così, ma di questo ne parliamo tra pochissimi istanti.
1: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo?

0: dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa due mesi fa. Trump al G7 di Evian assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Aveva 48 anni. Non è stata resa nota l'identità. La vera prima ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani. Le città con il bollino giallo sono Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. Ora il calcio. L'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
4: Qualche indicazione sulla 4 Brescia-Padova, dove in direzione di Torino si rallenta per traffico intenso tra Verona Est e l'allacciamento A22 Modena-Brennero. Ricordiamo anche la presenza di cantieri in entrambe le carreggiate, sia verso Milano che verso Venezia, tra Verona Sud e Soave. Sulla 22 del Brennero si sono formate invece le prime code in carreggiata sud, sono 2 km interessati per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in città. Ancora nulla di particolare da segnalare, a parte degli incolonnamenti che si sono formati tra San Giovanni Lupatoto e Verona all'uscita della 434 Transpolesana, e poi ovviamente sulla statale 12. Ancora sulla tangenziale ovest, molto trafficato in entrambe le carreggiate, sia all'altezza del e in direzione del casello di Verona Nord, che appunto in direzione di Madonna di Dossobono. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai, vai, vai!
13: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese! Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Radio Verona.
15: Radio Verona, tempo reale.

La nostra edicola che prosegue su Radio Verona su Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, eravamo sul giornale L'Arena e ci restiamo per parlare di un altro capitolo del processo sulla strage di Piazza della Loggia, perché rispunta un'auto da Verona 52 anni dopo questa strage. In aula tornano testimonianze, i testimoni hanno ricordato una Dayane che sarebbe servita ai veronesi per raggiungere Brescia, quindi uno stretto collegamento tra gli stragisti neofascisti e appunto la nostra città, sempre in base al processo che appunto 52 anni dopo viene celebrato per cercare di fare chiarezza su questa strage. Adesso ci spostiamo dal giornale L'Arena e andiamo a vedere anche gli altri quotidiani della nostra regione, anche il Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso spiega come fa L'Arena, appunto come funzioneranno queste case di comunità. Così useremo i medici, la mappa e i servizi degli ambulatori aperti H24 nelle case di comunità, ecco come funzioneranno dopo l'accordo in Veneto. Il sindacato dei sanitari: dalla regione tempi stretti ma si può partire, chiariti i dubbi su ruoli, turni assenze, orari festivi e notturni. Insomma, sembra tutto risolto stando appunto a queste prime righe. Andiamo sul giornale di Vicenza: alt all'incontro dei primari, il DG dell'ULS 8 paventa sanzioni disciplinari, la sanità vicentina è in fibrillazione, lo scontro direttore generale primari si fa rovente, i primari convocati con una mail in un meeting interno per discutere in modo trasparente delle criticità di oggi sugli scenari dell'ULS 8, ma il direttore generale Peter Assenberg blocca tutto, vieta l'incontro per mancata autorizzazione ed ha mandato all'ufficio legale di avviare l'istruttoria per infliggere sanzioni disciplinari a coloro che avrebbero promosso l'incontro. Così appunto recita il giornale di Vicenza. Un caso che riguarda l'assessora, anzi l'ex assessora Donazzan, offesa dalle colleghe, dice: ho ottenuto zero solidarietà politica e social, e bufera. Elena Donazzan, Fratelli d'Italia, lamenta offese web subite e mancata solidarietà da parte di Luisetto e Filippin del PD. Cunegato di AWS ribatte: si tratta di un sistema per intimidire. Andiamo sul Corriere del Veneto, si torna a parlare ovviamente del delitto della prof uccisa Chiara Guerra, 53 anni, dal nipote 17enne, bruciature sul corpo di Chiara. Il nipote voleva infatti dare fuoco al cadavere, come sapete ha confessato. Il corpo è stato ritrovato addirittura molto più a valle del posto in cui è stato gettato in acqua, quindi non in un canale ma nella che poi appunto affluisce nel fiume Lemene. Siamo nel Veneto orientale, a Sanstino di Livenza. E poi il presidente della regione Stefani che dice: più accorpamenti nei comuni. Il ministro Zangrillo: ci saranno ingressi continui di personale, il governatore e le funzioni vanno gestite assieme. Enti locali: i dati e le preoccupazioni dei primi cittadini, un dipendente su quattro in pensione entro 5 anni, ma da Roma arrivano rassicurazioni. Quindi gli accorpamenti nei comuni servirebbero per far fronte alla carenza di personale, sembra appunto di capire. Allora, tra pochissimo cosa facciamo? Beh sì, diamo un'occhiata anche ai quotidiani nazionali per capire quelle che sono le principali notizie nazionali e internazionali, c'è molto di cui parlare.

0: assieme a Nicky Jam, Ro Alejandro su Radio Verona alle 7:49 minuti. E allora di che cosa ci occupiamo naturalmente? Ci occupiamo delle principali notizie che troviamo sui quotidiani questa mattina. Andiamo sul Corriere della Sera. Trump con l'Europa contro Putin, il leader americano Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. Nave russa intanto spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht. Iran, la firma si terrà venerdì a Lucerna, il tycoon bacchetta Bibi Netanyahu. E l'aria dell'est è cambiata anche per lo zar, scrive Marco Imarisio, che vede uno spiraglio nella possibile trattativa tra Stati Uniti, Europa, Ucraina e Russia. E poi un leader leghista, Salvini, che rilancia una cabina di regia per ripartire dopo il fatto di essere stato bissato in qualche modo da Futura Nazionale di Vannacci, che li vede praticamente appaiati sulle stesse percentuali. Il tema dell'urbanistica e delle assoluzioni a Milano trova spazio sul Corriere della Sera. Tutti assolti nella prima sentenza. Sala, che si dice amareggiato dai PM, parla di violenza verbale usata dai PM nel sostenere le accuse. Sono state colpite, dice, persone oneste a me vicine, c'è amarezza. E poi, tra l'altro, insomma, i fatti gli hanno dato ragione, perché sono andati appunto tutti assolti, quindi si scioglie in un bicchiere d'acqua, si sciolgono in un bicchiere d'acqua queste accuse all'amministrazione Sala. E si può anche dire una cosa, senza problema di paura di essere più di tanto smentiti, che in questo paese fare il sindaco è davvero una cosa molto difficile, perché come ti muovi, il rischio di un'indagine è sempre dietro l'angolo. Comunque, andiamo su Repubblica. G7, pressing su Putin, deve fare un accordo. A Evian, incontro Trump-Zelensky, il presidente americano, finiamo l'altra guerra. Iran, venerdì a Lucerna, la firma dell'intesa immediata, la riapertura di Hormuz. E poi appunto la fotografia del campo largo, che poi insomma tanto largo non è, mi viene da commentare, perché Frattini, Bonelli, Conte e Schlein, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate due manifestazioni l'8 e il 15 luglio, Renzi assente, polemico Conte, che dice non è scontata la presenza di Renzi. E quindi insomma si cercherà di capire se il centrosinistra riuscirà a trovare la quadra in questa situazione. E poi, morto Ruini, guidò la CEI da anticomunista. Urbanistica di Milano, tutti assolti, Sala attacca PM e parla di impianto politico. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, costruttori e funzionari pubblici agirono in buona fede senza dolo o colpa, basandosi sulle leggi in quel momento vigenti e su prassi consolidate, solo in seguito superate da nuove interpretazioni. Alle 9:30 la giudice Paola Bragion legge il verdetto che scagiona 8 imputati per abusi edilizi a Milano. È la prima sentenza che riguarda il grande filone delle inchieste sul mattone ed è clamorosa. In aula partono gli applausi. Andiamo sulla stampa. Al G7, asse anti-Putin, Trump deve trattare. A Evian, Meloni incontra il presidente americano dopo lo strappo. Siamo grandi amici, il capo della Casa Bianca vede Zelensky e si riavvicina all'Unione Europea. Intanto droni di Kiev su una raffineria in Russia. Anche qui sulla morte di Ruini, il cardinal Sottile. Addio a Ruini, storico presidente CEI, interventista in politica, intransigente sui temi etici. Sposò Prodi inizialmente, ma si convertì poi a Berlusconi. Giorgia, gli alleati e la sindrome del declino oltre Vannacci, scrive Flavia Perina sulla stampa. E poi le dichiarazioni di Papa Leone, che dice la rimigrazione non è da cristiani. No alla rimigrazione, dice il Papa nel giorno in cui la Camera approva la legge sui rimpatri volontari dei migranti. E Leone 14 denuncia anche le contrapposizioni, la contrapposizione permanente che caratterizza molte democrazie. E poi Veronica De Romanis fa una analisi economica e spiega perché non si può credere al generale Vannacci. Andiamo su Libero, vi avevo già accennato il tema del campo largo che va subito in pezzi, secondo Libero, che è impietosa lei che scrive, Elisa Calessi, Conte sfratta Renzi, ma c'è diciamo, il succo della notizia è proprio questo. Comunque, su Libero, il disgelo con Washington, Giorgia Donald, di nuovo amore, l'incontro e lo scambio di battute al G7, siamo amici. No, mi hai abbandonato. Riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite per le parole di Trump sul Papa. Il giornale Europa Trump, nuovo inizio, prove di Occidente unito. Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca. Alta tensione nella Manica, colpi russi su uno yacht. E poi la morte di Ruini, scomparso a 95 anni, cardinale politico che batté il comunismo. Il Fatto Quotidiano, affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sì all'ordine del giorno sulla remigrazione, anzi no, piroetta di Molteni. Sul Sole 24 Ore, i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti, da una parte siamo alla Cassazione, dall'altra Piazza Affari, record storico, il petrolio ripiega sotto i $79. Tra pochissimo le ultime news locali con lo sport, Alessandro De Pietro e le previsioni meteo su Radio Verona.
1: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
3: Ehi, perché tutta questa fretta?
2: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo.
3: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
6: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
13: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: 177,92 €.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: E mentre passano le prime petroliere iraniane con il blocco statunitense che comincia quindi ad allargare le maglie nello stretto di Hormuz, noi arriviamo alle ultime news locali.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Dopo le temperature elevate delle ultime settimane, il caldo torna ad intensificarsi anche nel veronese. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per domani, giovedì 18 giugno, quando la temperatura percepita potrebbe raggiungere i 34 gradi. Il picco è atteso nel fine settimana, con massime fino a 37-38 gradi e notti tropicali con minimi attorno ai 29-30 gradi. La fase di caldo intenso dovrebbe proseguire almeno fino a martedì. Al momento non sono previsti temporali significativi. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 17 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. In apertura, la brutale aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica alle Legaste San Zeno. Un giovane di origine nepalese è stato picchiato e rapinato da un gruppo di 6 giovanissimi. La polizia ha arrestato 4 ragazzi, mentre altri 2 sono ancora ricercati. Sentiamo il servizio di Silvia Beltrami.
6: In 6 contro 1 volevano il suo cellulare, il suo portafoglio. Lui, un giovane nepalese di 19 anni, studente a Venezia, che stava tornando a casa la notte tra sabato e domenica poco dopo l'una. Loro, marocchini e tunisini, nemmeno ventenni, uno minorenne, lo hanno avvicinato chiedendogli prima se voleva del fumo. Lui non ha risposto. Uno di loro gli ha portato via il telefono. Proprio in quel momento gli si sono buttati tutti addosso e lo hanno pestato, pugni sul viso, in testa. Poi, una volta atterrato, lo hanno preso a calci. Non contenti, lo hanno alzato da terra e gli hanno sbattuto la testa contro la ringhiera e gli hanno sfilato il portafoglio. Poi sono scappati. Un abitante dell'Ungadige, attirato dalle urla, si è affacciato alla finestra. Resosi conto di quanto stava accadendo, ha chiamato subito il 113, che ha inviato sul posto le volanti. Il giovane nepalese, intanto, che il fine settimana viene a Verona a casa dei genitori e che aveva anche tentato di difendersi provocando escoriazioni al gruppetto, è stato portato in ospedale, dove è risultato guaribile in 15 giorni. I poliziotti hanno individuato 4 dei 6 rapinatori in piazza Pradaval. Inizialmente hanno negato di avere il telefono e il portafoglio, inutilmente. Così per loro sono scattate le manette. Il minore è in carcere minorile a Venezia. Gli arresti sono stati convalidati dal GIP. 2 sono ai domiciliari, 1 in carcere.
0: Casa, resta aperto il confronto sull'agenzia sociale per l'abitare. Associazioni, sindacati degli inquilini e realtà del terzo settore chiedono al comune di accelerare l'operatività per contrastare l'emergenza sfratti. Nel 2024 tra Verona e provincia sono stati emessi 645 provvedimenti, il 31% del totale regionale. L'assessora Luisa Cenni replica che l'agenzia è già stata avviata con uno stanziamento di 52.000 euro, ma non indica tempi per il pieno funzionamento del servizio. Martedì prossimo verrà inaugurato il nuovo parco urbano di via Vanzetti, intervento che completa il sistema delle aree verdi nella zona universitaria di Verona. Si tratta di una riqualificazione attesa da anni dai residenti e dagli studenti. Il servizio di Giovanni Salvatori.
7: Mancano pochi giorni all'inaugurazione ufficiale, che martedì prossimo verrà celebrata con un concerto live e un vero e proprio evento aperto alla cittadinanza del grande parco verde in via Vanzetti, nell'area accanto all'ex caserma Passalacqua. 37.000 metri quadrati nel cuore di Veronetta, che includono un parco urbano e uno sportivo, a nord la pista ciclabile, A sud un viale monumentale, segno distintivo del sistema dei parchi, il filo che li cuce in quel disegno iniziato anni fa con il recupero di questa area nel lontano 2007 e che ora si avvicina alla definizione. 250 alberi ad alto fusto garantiscono l'ombra, arbusti di vari tipi ed essenze ne completano l'ornamento. Piazze regolari e pavimentate sono le cosiddette stanze in cui il parco si divide. Uno spazio sarà aperto con giochi di libero utilizzo, un altro ospiterà giochi per i bimbi della prima infanzia, poi la fontana in pietra sagomata che riproduce l'intero perimetro delle mura magistrali e il percorso dell'Adige lungo il tessuto urbano. E ancora due campi per pallavolo e pallacanestro. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha chiesto e ottenuto dal privato attuatore dell'opera la costruzione di una recinzione sulle vie Vanzetti e Santa Marta. Il parco chiuderà nelle ore serali. La sicurezza sarà vigilata anche dalle 9 telecamere installate dal comune collegate col comando della polizia locale. Al sistema integrato dei parchi di Veronetta ora manca l'apporto della cittadinanza, di enti e associazioni per deciderne e sceglierne l'utilizzo più efficace.
0: Siamo allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
8: Buongiorno Luca, 90 minuti per Belgali questa notte con l'Algeria nel suo debutto al mondiale, gara cominciata alle 3, gara dominata dall'Argentina, 3-0 il finale con tre gol di Leo Messi. Guarda da lontano il Verona, guarda con particolare attenzione alle performance di Belgali. Dal suo mondiale dipenderà inevitabilmente la sua valutazione finale, con una plusvalenza certa per il Verona, una plusvalenza che però il Verona rimanderà alla fine del mondiale, con le date sensibili adesso che sono soprattutto quelle di fine giugno, quindi il 30 di giugno, data limite quando il Verona chiuderà il suo bilancio, entro la quale il Verona dovrà firmare almeno due plusvalenze. Tutti gli indizi portano a Bella Kochap, cercato in particolare dal Bologna ma anche dalla Roma e dall'Atalanta, così come Suslov, per cui è forte l'interesse del Cagliari. Le date soprattutto però tecniche sono quelle di Sogliano, la firma di Baroni sarà un biennale per lui, quella di Bega, centrocampista svincolato, preso da Sogliano con grande anticipo, così come la rivisitazione del settore giovanile con la coppia Ferrarese Calvetti al comando, con l'addio a Massimo Margiotta che alla Roma si occuperà di Under 19, quindi della primavera, così come dell'Under 18, Margiotta che lascia il Verona dopo quasi 10 anni, arrivato all'Hellas nel 2017. Ed è tutto per lo sport.
0: Alle 8:20 dell'inserto di tempo reale Med si parla delle ultime cure per l'osteoporosi, una malattia che a differenza di quanto si pensi colpisce non solo le donne ma anche gli uomini, ancora i nuovi farmaci biologici per le malattie reumatologiche. Il dottor Antonio Marchetta sarà ospite, lui è direttore di reumatologia dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrara, e potete prenotare le vostre telefonate, i vostri messaggi WhatsApp più che altro al 335 60 11 610. Tempo reale poi con l'attualità torna dopo le 8:45.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
16: Radio Verona. Meteo.
0: Un campo di alte pressioni sta abbracciando la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo nuvolamento che si farà vedere durante la sera. Nello specifico, comunque, a Verona avremo per l'intera giornata cieli sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge, temperatura massima in rialzo fino a 33 gradi, minima a 20. Al momento a Verona abbiamo 23 gradi e il cielo è sereno.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 17 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Le stelle vi favoriscono in tutti i modi. Nel lavoro potrete sbizzarrirvi in lungo e in largo nella certezza di risultati positivi. L'amore è in primo piano. Toro, non tiratevi indietro se alcuni impegni vi sembrano gravosi. La vostra abilità e la vostra intelligenza vi permetteranno di superare brillantemente qualsiasi difficoltà. Gemelli, non sciupate alcune occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrarvi meno allettanti. Si vedrà sulla lunga distanza se ne valeva veramente la pena. Cancro, le stelle suggeriscono di rimboccarvi le maniche, di essere obiettivi e pratici nell'affrontare alcune difficoltà. Nel lavoro siate decisi, coraggiosi e più ambiziosi. Leone, giornata movimentata e produttiva con prospettive allettanti su tutta la linea. Vi è molto facile socializzare con chi vi sta accanto nel lavoro perché il vostro intuito è ai massimi livelli. Vergine, nel lavoro dovreste riordinare le idee e preparare i programmi da attuare con calma e accuratezza. Amori improvvisi nasceranno sull'onda di un'attrazione fisica. Bilancia, perché sognare l'impossibile perdendo di vista le cose belle che avete a disposizione? Forse l'arte di vivere bene è tutta in questa semplice verità, non male il settore professionale. Scorpione, create dei punti di riferimento più solidi, soprattutto in campo finanziario. Forse ci sarà qualche sacrificio da fare, ma sarà ben ricompensato. Sagittario, nel lavoro potrete ottenere risultati sbalorditivi, soprattutto se lavorate nei settori relativi ai viaggi e alle vacanze. Bei momenti vi aspettano con la persona amata. Capricorno, si profila una giornata un po' concitata e densa di impegni. I progetti in cantiere sono interessanti, ma devono essere coordinati meglio se volete realizzarli in fretta. Acquario, non c'è difficoltà che tenga di fronte al vostro entusiasmo e alla vostra fantasia. Nel lavoro potrete muovervi con disinvoltura. Si annuncia splendida la serata per chi è in coppia. Pesci, dedicatevi con maggior impegno alle questioni pratiche, rivedete alcuni progetti e approfondite alcune questioni. Le stelle suggeriscono di prestare attenzione al denaro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Verona. Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
1: Certo. Sì, la mia parola. Tanto
2: una cosa. Andate in avanti.
1: Vabbè, ma lo lasciamo così, è lo stesso.
3: Buongiorno e ben ritrovati a questa ultima puntata della stagione di Med, il medico risponde. Ovviamente in apertura i numeri di telefono, il 335 6011 610. Sorrido perché la sigla ci ha un po' colto di sorpresa. Stavo infatti parlando con il mio ospite, il dottor Antonio Marchetta, che è reumatologo, direttore di reumatologia dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
3: Ci hanno preso in contropiede questa mattina, ma noi rimediamo, esatto. Infatti ci siamo messi le cuffie in velocità, anzi dottore la prego di mettersi la cuffia così mi sente meglio, spero sia comodo.
1: Perfetto.
3: Tutto perfetto. Sì. 045 96 00 103 invece il numero di telefono per raggiungerci e porre domande al dottore, perché oggi parleremo delle malattie reumatologiche e anche dell'osteoporosi, perché l'osteoporosi, a differenza di quanto si pensa, non colpisce solo le donne ma anche gli uomini. Dottore, è una patologia, possiamo definirla così, una condizione o una vera e propria patologia che colpisce le persone soprattutto dopo una certa età? Si pensa nell'opinione comune, diciamo, che colpisca le donne in menopausa, in realtà ci sono anche uomini.
1: Assolutamente sì, direi che questo è il primo messaggio, uno dei miti da sfatare, ecco, in questo senso,
3: sì.
1: In cui tutti consideriamo l'osteoporosi come una patologia prettamente o esclusivamente femminile. In realtà non è così. Per dare solo un dato, così diciamo, epidemiologico, in Italia ci sono circa 3 milioni e mezzo di donne che soffrono di osteoporosi, ma ce n'è anche 1 milione di uomini che soffrono di osteoporosi. Il problema è che gli uomini, i maschietti, negano.
3: Negano perché è una malattia, diciamo, prettamente femminile nella loro diciamo,
1: nell'accezione popolare,
3: nell'accezione
1: comune,
3: popolare.
1: Questo per disinformazione,
3: assolutamente colpisce le persone soprattutto dopo una certa età, ma non è escluso che invece la malattia si manifesti anche in età giovanile, dottor Marchetta.
1: Indubbiamente l'osteoporosi è una patologia dell'età avanzata, quindi parliamo dai 50 anni in su, ed è una patologia in netto aumento proprio per un discorso demografico. Le aspettative di vita sono aumentate tantissimo, più per le donne che per gli uomini, e quindi l'osteoporosi con l'avanzare dell'età aumenta certamente come incidenza.
3: Che cosa accade allo scheletro, alle ossa delle persone quando si viene colpiti da osteoporosi? Ci dica appunto, ci descriva rapidamente la situazione.
1: Sostanzialmente noi abbiamo a carico dell'osso una riduzione della massa ossea, un'alterazione della microarchitettura dell'osso e quindi una fragilità dell'osso. La conseguenza di questi processi sono le cose, gli eventi anche drammatici, che sono le fratture. E quando parliamo di fratture, le più frequenti in assoluto e anche le più drammatiche anche sono quelle delle vertebre, ma soprattutto la frattura di femore, di polso, però adesso includiamo anche le altre fratture di tutti i vari distretti dell'osso. E mentre per la frattura vertebrale a volte può essere anche asintomatica, un piccolo crollo vertebrale che lì avviene lentamente, ma che faccia un piccolo sforzo, un piccolo movimento brusco, poi si manifesta. Diversamente è per la frattura di femore, che è un evento drammatico in cui il femore che porta all'ospedalizzazione del paziente, con anche delle ripercussioni importanti su quello che è il futuro della vita del paziente, per cui vengono ospedalizzati. C'è anche una elevata mortalità dopo una frattura di femore, specie negli anziani,
3: sì,
1: man mano che vanno con l'età,
3: sì.
1: E poi anche i tempi di recupero,
3: perché poi ci sono delle complicanze
1: immagino, a lungo, sì, termine, anche con dei costi economici non da poco, quindi anche un problema di tipo socio-economico rilevante.
3: Assolutamente dottore, siccome da questi microfoni fin da quando è nata Med, il medico risponde, dall'anno scorso, dall'altro anno per la verità, parliamo di prevenzione. Ecco, per l'osteoporosi si può fare qualcosa per prevenirla?
1: Certamente, questo è uno degli aspetti importanti su cui bisogna lavorare, perché l'osteoporosi è una malattia silenziosa.
3: Sì.
1: Ecco, non dobbiamo aspettare...
3: Invisibile.
1: Invisibile, proprio silenziosa, in cui non dobbiamo aspettare che ci arrivi la frattura, perché lì è troppo tardi.
3: Ma quali sono i campanelli di allarme?
1: Purtroppo i campanelli di allarme non ci sono da un punto di vista clinico. Cioè non c'è un sintomo, no, l'osso non fa male finché non si rompe. Quindi sta a noi qui l'importanza di prevenire, e quindi bisogna andare a valutare quelli che sono i fattori di rischio,
3: sì,
1: che sono importantissimi come per tutte le patologie.
3: Quali sono?
1: Ecco, i fattori di rischio più importanti sono certamente il sesso femminile, le donne certamente sono più, la menopausa, soprattutto se c'è una menopausa precoce, assolutamente sì, le gravidanze, non aver avuto gravidanze è certamente un fattore di rischio, una bassa BMI, cioè una magrezza.
3: Sì, l'indice di massa corporea.
1: L'indice
3: sì,
1: di massa, perfettamente. Paradossalmente l'osteoporosi è una delle poche patologie, si fa per dire, in cui la magrezza è un fattore di rischio.
3: Sì,
1: rispetto
3: è una delle
1: poche,
3: diciamo,
1: assolutamente,
3: pazienti, sì, mantenere un peso corretto, eccetera, eccetera.
1: Perfetto.
3: In questo caso l'eccessiva magrezza può portare.
1: Sì, perché l'osso è un tessuto vivo, ha bisogno di essere movimentato, caricato. Le fa l'esempio degli astronauti che vivono nello spazio senza, in gravità, quando rientrano sulla Terra non li fanno camminare. Perché si romperebbero.
3: Sì, assolutamente.
1: Perché l'osso è rimasto senza carico.
3: Quindi
1: questo
3: bisogna...
1: è proprio l'esempio tangente di cosa succede. Altri fattori di rischio importantissimi sono il fumo e l'alcol. Perché il fumo ha un effetto diretto negativo sull'osso. Quindi va ad attivare gli osteoclasti, che sono le cellule che mangiano l'osso, e bloccando invece gli osteoblasti, che sono le cellule che producono osso. Come lo stesso anche l'alcol. Crea problemi a livello di assorbimento e anche un danno diretto sull'osso.
3: Dottor Marchetta, la prevenzione si può combattere anche a tavola, innanzitutto con la vitamina D, che ovviamente necessariamente non si può assumere solo dagli alimenti, ma anche attraverso l'integratore, insomma lo conosciamo tutti, famoso di base, no? Per capirci, ecco. Sì, è forse una pubblicità del farmaco, ma in ogni caso è un po' troppo lungo il nome.
1: Direi
3: del...
1: che ci capiamo,
3: ecco,
1: con i radioascoltatori.
3: Ci capiamo, esattamente.
1: Direi, fa parte della storia dell'osteoporosi.
3: Ecco, c'è chi nega la validità e i benefici che può portare la vitamina D. Lei è di questo parere, dottore, o dice che è assolutamente fondamentale?
1: No, direi che la vitamina D è fondamentale, è importantissimo per il nostro organismo, quindi importantissimo certamente per il metabolismo osseo, quindi per l'osteoporosi, perché il nostro osso ha bisogno di vitamina D, che normalmente noi prendiamo attraverso i raggi solari, la fotosintesi.
3: Sì, sì.
1: La vitamina D quindi ha gli effetti scheletrici sull'osso, quindi aumenta l'assorbimento di calcio, quindi favorisce il rinforzo dell'osso. Però la vitamina D è un dato assodato, scientifico, ha degli effetti extrascheletrici, come le definiamo noi, quindi al di là dell'osso. Per chi come me si occupa di malattie reumatologiche, autoimmuni, in cui il sistema immunitario è importantissimo, ci sono dati inconfutabili in cui si dimostra che chi ha una quantità di vitamina D adeguata va meno incontro a patologie autoimmuni.
3: Ecco, quindi da quale età bisogna assumere la vitamina D, sia uomini che donne? E ogni quanto, poi ovvio che dipende dal soggetto, dalla situazione, però in linea generale, ecco, dottor Marchetta.
1: Questa è una bella domanda. Certamente sono cambiati, purtroppo anche i nostri stili di vita sono cambiati rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa. Per cui anche adesso, anche nei bambini, molto spesso vedo che ultimamente anche i pediatri.
3: Probabilmente perché i bambini stanno meno all'aperto rispetto a qualche decennio fa.
1: Bravissima. Questo è il concetto
3: la
1: di fondo.
3: La vitamina D si
1: Io dico sempre, gli elementi che ormai non stanno cambiando la nostra vita, soprattutto sulla nostra salute, sì, l'impatto sulla nostra salute e sul nostro sistema immunitario, sono fondamentalmente tre, secondo me. L'inquinamento, lo stress e l'alimentazione. Sono i tre fattori che condizionano la risposta immunitaria,
3: a mio avviso, e che contribuiscono alla maggior parte delle malattie, diciamo,
1: certo,
3: dovute agli stili di vita sbagliati.
1: Perfetto,
3: scorretti più
1: certamente.
3: Che sbagliati,
1: perché... Per cui i nostri bambini vivono dentro casa, davanti ai televisori, ai videogiochi.

0: e problemi di assorbimento.
1: Quindi, dottore, per tornare alla domanda iniziale, ogni quanto, una volta al mese è sufficiente? Adesso ci sono anche quelle forme da mettere sotto la lingua che si... solubili, sì.
0: Certamente adesso abbiamo l'imbarazzo della scelta, come in tutte le cose. Per fortuna la scienza, anche la farmacologia, ha fatto passi da gigante. E anche lì non esiste una regola. L'unica cosa abbiamo capito è che le somministrazioni non devono superare il mese. Quindi la somministrazione mensile è il massimo
1: è il
0: cui
1: massimo.
0: Arrivare.
1: Sui farmaci, prima di fermarci per la pausa pubblicitaria, sui farmaci si sono fatti passi in avanti notevoli, no? Rispetto a...
0: Direi assolutamente di sì. È come per la reumatologia, per le malattie reumatologiche, noi abbiamo i farmaci
1: biologici
0: o biotecnologici, sarebbe più corretto dire, che hanno rivoluzionato il trattamento dell'artrite reumatoide e dell'artrite psoriasica. E lo stesso per l'osteoporosi. Siamo passati dalla compressina settimanale di alendronato, che appartiene alla famiglia dei difosfonati, a farmaci anticorpi monoclonali molto potenti, molto efficaci, che non solo bloccano, arrestano l'osteoporosi, il processo di fragilità dell'osso, ma addirittura riusciamo a recuperare tanta massa ossea, quindi a rendere l'osso molto più resistente e quindi a ridurre drasticamente il rischio di fratture.
1: Farmaci dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale, perché tra l'altro hanno un costo anche elevato e solo per alcune categorie, no, di pazienti, dottore?
0: Direi assolutamente.
1: Per chi soffre ovviamente di...
0: Certo, sì. Assolutamente sì, ma io credo che sia un dovere di uno Stato prevenire l'osteoporosi, perché anche in termini economici allo Stato costa molto meno prevenire che non puoi
1: che
0: andare
1: curare,
0: a curare,
1: come si suol
0: con
1: dire.
0: Le fratture soprattutto, perché una frattura di femore costa tantissimo al nostro servizio sanitario.
1: Sì, oltre
0: questi
1: che...
0: farmaci sono molto efficaci, i costi sono relativamente modesti, si fanno per periodi limitati, ma soprattutto ci permettono di recuperare.
1: Dottor Marchetta, risorse. Abbiamo già due domande, due messaggi, però ci dobbiamo fermare,
0: molto
1: quindi
0: bene.
1: Promettiamo a chi ci ha scritto di rispondere subito dopo la pausa pubblicitaria. Tra poco.
2: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
9: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
10: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
11: www.titospec.it.
12: Cosa fai, tesoro?
11: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online. Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospeck.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
13: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Gaia.

0: Garda e Arco Alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
1: Radio Verona, www.radioverona.it.
2: Radio Verona, telefono 045 96 00 103.
3: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
4: Seconda parte di Med, il medico risponde. Andiamo subito a rispondere ai nostri messaggi con il dottor Antonio Marchetta, che è direttore di reumatologia dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Vi ricordo 045 96 00 103 il numero di telefono se volete contattarci, e i vostri WhatsApp audio li potete mandare al 335 60 11 610. Il messaggio di una signora che chiede: sono senza tiroide con una menopausa precoce, ogni quanto fare una densitometria ossea. Grazie mille, grazie a lei signora per aver posto la domanda, che ci offre l'assist dottor Marchetta per...
5: Sì, grazie alla radioascoltatrice per la domanda. Direi nel caso specifico certamente lei è in una situazione di fattori di rischio rilevanti, per cui noi sappiamo che in corso di ipotiroidismo, trattamento sostitutivo con la levotiroxina, insomma soprattutto la menopausa precoce, sono dei fattori di rischio importanti che richiedono l'esecuzione della densitometria.
4: Sì.
5: Ma direi in linea generale, diciamo, i principi su cui come orientarci per quando fare la densitometria,
4: ogni quanto sì,
5: a chi farla. Quindi normalmente in una persona, diciamo, normale, sana, la densitometria si andrà a fare dopo i 65 anni.
4: Dopo i 65,
5: 65 anni. Fino ai 65 anni o dopo i 65 anni si fa anche sia la colonna lombare che il femore. Dopo i 65 anni la densitometria della colonna lombare va fatta a discrezione, perché nelle persone obese, in sovrappeso, con problemi scoliosi, chiaramente è un esame che viene falsato da queste alterazioni anatomiche. Allora in quel caso si preferisce fare il femore, oppure, come oggi capita molto frequentemente, in cui tanti pazienti o anche pazienti hanno fatto le protesi di anca bilaterale o hanno avuto fratture vertebrali trattate con cifoplastica, chiaro che la densitometria non si può fare ai femori, ma anche di colonna è poco attendibile. Allora in quel caso lì si fa la densitometria del polso. E come esame si fa sempre la densitometria, in cui utilizziamo raggi X. Questo
4: e nel caso della signora
5: caso della signora direi
4: ogni anno?
5: No, assolutamente no, perché l'osso ci mette un po' più velocemente a perdere, però a recuperare ci mette tantissimo, per cui il controllo, se si comincia la terapia soprattutto, il problema è importante è questo: se il paziente è in trattamento, poi dipende dal farmaco che facciamo, e dicevamo ne abbiamo di molto efficaci, però bisogna lasciare il tempo all'osso di ricrearsi, per cui non meno di 18 mesi, 2 anni.
4: Ecco, questo è il consiglio.
5: L'altro invece, l'aspetto importantissimo che dobbiamo sottolineare, è che invece al di là dell'età, quando ci sono dei fattori di rischio che dicevamo prima importanti, la densitometria va fatta subito. Non dobbiamo aspettare i 60 anni o oltre, perché io dico sempre, la densitometria è un esame asettico, cioè è uno delle componenti che ci permette di fare la diagnosi di osteoporosi, di definirla, ma la densitometria non ci fa la diagnosi di osteoporosi, mi dà dei numeri in cui mi avverte che possono esserci dei problemi.
4: Però la cosa quando uno ha i fattori di rischio che abbiamo detto prima, meglio vada a fare, tra l'altro, un esame assolutamente indolore, anche rapido.
5: Pochissimi raggi X, direi che si può fare tranquillamente. Per esempio faccio il caso delle donne operate al seno, che fanno la terapia ormonale sostitutiva. Lì è obbligatorio fare
4: anche le donne in menopausa precoce,
5: ma le persone, diciamo, no, senza dire maschi e femmine, diciamo le persone in generale, perché diciamo anche gli uomini che fanno terapia cortisonica, pensiamo alle malattie reumatologiche, l'artrite, il lupus,
4: adesso ci arriviamo,
5: cortisone
4: anche.
5: Per cui queste persone hanno già avuto una frattura di femore, o hanno la mamma che ha avuto frattura di femore, di vertebre,
4: vanno trattate
5: indipendentemente dalla densitometria.
4: Certo.
5: Perché la densitometria mi aiuta diretto, ma poi ci sono anche gli esami di laboratorio.
4: Dottore, andiamo avanti perché vorrei riuscire anche a parlare delle malattie reumatologiche, però questo Luke, il nostro ascoltatore, dice: è da un po' di giorni che ho male alle ginocchia, sono un uomo di 61 anni, meglio che vada a farmi vedere, perché vado di analgesici, antinfiammatori, ecco. Purtroppo la pancetta mi dia una dritta. La dritta è quella di dimagrire, immagino, dottore.
5: Certamente, possiamo cavarcela molto velocemente. Certamente diciamo, il calo ponderale è fondamentale, importantissimo.
4: Per tutti, dopo una certa età, assolutamente.
5: Però la cosa, il consiglio che do al signore, ma credo a tutte le persone, perché ormai nella nostra cultura, fare una visita reumatologica. Perché alla fine il reumatologo è l'internista dell'apparato locomotore, muscolo scheletrico, e poi eventualmente il reumatologo che può valutare se serve l'aiuto del fisiatra, che certamente servirà, oppure dell'ortopedico se c'è da metterci le mani, le protesi. Primis bisogna fare la diagnosi.
4: È già dalle mani si vede,
5: dalle
4: vero
5: mani,
4: dottore?
5: Certamente, sì, se c'è la psoriasi, se ci sono malattie intestinali, se ci sono problematiche di acido urico, di calcio, questo possono dare artrite. Quindi visita reumatologica, punto.
4: Quindi il nostro ascoltatore è invitato a fare la visita reumatologica. Dottor Marchetta, farmaci innovativi anche per l'artrite reumatoide, come diceva prima, i farmaci biologici, biotecnologici.
5: Bravissima.
4: Ma ecco, l'ha suggerito lei prima, dottore, ma quali sono, volevo partire proprio da questo, i campanelli di allarme, perché come dico sempre e mi ripeto, facciamo prevenzione, per cui vogliamo anche tenere, diciamo, i nostri ascoltatori in allerta per capire quando è necessario che vadano a farsi vedere dallo specialista, in questo caso dal reumatologo.
5: Certamente, senza spaventare, senza fare allarmismi, però noi sappiamo che anche come per l'osteoporosi, che diciamo è una malattia silente, invece le artriti croniche purtroppo sono malattie
4: sintomatiche. Le artriti croniche, quali sono? La reumatoide?
5: Diciamo le malattie principali, fondamentali, sì, le più frequenti sono l'artrite reumatoide, l'artrite psoriasica e la spondilite anchilosante o spondiloartrite sieronegativa.
4: Sì.
5: Sono le tre principali.
4: La fibromialgia invece, dottor Marchetta, è una malattia diversa?
5: La fibromialgia è tutto un altro capitolo. Le artriti sono malattie infiammatorie croniche. La fibromialgia viene messa nella classificazione delle malattie reumatologiche tra i reumatismi extraarticolari, perché la fibromialgia non dà artrite, ma dà tutta una serie di sintomi.
4: Magari avremo modo di parlarne anche nella prossima
5: molto
4: puntata di Med,
5: spinoso,
4: prossima stagione. Sì,
5: è una patologia.
4: Sì, sono tante donne che soffrono
5: in netto aumento.
4: Ma il dottore mi promette che tornerà e parleremo di quella in particolare. Veniamo allora ai campanelli di allarme.
5: Dicevamo quindi che queste artriti, le prime manifestazioni è il dolore articolare. Quindi parliamo dell'artrite reumatoide, sono l'infiammazione delle falangi delle mani, le interfalangee prossimali, i polsi, i gomiti, le ginocchia, le caviglie, tutte le articolazioni in cui c'è liquido sinoviale. Il campanello d'allarme è quando le dita, l'articolazione comincia a far male, si gonfia, ma soprattutto la caratteristica del dolore. Il dolore infiammatorio rispetto a quello artrosico, degenerativo, si caratterizza per il fatto che è un dolore notturno, che viene al riposo. La mattina il paziente si sveglia con le mani ingommate, io dico sempre al paziente, sente le mani ingommate, legate, difficoltà ad aprire la moca, poi questa cosa pian pianino durante la mattinata, poi si smolla, e poi durante la giornata il paziente sta meglio. Invece il dolore artrosico fa male al movimento, quando noi utilizziamo le ginocchia, le anche, non stiamo troppo in piedi, sovraccarichiamo, stiamo tanto tempo in macchina, facciamo movimenti. Quindi questa è la caratteristica del dolore infiammatorio dell'artrite reumatoide.
4: Abbiamo anche un messaggio, dottore, volevo riuscire a leggerlo, poi prosegue con l'elencazione. Ho sentito parlare di lupus eritematoso
5: sistemico.
4: Ci sono nuovi farmaci, chiede l'ascoltatore o ascoltatrice?
5: Indubbiamente il cosiddetto lupus o l'ES, lupus eritematoso sistemico, è diciamo la malattia reumatologica, ma direi in generale la malattia autoimmune per eccellenza, per definizione, in cui il sistema immunitario dà il peggio di sé.
4: Accidenti.
5: Per cui interessa a tutti gli organi e gli apparati, nulla viene risparmiato nel lupus, dalle manifestazioni cutanee, psichiatriche, articolari, cardiologiche, polmonari, cerebrali, è una malattia veramente impegnativa.
4: E ci sono nuovi farmaci.
5: Certamente anche qui, come dicevamo prima, si stanno facendo dei progressi enormi, quindi anche per il lupus siamo entrati nell'era dei farmaci biotecnologici, gli anticorpi, ma cosiddetti
4: che
5: anticorpi
4: aperto davvero
5: monoclonali,
4: un scenario
5: hanno cambiato la storia naturale di queste patologie. Questi pazienti con lupus una volta non riuscivano ad avere gravidanze, non riuscivano a fare una vita normale, perché esisteva solo il cortisone. Oggi con questi farmaci noi riusciamo a non dare cortisone.
4: Anche per l'artrite.
5: Certamente, vale la stessa cosa. I nostri pazienti fanno una vita normale. Riescono ad avere gravidanze, riescono a lavorare, riescono a condurre una vita sociale anche normale, come tutte le persone.
4: Ecco, dottor Marchetta, ci avviciniamo all'estate, anzi siamo già in estate, anche poi considerando le temperature che arriveranno nei prossimi giorni. Lo abbiamo detto, no? Prima di aprire questi microfoni e fare la nostra trasmissione. Ci stiamo spaventando tutti, dai, diciamo la verità, perché i 37-38 gradi che arriveranno nel fine settimana non fanno piacere a nessuno, neanche agli amanti del caldo, perché le temperature eccessive. Ecco, quanto la temperatura può influire sullo stato di salute di queste persone affette da malattie reumatologiche?
5: Indubbiamente la temperatura, l'aspetto climatico è importante, però dobbiamo sempre distinguere il tipo di patologia reumatologica con cui abbiamo a che fare. Per definizione, quando parliamo di artrosi, di osteoartrosi, sì, delle anche le spalle, noi la consideriamo una malattia fredda, degenerativa della cartilagine. E come terapia da sempre si fa la terapia calda, si utilizza il calore.
4: E quindi può essere, si utilizza il calore. Positiva.
5: Può essere di aiuto. Però il concetto, la premessa è che dicevamo prima che il sole di oggi non è più il sole di 40 anni fa.
4: Sì.
5: Per cui bisogna evitare l'esposizione, soprattutto dicono alle ore più calde. Dalle 11 alle 15 alle 16 evitare l'esposizione al sole.
4: Però il sole fa bene perché contiene vitamina, cioè perché ci dà la vitamina D.
5: Certo, per non il sole di luglio agosto,
4: no,
5: in ore più calde.
4: Ecco, quello per chi soffre di queste malattie, sole con precauzione.
5: Assolutamente,
4: diciamo
5: sì, però
4: così.
5: Proprio riferendoci al lupus della signora di prima, il sole è assolutamente controindicato, perché è uno dei fattori scatenanti. Ma anche sull'artrite, che è una malattia calda, produce calore, noi dobbiamo metterci il fresco, il freddo, non il caldo.
4: Quindi
5: quando la malattia è spenta, certo, anche la terapia termale, che
4: però stare all'aria aperta sotto l'ombrellone, assolutamente consigliato.
5: Assolutamente sì.
4: Dobbiamo chiudere, dottore, abbiamo la considerazione finale di Luke, l'ascoltatore che ci ha scritto prima. Saluto il professore e tutti i medici di Med, trasmissione meravigliosa, grazie mille per i complimenti, mancherete, ma aspetto la nuova prima puntata, grazie. Grazie, e prima la salute, ovviamente è il titolo di un'altra trasmissione radiofonica, che anche quella ha visto la chiusura stagionale. Prego dottore, vuole aggiungere qualcosa?
5: No, semplicemente, ecco, dire ai pazienti che dobbiamo imparare a prevenire. Tornando all'osteoporosi, che è stato il nostro argomento, poche norme elementari: camminare, muoversi all'aria aperta, passeggiate, non fumare, il fumo.
4: E quante malattie si evitano?
5: Tantissime.
4: 50% delle malattie dovute a stili di vita scorretti?
5: Certamente sì, certamente sì.
4: Un
5: regolare introito di calcio e vitamina D, evita fare la densitometria quando serve, soprattutto quando ci sono i fattori di rischio.
4: Ecco, perfetto. Dottore, ma io l'aspetto in autunno per parlare della fibromialgia.
5: Assolutamente sì, è una bella sfida.
4: Grazie. Grazie a voi tele e radio ascoltatori. Med si chiude qui per questa stagione, siete stati tantissimi. Grazie per le vostre domande che ci hanno offerto anche motivo di approfondire certe tematiche. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie dottore.
5: Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
3: Med, il medico risponde, in diretta con Francesca Pellegrini.

0: parte di tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. Io sono Luca Del Ponte. Verona continua a fare i conti con l'emergenza casa: da una parte gli sfratti, che rappresentano quasi un terzo del totale regionale, dall'altra la vicenda del condominio etico Il Borgo, dove una quarantina di famiglie rischiavano di perdere l'alloggio, ma per cui sembra essere stata trovata una soluzione. Ne parliamo questa mattina con Lorisa Vaccari, segretaria generale del SUNIA di Verona, il sindacato degli inquilini e degli assegnatari legato alla CGIL. Buongiorno intanto, segretaria Vaccari, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie appunto dell'opportunità di parlare di questi problemi.
0: Ecco, allora, segretaria Vaccari, partiamo proprio dal condominio etico Il Borgo. Dopo mesi di tensione sembra essere stato trovato un accordo proprio ieri sera. Che cosa cambia adesso per queste 40 famiglie? E quanto è importante questo risultato?
1: Allora, un risultato molto importante, come diceva lei. Siamo andati avanti mesi per una trattativa che inizialmente vedeva due proposte possibili: o lo sfratto o l'acquisto dell'appartamento in questione, cosa praticamente impossibile per gli attuali occupanti. Dopo appunto mesi di trattative, di prove di accordo, siamo arrivati ieri sera a una soluzione condivisa che devo dire ci lascia soddisfatti. Adesso dobbiamo avere un ultimo incontro per poi siglare l'accordo, però il fatto che siamo riusciti ad ottenere il rinnovo dei contratti, quelli in scadenza, un 3+2, quindi per 5 anni, con un leggero incremento del canone, insomma, ci lascia molto molto soddisfatti, perché l'alternativa, ripeto, era per tutte queste famiglie, che poi in origine, cioè gli occupanti sarebbero circa 70 famiglie, quindi
0: quindi l'accordo vale soltanto per una parte di queste famiglie?
1: No, vale per tutti, man mano che arrivano come dire a termine i contratti, e quindi con la disdetta dei contratti si rinnovano di 3+2, quindi 5 anni. Ed è un'ottima soluzione, perché 70 famiglie, ma anche 40 se moltiplica per gli occupanti, vuol dire centinaia di persone alle quali il comune dovrebbe dare una soluzione. E per come è il mercato, voglio dire,
0: quindi, solo praticamente si tratta, insomma, del famoso 3+2 con cedolare secca ridotta, che presuppone appunto un canone moderato, diciamo.
1: Calmierato. Sì.
0: Ecco, senta, da qui e questa vicenda un po' racconta una fascia di popolazione che non riesce ad accedere alle case popolari, ma fatica sempre più a sostenere anche gli affitti di mercato. Quanto è esteso oggi questo problema a Verona?
1: Allora, a Verona abbiamo, come giustamente dice lei, in tutta Italia un'emergenza sociale, perché le case popolari disponibili sono poche, non c'è la possibilità di rispondere poi alla richiesta effettiva. Abbiamo molte famiglie che sono in lista d'attesa e non vedranno soluzioni in tempi brevi. Gli alloggi degli enti attualmente non in uso sono circa un migliaio, ne ha un 500 l'AGEC, ne ha altrettanti l'ATER, anche se ha un piano di recupero, visto, no, nei prossimi anni, che dovrebbe azzerare gli sfitti ATER.
0: Sì.
1: Con l'AGEC è più complicato, perché parliamo sempre di mancanza di risorse da destinare a questo tipo di interventi, che sarebbero vitali per la nostra città, perché più case popolari abbiamo a disposizione e più riusciamo in generale a calmierare gli affitti, vero? Anche per quanto riguarda il mercato privato.
0: Certo. Senta, ma quando appunto parlate di più risorse, chi dovrebbe metterle queste risorse maggiori?
1: Beh, allora sicuramente dovrebbe metterle il governo. Dovrebbero esserci delle misure strutturali stabili che prevedono risorse reali concrete da destinare poi ai territori, perché oggi i territori non hanno a disposizione risorse, non dico sufficienti, ma neanche risorse proprio per fare questo tipo di interventi.
0: Sì, spesso neanche per fare fronte alle emergenze a volte, no?
1: No, neanche per far fronte alle emergenze.
0: Ecco, se...
1: E l'ipotesi, guardi, c'è una cosa che io proprio non condivido. Per ovviare, no, al problema e quindi avere risorse, mettono in vendita il patrimonio pubblico. Adesso la regione, ho visto, la regione Veneto ha approvato 18.529 vendite, no? Quindi alloggi che verranno messi in vendita.
0: Sì, perché loro dicono: noi mettiamo in vendita questi alloggi che sono esausti, diciamo, no? Poi chi li compra, li ristruttura, eccetera, e con questo patrimonio noi magari compriamo nuovo o costruiamo altre case, no? Poi però il rapporto non è sempre
1: positivo. Però non è così, perché come ha visto il piano casa cosa prevede? Prevede che quello che si recupera dalla vendita venga destinato a coprire prima i deficit degli enti gestori, poi i titoli di Stato, l'ammortamento dei titoli di Stato, e quindi in realtà non resta niente, e progressivamente noi perdiamo ogni anno molti alloggi pubblici perché vengono messi in vendita e se ne perde l'uso per sempre, insomma.
0: Senta, segretaria Vaccari, veniamo proprio all'ultima domanda, che è anche la richiesta che avete fatto al comune, non solo voi, numerose associazioni, oltre a Sonia, cioè di rendere pienamente operativa l'agenzia sociale per l'abitare.
1: Esattamente.
0: Ecco, che cosa manca oggi? Quali risultati concreti potrebbe portare, ad esempio, sul recupero degli alloggi sfitti? Alloggi sfitti che sono nelle proprietà di chi?
1: Allora, gli alloggi sfitti sono tanti nella disponibilità dei privati, ma abbiamo, come le dicevo prima, circa un migliaio di alloggi degli enti pubblici che non possono essere ristrutturati, perlomeno non nell'immediato. Il problema è che non c'è, bisognerebbe costituire, come chiediamo, un fondo di garanzia, anche questo formato da interventi pubblici e privati a tutela dei proprietari e anche degli inquilini, perché le persone, io vedo quelli che vengono da noi che hanno lo sfratto in mano, non vogliono restare in quella casa lì, andrebbero via il giorno stesso se ci fosse una risposta, che non si trova sul mercato, no? Quindi dei fondi di garanzia, perché tante situazioni di morosità che sono elemento di sfratto sono di natura incolpevole, cioè le persone perdono il lavoro, hanno una serie di disavventure, quindi non per cattiva volontà o per, come dire, insomma, furbizia spicciola, ma perché proprio sono nella condizione di non poter assolvere.
0: Se ci
1: fosse un fondo di garanzia che mette tranquilli anche i proprietari, che poi hanno sempre questa paura: se poi non mi pagano l'affitto, no?
0: Certo,
1: servirebbe appunto una garanzia che nel caso si verificassero queste situazioni c'è la possibilità di un intervento pubblico coordinato in maniera da dare respiro, da dare garanzia, no?
0: Senta, però è questo il fondo di garanzia. Invece per il recupero degli alloggi sfitti l'assessore Aceni ha replicato che comunque sono stati stanziati 52.000 euro, ma quali sono le tempistiche per recuperare gli alloggi sfitti?
1: Allora, lì poi devono fare gli appalti, vedere, no, qual è l'offerta migliore. Dipende poi anche dal tipo di intervento che deve essere fatto, perché a volte sono delle manutenzioni, a volte sono degli riatti veri e propri, e quindi si può parlare di qualche mese come si può parlare di un anno o due, no? Sempre legato alla disponibilità economica di fare interventi efficaci e repentini.
0: Ecco, quindi mi sembra di capire che non abbiamo comunque al momento delle soluzioni.
1: Secondo me non ci sono, bisogna fare uno sforzo comune e individuare soluzioni che vadano a toccare anche il mercato privato, insomma, perché oltre ai canoni che sono esageratamente alti, ci sono poi anche situazioni che andrebbero regolamentate, per esempio gli affitti brevi.
0: Le domando brevemente in 20 secondi, rischia di cadere nel vuoto questa vostra richiesta o ci sono dei passi in avanti?
1: Allora, al momento c'è solo la richiesta. Io mi auguro che appunto il tavolo venga convocato, perché il tavolo esiste ma non è stato operativo in questo arco di tempo, diciamo nell'ultimo anno, e ci vorrebbe veramente una volontà concreta di attivare delle misure anche nuove.
0: Un appello quindi ad attivare il tavolo, un appello dunque rivolto a chi?
1: Beh, al comune innanzitutto, perché è il comune che ha promosso il tavolo e che, come abbiamo chiesto fin dall'inizio, la gestione di questa partita deve rimanere pubblica, non può essere privata, e quindi il comune innanzitutto.
0: Molto chiaro, molto chiaro. Abbiamo parlato con Lorisa Vaccari, segretaria generale del SUNIA di Verona, il sindacato degli inquilini e degli assegnatari legato alla CGIL. Grazie segretaria.
1: Se posso, se mi permette.
0: Sì, ma proprio in 10 secondi.
1: 10 secondi, il 23 di giugno, quindi martedì prossimo, come SUNIA faremo una manifestazione, un presidio in Piazza Dante, per parlare anche col prefetto e sollecitare un po' tutti questi problemi. Quindi chi vuole partecipare, che sente vivamente il problema, noi ci saremo alle 10:30 in Piazza dei Signori a Verona.
0: Benissimo, allora vediamo se intanto da qui al 23 giugno arrivano delle risposte. Grazie segretaria.
1: Grazie a
0: lei. Vaccari, buona giornata e buon lavoro.
1: Altrettanto a voi, grazie.
0: Questa è Radio Verona.
2: 30, 40, 50.
3: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
3: Galassia!
2: L'iper risparmio per tutti.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
10: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
0: Chiude tempo reale che torna domattina a partire dalle 7 le ultime news locali.
19: Ora esatta, in collaborazione con...
20: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
19: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati, torna a salire la colonnina di mercurio nel veronese. La protezione civile ha diramato per domani un'allerta gialla per il caldo, con una temperatura percepita fino a 34 gradi. Il comune invita soprattutto anziani e persone fragili ad evitare le ore più calde, idratarsi adeguatamente e non sospendere le terapie. Attiva inoltre la rete delle oltre 100 oasi climatiche tra biblioteche, centri civici, musei e parchi, dove trovare refrigerio durante l'emergenza calore. Tra poco tutta l'attualità.
19: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: Mercoledì 17 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Nuova udienza a Brescia nel processo per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio del 1974. Oltre 50 anni dall'attentato sono stati ascoltati 4 testimoni dell'epoca. Tra gli elementi emersi, il ricordo di un furgone sospettato di essere stato utilizzato nelle fasi preparatorie e di una Diana azzurra che, secondo una testimonianza, sarebbe stata usata da militanti veronesi per raggiungere Brescia nei giorni della strage. Siamo alla borsa, l'Europa parte poco mossa, Milano più 0,1%, adesso il traffico.
19: Viabilità.
0: Al momento sulla 4 Brescia-Padova troviamo in direzione di Venezia una coda tra Padova Est e il bivio con la A57, stessa coda anche in direzione opposta, dunque verso Milano tra il bivio A57 e il bivio A4-A13. Sulla 22 del Brennero 4 km di colonna in carreggiata sud per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1, sempre verso sud, fila di mezzi pesanti, sempre per traffico tra Vipiteno e chiusa Val Gardena. In città non ci sono particolari segnalazioni, è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
19: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
21: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 17 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Le stelle vi favoriscono in tutti i modi. Nel lavoro potrete sbizzarrirvi in lungo e in largo nella certezza di risultati positivi. L'amore è in primo piano. Toro, non tiratevi indietro se alcuni impegni vi sembrano gravosi. La vostra abilità e la vostra intelligenza vi permetteranno di superare brillantemente qualsiasi difficoltà. Gemelli, non sciupate alcune occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrarvi meno allettanti. Si vedrà sulla lunga distanza se ne valeva veramente la pena. Cancro, le stelle suggeriscono di rimboccarvi le maniche, di essere obiettivi e pratici nell'affrontare alcune difficoltà. Nel lavoro siate decisi, coraggiosi e più ambiziosi. Leone, giornata movimentata e produttiva con prospettive allettanti su tutta la linea. Vi è molto facile socializzare con chi vi sta accanto nel lavoro perché il vostro intuito è ai massimi livelli. Vergine, nel lavoro dovreste riordinare le idee e preparare i programmi da attuare con calma e accuratezza. Amori improvvisi nasceranno sull'onda di un'attrazione fisica. Bilancia, perché sognare l'impossibile perdendo di vista le cose belle che avete a disposizione? Forse l'arte di vivere bene è tutta in questa semplice verità, non male il settore professionale. Scorpione, create dei punti di riferimento più solidi, soprattutto in campo finanziario. Forse ci sarà qualche sacrificio da fare, ma sarà ben ricompensato. Sagittario, nel lavoro potrete ottenere risultati sbalorditivi, soprattutto se lavorate nei settori relativi ai viaggi e alle vacanze. Bei momenti vi aspettano con la persona amata. Capricorno, si profila una giornata un po' concitata e densa di impegni. I progetti in cantiere sono interessanti, ma devono essere coordinati meglio se volete realizzarli in fretta. Acquario, non c'è difficoltà che tenga di fronte al vostro entusiasmo e alla vostra fantasia. Nel lavoro potrete muovervi con disinvoltura. Si annuncia splendida la serata per chi è in coppia. Pesci, dedicatevi con maggior impegno alle questioni pratiche, rivedete alcuni progetti e approfondite alcune questioni. Le stelle suggeriscono di prestare attenzione al denaro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
19: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
22: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
23: Serata in centro zero stress?
24: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
23: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
25: Radio Verona.
26: And now, the moment you've all been waiting for.
19: Radio Verona giravoce. Giravoce. Radio Verona flashback.

quella di Malika Yan. Buongiorno, bentrovati, buon mercoledì. Grazie a Luca Del Ponte per averci accompagnati finora con tantissima informazione. Grazie anche a Francesca Pellegrini per l'ultima puntata della stagione con Med, il medico risponde. Ora tocca a noi, sì, siamo a metà settimana. Subito vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona, così che voi possiate portarci con voi ovunque voi decidiate di andare. Lo dico sempre, posti belli, mi raccomando, portatemi al mare, in montagna, in piscina, ma anche sul lago, non mi dispiace. Vi ricordo anche le pagine social, Instagram e Facebook, anche quest'oggi insieme fino alle 13 con le notizie più interessanti, più carine che giungono dal nostro territorio, dall'Italia e dal mondo. Robin Schulz.

0: Radio Verona gira voce.
1: Perfetto, è tutto quello che volevo sapere, grazie.
2: 30, 40, 50.
3: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
3: Galassia!
2: L'iperrisparmio per tutti.
4: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
5: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
11: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 02 69 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
3: No, no, no, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
14: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
15: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
16: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è al centro del dibattito del G7 di Evian. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera, un passo che sarebbe solo formale dopo che il documento è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Nello stretto di Hormuz, Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. Per 25 persone il GIP del Tribunale di Trani ha disposto il carcere, per altri 15 gli arresti domiciliari. Il calcio, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie a una super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia e Francia. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19 e poi Inghilterra-Croazia alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Beautiful Freaks, Big, novità Top Record.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days

0: McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.
8: Dammi tua mano e venga conmigo. Vamonos al

John Fantex, Otago, 9:47 minuti, questa è Radio Verona. A Valeggio una giornata per le famiglie in mezzo alla natura, continuano le iniziative organizzate a Valeggio in provincia di Verona. Nuovo appuntamento, Respira Vita, che in programma domenica 21 giugno dalle 9 alle 20. Sarà una giornata dedicata alle famiglie, una festa dell'educazione, della natura, della comunità, dove genitori e bambini potranno vivere un'esperienza unica e indimenticabile insieme. E Respira Vita al Mamaor, un progetto importantissimo che piacerà tantissimo alle famiglie. La giornata del 21 giugno nasce proprio con la possibilità che si dà a tutte le famiglie di riscoprire la natura. Sarà possibile grazie alla collaborazione del cerchio di COS, una rete di realtà educative, e farà vivere tante emozioni. Apertura con yoga, campane tibetane. A seguire i più piccoli, potranno vivere tantissimi laboratori, poi ci sarà ovviamente la possibilità di effettuare delle passeggiate consapevoli, laboratorio di pittura, laboratorio di intrecciamo fini, lettura di albi illustrati proprio con la collaborazione della biblioteca, giochi sull'acqua, scacchi e giochi di logica, e poi ci sarà anche l'angolo, quello morbido, per i bambini da 0 a 2 anni. Quindi c'è questa bella opportunità a Valeggio da vivere la prossima domenica, quella del 21 di giugno. LDA ora H7 insieme sulla prima unica radio di Verona. Santa!

0: Marco, San Giovanni, Tilt su Radio Verona, 9:54 minuti. Arriva il weekend caldo, il primo caldissimissimo di questo fine primavera, perché così è. No beh, ci avviciniamo proprio all'estate, manca davvero pochissimo al 20 di giugno e quindi l'estate alza anche la voce. Sarà il weekend del solstizio, il weekend che ci porta all'estate, e lo farà proprio con le temperature estive che arriveranno anche a 39-40 gradi in alcune location della nostra penisola. Già da quest'oggi l'anticiclone africano è in rinforzo su tutta l'Italia, cosa vuol dire? Traducendo che già da quest'oggi farà tanto caldo, ma farà sempre più caldo con afa in aumento e notti calienti con valori notturni sopra i 20 gradi, insomma quelle notti in cui è difficile dormire. E venerdì sono previsti dei temporali, ma più che altro al nord-ovest, non da noi. E le temperature pian piano saliranno fino a fine settimana che sarà davvero caliente secondo gli esperti. Quindi prepariamoci, arriva l'estate e si fa davvero sentire. Tra poco torniamo con Bambole di Pezza.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
14: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: porno. Sono le 10:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Arrestato un sedicenne del Bolognese al termine di un'indagine della Digos di Verona sul terrorismo online. Il giovane è accusato di detenzione di materiale con finalità terroristiche. Sul suo smartphone gli investigatori hanno trovato contenuti riconducibili sia alla propaganda suprematista sia a quella jihadista, una contaminazione tra i due filoni che gli specialisti definiscono white jihad, oltre a manuali per la costruzione di armi e ordigni artigianali. Disposto il divieto di accesso a internet per 2 mesi, tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 17 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Torna a salire la colonnina di mercurio nel veronese. La protezione civile ha diramato per domani un'allerta gialla per il caldo, con una temperatura percepita fino a 34 gradi. Il comune invita soprattutto anziani e persone fragili ad evitare le ore più calde, idratarsi adeguatamente e non sospendere le terapie. Attiva inoltre la rete delle oltre 100 oasi climatiche tra biblioteche, centri civici, musei e parchi, dove trovare il refrigerio durante l'emergenza calore. Nuova udienza a Brescia del processo per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. A oltre 50 anni dall'attentato, ieri sono stati ascoltati 4 testimoni dell'epoca. Tra gli elementi emersi, il ricordo di un furgone sospettato di essere stato utilizzato nelle fasi preparatorie e di una Dayan azzurra che, secondo una testimonianza, sarebbe stata usata da militanti veronesi per raggiungere Brescia nei giorni della strage. Cordoglio anche dal Veneto per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini. Il presidente della regione Alberto Stefani lo ricorda come una figura di riferimento della Chiesa e della vita pubblica italiana, capace di segnare un'epoca con il suo impegno pastorale e civile. Verona resta tra le città più care d'Italia. Secondo i dati Istat sull'inflazione di maggio, i prezzi nel capoluogo scaligero sono aumentati del più 3,7% in un anno, secondo valore nazionale dopo Reggio Calabria. Per una famiglia tipo significa una spesa aggiuntiva di oltre 1.000 euro all'anno, a pesare soprattutto rincari di casa e bollette, trasporti, ristorazione e carburanti. Federconsumatori chiede interventi urgenti per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie. Istruzione, sono ore di attesa per oltre 7.000 studenti veronesi che domani affronteranno la prima prova scritta dell'esame di maturità, quella di italiano. A Verona e provincia i candidati ammessi sono 7.467, di cui 7.216 interni e 251 esterni. Ieri si sono insediate le 176 commissioni d'esame, composte da un presidente esterno, 3 commissari interni e 3 esterni. Venerdì è invece in programma la seconda prova, diversa a seconda dell'indirizzo di studi. È tutto, adesso le previsioni meteo, mentre le prossime news locali tornano tra meno di un'ora alle 11. Buona mattinata.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
0: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
0: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per oggi, mercoledì 17 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in rialzo fino a 33 gradi, minima a 20. Venti al mattino deboli da est al pomeriggio, da sud-ovest, allerta meteo prevista per AFA.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ricordi là, proprio quelli, Holly su Radio Verona, 10:16, ancora ben trovati, buon mercoledì a tutti quanti voi. Parliamo del concorso assoluto dell'estate che riguarda il nostro territorio. Non dimenticate assolutamente di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è davvero facile, semplicissimo. Dal lunedì alla domenica dovete risolvere i cruciverba sulle pagine del gioco del quotidiano L'Arena. Scoprite la lettera del gioco, componete il codice settimanale, registratevi o loggatevi sul sito l'arena.it, inserite quindi la soluzione e così potete partecipare alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa dal valore di 100 euro ciascuno, che potrete tranquillamente spendere nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia e una crociera MSC per 2 persone. Ci vorrebbe una bella crociera, eh? Giocate quindi, buona fortuna con il concorso Vinci l'Estate del quotidiano L'Arena. Black Eyed Peas ora sulla prima unica radio di Verona con Lele Pons, I

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti. Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca' di David.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
13: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

Touch, 10:29 minuti, ancora buon mercoledì a tutti quanti voi, siamo a metà settimana, abbiamo parlato di questo concorso importantissimo che riguarda il quotidiano L'Arena, vinci l'estate, mi raccomando, provateci perché ci sono ricchissimi premi. Sono davvero le tanti. Magari siete un po' fortunati. Meno fortunati comunque tutti quanti noi che abitiamo a Verona, perché tra poco parliamo di una notizia che riguarda l'inflazione. Verona seconda in Italia. A maggio prezzi in crescita del 3,7%. Quindi il paniere che costa sempre di più. Ne parliamo.

0: hanno lasciato l'area del Golfo bloccata dalla Marina statunitense. Si tratta del primo evento del genere in 2 mesi. Washington e Teheran si preparano intanto a firmare formalmente l'accordo quadro venerdì, dopo averlo già firmato digitalmente domenica. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il porporato aveva 95 anni. Lo scorso maggio il cardinale era di nuovo precipitato in gravi condizioni di salute. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di caldo di giugno. Previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Il calcio ora, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia e Francia. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: tutte quelle parallele cantate da Ron, nuovo singolo 10:55 minuti giunge nei nostri studi con tante importanti novità. Silvia Beltrami, buongiorno Silvia.
1: Buongiorno, buongiorno Nadia. Beh no, novità no, nel senso che tanti lo sanno tutti che domani cominciano gli esami di maturità. Era per dare qualche dato, sono 7.505 i ragazzi che domani appunto si accingeranno in questa che è la prima grande, a mio avviso, prova scolastica della vita. E domani ovviamente c'è la prova di italiano e quest'anno per quanto riguarda l'orale ci sono delle novità dopo la riforma del ministero, perché se si fa scena muta all'orale si viene bocciati nonostante magari il candidato abbia dei crediti alti durante il corso dei suoi anni. Quindi attenzione ragazzi, mi raccomando, non dovete fare scena muta durante l'orale. E un'altra novità riguarda sempre l'orale, nel senso che la prima domanda, che non sarà una domanda da parte della commissione, riguarda proprio la storia personale del candidato, che dovrà appunto spiegare che cosa vorrà fare da grande e raccontare un po' il suo percorso formativo durante gli anni di liceo o della scuola superiore.
0: Grazie Silvia, grazie per queste precisazioni importantissime per i nostri ragazzi. Tra poco arriva l'informazione locale.
2: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan il 25 e 26 giugno al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona, un viaggio tra amore e amicizia dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona, Estate Teatrale Veronese, il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
3: Sono le 11 in punto.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
6: Da oltre 40 anni, App Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. AppRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
5: Verona Top News.
7: Bentrovate e bentrovati. Paura questa mattina poco dopo le 9 in via Caterino Davila nel quartiere di San Michele Extra Verona, dove un van ha preso fuoco mentre era in marcia. Illeso il conducente, avvisato da una passante che ha notato le fiamme partire dal vano motore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre. Il rogo ha danneggiato anche un'auto e uno scooter parcheggiati lungo la strada, temporaneamente chiusa al traffico. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
7: È mercoledì 17 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Arrestato un 16enne del Bolognese al termine di un'indagine della Digos di Verona sul terrorismo online. Il giovane è accusato di detenzione di materiale con finalità terroristiche. Sul suo smartphone gli investigatori hanno trovato contenuti riconducibili sia alla propaganda suprematista sia a quella jihadista, una contaminazione tra i due filoni che gli specialisti definiscono White Jihad, oltre a manuali per la costruzione di armi e ordigni artigianali. Disposto il divieto di accesso a internet per 2 mesi. Nuova udienza a Brescia nel processo per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. A oltre 50 anni dall'attentato sono stati ascoltati 4 testimoni dell'epoca. Tra gli elementi emersi, il ricordo di un furgone sospettato di essere stato utilizzato nelle fasi preparatorie e una Diana azzurra che, secondo una testimonianza, sarebbe stata usata da militanti veronesi per raggiungere Brescia nei giorni della strage. Cordoglio anche dal Veneto per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini. Il presidente della regione, Alberto Stefani, lo ricorda come una figura di riferimento della Chiesa e della vita pubblica italiana, capace di segnare un'epoca con il suo impegno pastorale e civile. Torna a salire la colonnina di mercurio nel Veronese. La protezione civile ha diramato per domani un'allerta gialla per il caldo, con una temperatura percepita fino a 34 gradi. Il comune invita soprattutto anziani e persone fragili ad evitare le ore più calde, idratarsi adeguatamente e non sospendere le terapie. Attiva inoltre la rete delle oltre 100 oasi climatiche tra biblioteche, centri civici, musei e parchi dove trovare il refrigerio durante l'emergenza calore. Martedì sono partite le prime corse prova sulla nuova linea dell'alta velocità Brescia-Verona lunga 48 km. Presenti anche l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma. L'infrastruttura, completata per oltre il 90%, dovrebbe entrare in servizio nei primi mesi del 2027 e rappresenta un tassello strategico del collegamento ferroviario ad alta velocità tra Milano e Venezia. È tutto, tra meno di un'ora, a mezzogiorno, le prossime news locali. Buona mattinata.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona.
13: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.
14: Come fa bene?

0: nel passato della nostra Music Machine abbiamo anche ritrovato la voce di Gianni Morandi. 11:08 ci raggiunge, quando si parla d'amore arriva lui, Davide Chelotti. Ti è piaciuto come ingresso? Dai.
1: Sei gentile, ti ringrazio, sì. Ma io ormai non c'entro più niente con l'amore.
0: No, la telenovela, la famosa telenovela.
1: Che stupido.
0: C'era il collegamento, Davide.
1: Ma ho solo due caffè in corpo, quindi devo ancora capire.
0: Dai, dopo
1: cosa
0: ne prendiamo uno insieme.
1: Volentieri, una si è esaurita, quella di Sogliano.
0: Sì, infatti siamo alla puntata numero uno.
1: Numero, sì. Ma è più che uno, è uno, abbondante,
0: dai.
1: Di Baroni, allenatore, capitolo allenatore. Siamo abbastanza avanti, ma forse siamo verso il finale di stagione anche per la telenovela Baroni. Perché? Perché oggi, a quanto ci dicono, in realtà dovrebbe riuscire a risolvere il contratto che lo lega ancora al Torino. Sai quanto prende Baroni a Torino, Nadia?
0: Devo essere invidiosa?
1: Secondo me sì, 1.200.000 euro netti all'anno.
0: È un pochino
1: all'anno.
0: Lo sono, ma quell'invidia buona, non
1: i
0: quella
1: soldi
0: cattiva.
1: Non fanno la felicità, ricordatelo.
0: Come single?
1: Baroni? No, no.
0: Vedi, ma è fortunata.
1: Non combiniamo casini. No, e quindi in sostanza si tratta sulla buona uscita, perché da qualche parte deve saltare fuori quel 1.200.000. Il Verona è pronto a dargli un ingaggio da 600.000 euro a stagione. Tra l'altro, spalmando.
0: Ma è la metà.
1: Ma per quello 600.000 gli deve dare Cairo. Quindi 600 fa 1.200.000. Verona pronto a fargli firmare 2 anni più opzione in caso di promozione in Serie A, il che è un segnale di progettualità. Visto che se ne parla spesso, non è quindi un'operazione limitata esclusivamente alla prossima stagione, ma fa proprio una sorta di scelta professionale importante Baroni, perché dopo panchine allenate in Serie A, Lazio, Torino di un certo livello, scende in B dopo tanti anni, quindi se si chiuderà e si deve chiudere entro la settimana, sarà un ritorno importante quello di Baroni. Oggi tra l'altro vi do un'altra notizia, passano a trovarci i ragazzi della Tezenis che sono tornati in Serie A, quindi insomma stasera le interviste, le immagini, portano la coppa, magari le alziamo, vediamo se pesa.
0: Beh sì, peserà,
1: ma non lo so,
0: è una coppa importante,
1: secondo me è tutta roba di alluminio, tutta...
0: ma no, ma perché?
1: Perché non ci sono più soldi in giro, quindi la coppa
0: colpa dell'inflazione,
1: colpa dell'inflazione.
0: Grazie,
1: bene.
0: Davide,
1: ciao, baci.
0: Grazie, il nostro Davide Chelotto sempre prontissimo ad aggiornarci anche sulle notizie sportive. Alvaro Soler, la sintura.

0: successi dell'estate. Agel, Jamaica Bam Bam su Radio Verona, 11:16. Ancora ben trovati, come sempre parliamo di tanti appuntamenti da vivere nel nostro territorio, a Verona, in provincia, a Valeggio sul Mincio, anzi proprio nelle vicinanze, nei pressi, praticamente affiancato. E c'è un altro grande evento da ricordare. Vi porto al Parco Giardino Sigurtà. Sì, perché a partire da quest'oggi c'è una bellissima novità e con noi abbiamo Roberta Gueli. Buongiorno dottoressa, buongiorno Roberta, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti.
0: C'è una novità bellissima perché ci sono delle installazioni, c'è questa mostra diffusa, 162 installazioni nei 600.000 metri quadrati di questo parco splendido, pluripremiato. E bisogna essere orgogliosi di essere a Verona, in provincia di Verona, e di poter vivere il Parco Giardino Sigurtà. Dunque Roberta, come è nata l'idea? Raccontaci un po' di questa mostra diffusa che possiamo tutti quanti noi visitare e toccare anche con mano, perché si tratta di plastica rigenerata.
1: Sì, esatto. Allora, sarà una mostra a cielo aperto, quindi un percorso immersivo tra queste 162 opere, come dicevi, in plastica rigenerata, coloratissime, enormi, perché hanno dimensioni che vanno da 1 a 3 metri e ritraggono degli animali. Quindi questa idea è nata in realtà tanto tempo fa, è un progetto a cui noi abbiamo tenuto tantissimo, a cui la proprietà ha tenuto molto, anche il reparto marketing, è riuscita a riportarla al parco perché è un ritorno e grazie alla collaborazione con il collettivo Cretin Art siamo riusciti ad allestire questa bellissima mostra che vede appunto tantissimi animali nel parco, coloratissimi in plastica riciclata. E si potranno, come dicevi tu, incontrare in vari angoli del giardino e toccare con mano. E il bello è che sarà allestita per 3 mesi, quindi fino a settembre. E l'idea era appunto unire l'arte e la natura, chiaramente. Tra l'altro il collettivo Cretin Art appunto vuole fare una denuncia sociale, appunto ponendo attenzione all'ambiente, quindi proponendo, diciamo, opere in plastica riciclata.
0: E questo è un messaggio davvero importante, perché in realtà nel momento in cui noi giungiamo nel parco, in mezzo a queste fioriture splendide, a questo tappeto enorme verde, non pensiamo effettivamente a quanti altri ospiti non umani vivono proprio in questa bellissima location, perché è importante ricordare anche i bambini. Che non ci siamo solo noi, ci sono anche...
1: Sì, esatto, c'è il futuro, no? Le nuove generazioni.
0: Esatto.
1: La famiglia Sigurtà è molto attenta a questo aspetto, è un po' la mission del parco, di tenere aperto, di aprire i cancelli, far conoscere a tutti la natura, la biodiversità. E questa mostra aiuterà anche a conoscere forse un po' meglio la natura, perché è un po' itinerante. Tra l'altro ci porrà una domanda a noi, visitatori, a noi che siamo qui e a tutti i visitatori del parco: quale animale ti rappresenta? Perché ci sono diversi animali e quindi distribuiremo delle mappe cartacee, ogni visitatore potrà farsi questo interrogativo e quindi capire in base ai pregi e difetti di ciascun animale un po' meglio se stesso.
0: Perché ci sarà, leggevo tantissima, allora il delfino, il lupo, la chiocciola, la rana, l'occhio selvatico, il pinguino, la marmotta, la tartaruga, il coniglio, il coccodrillo, la rondine, l'elefante. Io ultimamente mi sento un po' elefante, te lo devo dire.
1: Sì, soprattutto grande quello... memoria, quindi.
0: No, parlavo di prova costume, a dire il vero.
1: No,
0: secondo te, quanti selfie si effettueranno nel Parco Giardino Sigurtà vicino a queste installazioni bellissime? Io ovviamente sto guardando le foto, sarà proprio l'occasione per fotografare il parco.
1: Sì, esatto, come dicevamo prima. Tantissimi, è super instagrammabile questa mostra. Tra l'altro anche gli artisti che erano qui ieri per preparare e aiutarci nell'allestimento dicevano e facevano un invito ai visitatori proprio a cercare il proprio animale totem all'interno del parco. Pensate che troverete delle rane coloratissime sparse nel giardino, l'elefante, come dicevi tu, che spinge, fa finta chiaramente di spingere un albero, alligatori in giro, insomma, sarà veramente una cosa molto bella, molto fotografabile, instagrammabile e che piace tanto agli adulti ma anche ai più piccoli.
0: Ma le rane, posso baciarle?
1: Sì,
0: non si sa
1: sì,
0: mai.
1: Magari diventa diventa qualcosa di bello. E tra l'altro ieri guardavo proprio dentro il parco, abbiamo tantissimi animali anche tra cui le rane nei laghetti, e quindi è proprio la stagione.
0: Ah, tu mi consigli quindi di baciare quella vera, cioè quella fisica, però quella scappa, Roberta.
1: Tutte e due, nel dubbio, entrambe,
0: hai ragione. Sì, esatto. Ascolta Roberta, altri appuntamenti in arrivo al Parco Giardino Sigurtà?
1: Allora, prosegue il ciclo di incontri natura e salute. Stasera avremo la lezione di yoga al tramonto, a parco chiuso alle 19, si può venire, c'è ancora posto, la mostra Crekin Art, abbiamo ovviamente le varie promozioni per alcuni biglietti, e poi il grandissimo appuntamento a cui stiamo già lavorando da mesi, il cosplay a settembre, e un momento lirico a metà agosto con Stelle della Lirica il 17 agosto.
0: Bellissimo, in questa cornice splendida, sì, che è il Parco Giardino Sigurtà. Ah, ci fai sognare, Roberta, come sempre.
1: Ti faccio sognare.
0: Sì.
1: Tra l'altro ci sono delle ninfe favolose, delle piante annuali stupende, le rose, il viale molto bello in questo momento, quindi non solo appunto l'arte contemporanea con Crekin Art, ma anche ovviamente la natura.
0: Grazie Roberta, ti disturberò anche la prossima settimana, così continuiamo insieme a parlare del Parco Giardino Sigurtà. Un abbraccione radiofonico a te, vi ricordo su Radio Verona, ai microfoni di Radio Verona c'è Roberta Gueli del Parco Giardino Sigurtà, e salutami, devi farlo, il mio conte preferito.
1: Certamente, un saluto anche da parte di tutti noi, vi aspettiamo al parco e buona estate a tutti.
0: Buona estate, ciao Roberta.
1: Grazie, ciao a tutti.
2: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
6: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Oggi a Evian, ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo. Farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Binasco, nei pressi di Milano. Come riportano i vigili del fuoco, poco prima delle 7:30, un operaio di 30 anni della Sasom, azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, durante una manovra è rimasto schiacciato sotto un pilastro. È stata prolungata la validità delle carte d'identità cartacee. Inizialmente per loro era stato deciso uno stop dal 3 agosto. Da quella data l'unico documento valido sarebbe stato la carta d'identità elettronica, ma in alcuni comuni il rilascio procede a rilento. Così il Consiglio dei Ministri ha stabilito che le vecchie carte non ancora scadute manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di calore di giugno. Previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: bellissimi.
1: Radio Verona, la tua musica.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi

0: fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

L'intramontabile voce di Mango, la rondine su radio, ovvero una 11 e 45 minuti nel nostro mercoledì mattina che stiamo vivendo insieme. Ne parlavamo durante la nostra mattinata con la nostra Silvia Beltrami in Veneto, oltre 39.000 candidati alla maturità. In aumento, più 1,3% rispetto all'anno passato, i candidati che in Veneto si preparano ad affrontare la maturità, che avrà inizio domani, sono 39.377, dato in crescita. Inoltre il Veneto si conferma una delle regioni più virtuose d'Italia sul tasso di studenti ammessi all'esame, quindi studenti davvero molto bravi. Candidati esterni invece, privatisti, sono invece 1.053, le commissioni d'esame regionali sono 991. Luke, Cristina Lora, melodrammatica, bella novità per l'estate.

Summer of Love Kids in America. Siamo tornati nel 2020 su Radio Verona alle 11:51 minuti nel mercoledì on air in diretta. Siete con Nadia De Nicolò, ancora ben trovati. Nella prossima ora parleremo ancora di tante tantissime cose, tra le tante degli scavi scaligeri che riaprono al pubblico con tante visite guidate su prenotazione a partire dal 20 giugno, ma non solo, parleremo anche dell'alta velocità, degli appuntamenti che riguardano il nostro territorio e la musica. A proposito di musica, in questo periodo ci piace rispolverare i tormentoni estivi e ritroviamo anche Raffaella Carrà. Pedro!

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Radio Verona gira voce.
5: Perfetto, è tutto quello che volevo sapere, grazie.

0: Sono le 12 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
5: Torniamo insieme in redazione, ci aspetta Luca Del Ponte, scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione completata dalla viabilità delle ultime di sport.
1: Verona Top News.
6: Bentrovati e bentrovate. Istruzione, sono ore di attesa per oltre 7.000 studenti veronesi che domani affronteranno la prima prova scritta dell'esame di maturità, quella di italiano. A Verona e provincia i candidati ammessi sono 7.467, di cui 7.216 interni e 251 esterni. Ieri si sono insediate le 176 commissioni d'esame, composte da un presidente esterno, 3 commissari interni e 3 esterni. Venerdì è invece in programma la seconda prova, diversa a seconda dell'indirizzo di studi. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È mercoledì 17 giugno, ancora un saluto dalla redazione. 2 milioni di euro dalla Regione Veneto per le aziende agricole del Veronese colpite dal maltempo del settembre scorso. I fondi serviranno a ripristinare vigneti, frutteti, oliveti, vivai e serre danneggiati dal forte vento che interessò 11 comuni della provincia. Il contributo coprirà fino al 50% delle spese sostenute. Le domande dovranno essere presentate ad AVEPA entro 90 giorni dalla pubblicazione del bando. Svolta per il condominio etico il Borgo di Verona Zai, raggiunto un accordo che dovrebbe evitare lo sfratto ad una quarantina di famiglie. Previsto il rinnovo dei contratti d'affitto con i dettagli definitivi attesi il 9 luglio. Così stamani a tempo reale Lorisa Vaccari, segretaria Sunia Verona.
7: Siamo arrivati ieri sera a una soluzione condivisa che devo dire ci lascia soddisfatti. Adesso dobbiamo avere un ultimo incontro per poi siglare l'accordo, però il fatto che siamo riusciti ad ottenere un rinnovo dei contratti, quelli in scadenza, un 3+2, quindi per 5 anni, con un leggero incremento del canone, insomma ci lascia molto molto soddisfatti, perché l'alternativa, ripeto, era per tutte queste famiglie, che poi gli occupanti sarebbero circa 70 famiglie, quindi man mano che arrivano a termine i contratti, e quindi con la disdetta dei contratti si rinnovano di 3+2, quindi 5 anni.
6: Esatto.
7: Ed è un'ottima soluzione, perché 70 famiglie, ma anche 40 se moltiplica per gli occupanti, vuol dire centinaia di persone alle quali il comune dovrebbe dare una soluzione.
6: Certo.
7: E per come è il mercato, voglio dire,
6: Verona resta tra le città più care d'Italia. Secondo i dati Istat sull'inflazione di maggio, i prezzi nel capoluogo scaligero sono aumentati del 3,7% in un anno, secondo valore nazionale dopo Reggio Calabria. Per una famiglia tipo significa una spesa aggiuntiva di oltre 1.000 euro all'anno, a pesare soprattutto rincari di case e bollette, trasporti, ristorazione e carburanti. Federconsumatori chiede interventi urgenti per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie. Nuova udienza a Brescia nel processo per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. A oltre 50 anni dall'attentato sono stati ascoltati 4 testimoni dell'epoca. Tra gli elementi emersi, il ricordo di un furgone sospettato di essere stato utilizzato nelle fasi preparatorie e di una Diana azzurra che, secondo una testimonianza, sarebbe stata usata dai militanti veronesi per raggiungere Brescia nei giorni della strage. Paura questa mattina poco dopo le 9 in via Caterino Davila, nel quartiere di San Michele, ex Extra a Verona, dove un van ha preso fuoco mentre era in marcia, illeso il conducente avvisato da una passante che ha notato le fiamme partire dal vano motore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre. Il rogo ha danneggiato anche un'auto e uno scooter parcheggiati lungo la strada, temporaneamente chiusa al traffico. E adesso le ultime di sport con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio Luca. Firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno in caso di promozione in Serie A Marco Baroni, ormai a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Verona, con un ingaggio al ribasso rispetto a quelli che sono stati i suoi canoni, 1,2 milioni l'anno scorso al Torino. Lui legato al Torino da un altro anno di contratto, pronto a rescindere con una buona uscita che compenserebbe rispetto a quello che sarà poi l'ingaggio da parte del Verona, circa 600-700 mila euro rispetto a quello che era il tetto della passata stagione, rispetto a quello che è stato l'ultimo Baroni anche allenatore della Lazio. Novità anche per il settore giovanile con il duo Calvetti-Ferrarese, pronto a prendere il posto di Massimo Margiotta. Margiotta che lascia dopo quasi 10 anni, eravamo nel 2017, tanti giocatori cresciuti, tanti giocatori lievitati sotto la sua gestione, la promozione in primavera e adesso l'approdo alla Roma voluto da Toni D'Amico. Margiotta che alla Roma si occuperà però soltanto di primavera e under 18. Ed è tutto per lo sport.
6: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Radio Verona. Viabilità.
6: Al momento sulla 22 del Brennero in carreggiata a sud permangono code di mezzi pesanti tra Brennero e Vipiteno e tra Ala Avio e Affi, entrambe per traffico intenso. In direzione opposta, dunque verso nord, colonna di mezzi pesanti tra Vipiteno e Brennero a causa in questo caso di un mezzo pesante in avaria. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Flashback.

My Silence con Newman, 12 e 16 minuti nel nostro mercoledì. Dal 20 giugno al prossimo 11 luglio, quindi manca davvero poco, mancano 3 giorni, l'area archeologica che si estende sotto il palazzo del Capitanio aprirà le sue porte per un ciclo di visite guidate strutturate per singoli ma anche per gruppi, fruibili su prenotazione. Quindi gli scavi scaligeri, dopo oltre 10 anni di chiusura, tornano accessibili per fare una bella visita. Dal 20 giugno all'11 luglio sarà possibile esplorare proprio l'area archeologica sotto il palazzo del Capitanio grazie a questo nuovo progetto culturale che ci farà rivivere l'emozione di visitare gli scavi scaligeri del nostro territorio. Un nuovo progetto molto bello che ci farà vivere tante emozioni. Vi ricordatevi solo che c'è la necessità di prenotazione online. J. Laura, Jennifer Lopez con David Guetta, Save Me Tonight.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
9: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
10: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
11: E quale sarebbe la solita merenda?
12: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
19: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

Lunedì nero nel nostro mercoledì 17 di giugno in aereo in diretta. Siete con Nadia De Nicolò insieme fino alle 14. Poi sopraggiungerà Daisy, dalle 17 Matteo Sambugaro, 19 fuori gioco neri in diretta dall'hotel Due Torri. Questa è Radio Verona, la prima unica radio di Verona. Parliamo di alta velocità, si avvicina il 2027 e arrivano anche le prove, i treni prova sulla Brescia-Verona. Sono ufficialmente partite le corse prova dei treni lungo l'intera tratta della nuova linea ad alta velocità e alta capacità Brescia Est Verona. Si tratta di un passaggio importantissimo per la verifica dell'infrastruttura e per il percorso autorizzativo che condurrà poi al collaudo tecnico per poi far entrare in servizio tutta la linea. La data fissata è il primo trimestre 2027, quindi prove in corso per ciò che concerne l'alta velocità Brescia-Verona. Manca davvero pochissimo e si procederà anche con i vari collaudi. Zola, nuovo singolo, Lisbona.

0: Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Alcune petroliere iraniane hanno lasciato l'area del Golfo bloccata dalla Marina statunitense. Lo ha riferito il sito web Tanker Trackers. Si tratta del primo evento del genere in due mesi. Intanto Washington e Teheran si preparano a firmare il memorandum di pace venerdì in Svizzera. Oggi è Evian, ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Cambia il testo del DL Carburanti in discussione alla Camera, già approvato dal Senato in scadenza il 29 giugno. La maggioranza ha presentato 4 emendamenti soppressivi al decreto che si è approvato con le modifiche a Montecitorio. Dovrà quindi tornare al Senato per una terza lettura. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di caldo di giugno. Previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Il calcio, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria. Oggi in campo Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra, Croazia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compile

La voce, quella di Laura Pausini, immensamente su Radio Verona, 12:42 minuti. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Lei che ha voluto omaggiare la musica più bella, i successi storici riportanti la bandiera italiana. Torniamo sul nostro territorio, andiamo in provincia, andiamo a San Giovanni Lupatoto, dove potremo vivere tantissima musica alla Notte Rosa di San Giovanni Lupatoto. San Giovanni Lupatoto si prepara a vivere una delle serate più attese di quest'estate. Sabato 4 luglio, dalle 18 fino al mattino, fino all'una del mattino, il centro cittadino ospiterà la Notte Rosa 2026. Un appuntamento pensato per animare le vie del paese, valorizzare il commercio locale, offrire occasioni di incontro, di svago, di convivialità, un evento davvero speciale con tantissima musica, quindi data da segnare assolutamente in calendario. Tanta musica in programma, con un live show con tantissime animazioni, grandi successi degli anni 90, ingresso libero, appuntamento quindi a San Giovanni Lupatoto sabato 4 di luglio. Continuiamo con la musica, quella bella, quella nuova, che suona sulla prima unica radio di Verona quando sono già le 12:43 minuti. Arriva Dasha Medavati. Here we go.

Biagio Antonacci su Radio Verona, 12:48 minuti nel nostro mercoledì. Anche quest'estate Forte Gisella di Verona torna a trasformarsi in un luogo di incontro, gioco e immaginazione con la città dei ragazzi, la rassegna promossa da Fondazione Ida, che inizierà domani 18 giugno e continuerà fino al 27 agosto. Il suggestivo spazio di Via Mantovano ospiterà una serie di spettacoli pensati proprio per i più giovani, offrendo occasioni di svago, scoperta, condivisione, teatro. Ed arricchire tutta questa offerta ci sarà anche l'iniziativa Parole d'Acqua, 5 laboratori gratuiti dedicati al tema dell'acqua promossi da Acque Veronesi. Quindi è appuntamento al Forte Gisella per tutti i ragazzi, al Forte Gisella di Verona a partire da domani, con la possibilità di vivere anche il teatro. Tiziano Ferro ora che è tornato e ci fa rivivere l'emozione di uno dei suoi primi grandissimi successi con Lazza, Perdono, edizione 2020.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato dalla nostra redazione, dal nostro Luca Del Ponte. Scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arrivano le ultime notizie, edizione informativa completata dalla viabilità.
1: Sono le 12:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate, torna a salire la colonnina di mercurio nel veronese. La protezione civile ha diramato per domani un'allerta gialla per il caldo, con una temperatura percepita fino a 34 gradi. Il comune invita soprattutto anziani e persone fragili ad evitare le ore più calde, idratarsi adeguatamente e non sospendere le terapie. Attiva inoltre la rete delle oltre 100 oasi climatiche tra biblioteche, centri civici, musei e parchi, dove trovare refrigerio durante l'emergenza calore. Dalla regione di vieto da oggi fino al 31 agosto delle attività lavorative all'aperto dalle 12:30 alle 16 nelle giornate previste di livello alto. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
6: Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 17 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Terrorismo online, arrestato un 16enne nell'ambito di un'indagine della Digos di Verona. Sentiamo Tiziana Bronzato.
7: Il mondo piangeva le 51 vittime di Christchurch. Lui, 16 anni, residente nel bolognese, guardava ammirato il video integrale dell'attentato terroristico compiuto in Nuova Zelanda nel 2019, corredato da messaggi nei quali l'autore della strage veniva indicato come modello da emulare. Le indagini sul canale web hanno portato a identificare l'utilizzatore dell'account, proprio lui, il 16enne residente a Bologna. Mesi di indagini ed è scattata l'operazione della Digos di Verona e Bologna, coordinate dalla Procura di Venezia. L'irruzione nella sua casa e la scoperta di un mondo sommerso. Fogli in formato A4 con disegni, simboli, emblemi, riconducibili all'ideologia suprematista. Una pagina dattiloscritta con indicazioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale. Sullo smartphone, ancora, propaganda suprematista e jihadista, manuali per la fabbricazione di armi e ordigni artigianali, uno per la costruzione di una pistola, un testo tradotto dal cirillico contenente indicazioni su sostanze chimiche aggressive. Tra le conversazioni rilevate, proposte di ricostituzione di organizzazioni clandestine sul territorio nazionale, azioni violente nei confronti di soggetti, tra cui magistrati e giornalisti influenti. Il 16enne ora si trova nel centro minorile di Ancona. Per 2 mesi gli è vietato usare internet, cellulari, ricercare, acquisire, detenere materiale riconducibile a ideologie eversive o terroristiche. L'attività di indagine ha permesso di evidenziare una contaminazione tra l'estremismo suprematista e la propaganda jihadista, fenomeno che gli esperti chiamano white jihad, in cui si esalta la violenza come strumento di affermazione ideologica.
5: Regione e sindacati dei medici raggiungono l'intesa per l'apertura delle case di comunità al via dal 30 giugno. Il Veneto, prima regione a partire in Italia, come spiega nel servizio il governatore Stefani.
8: Ogni Veneto potrà avere all'interno della casa di comunità un riferimento, ovviamente per affrontare le sfide delle cure primarie.
9: L'accordo è nato in condivisione tra regione e rappresentanti sindacali dei medici per rendere operative le strutture presenti nel territorio. Il Veneto è la prima regione a raggiungere l'intesa e dal 30 giugno i camici bianchi saranno negli ambulatori delle case della comunità. L'accordo stabilisce mansioni e orari dei medici. Quelli di medicina generale garantiranno la presenza durante la settimana dalle 8 alle 20. I medici a regime orario saranno presenti per 38 ore settimanali. I medici di continuità assistenziale garantiranno per 24 ore anche nei festivi la copertura del servizio.
8: Andrà a regime dopo l'estate, quindi ci sarà sicuramente un inizio adesso, ma a regime sarà ovviamente a settembre. Stiamo lavorando anche per costruire un'interfaccia che permetta ovviamente un accesso agevole, facilitato a tutti. Sappiamo anche benissimo che le case di comunità danno, possono dare una grande risposta alla necessità di medici di medicina generale.
5: Polemiche a Verona dopo l'iniziativa di Alleanza Verdi e Sinistra in piazza Santa Toscana con la senatrice Ilaria Cucchi e il giornalista Paolo Berizzi. Durante l'incontro sono state denunciate presunte derive xenofobe e neofasciste in città. Dura la replica del segretario provinciale della Lega Paolo Borchia e del deputato di Fratelli d'Italia Marco Padovani, che accusano la sinistra di delegittimare le forze dell'ordine e di utilizzare Verona per una polemica politica sulla sicurezza. È tutto, grazie dell'ascolto.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: Radio Verona. Viabilità.
5: Al momento si registra ancora traffico intenso sull'auto Brennero. In A22 permangono code di mezzi pesanti verso sud tra Brennero e Vipiteno, mentre in carreggiata opposta verso nord rallentamenti e code tra Bressanone e Brennero per un camion in panne. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
14: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love. Radio Verona Flashback.

Evanescence ad aprire l'ultima ora da vivere insieme. Who will you follow su Radio Verona? Ancora buon mercoledì, siete con Nadia De Nicolò, 335 60 11 610 se volete scriverci, raccontarci cosa state facendo di bello in questa giornata, se siete in pausa pranzo. A proposito, buon appetito a tutti quanti voi. E se state lavorando, no? Siete in vacanza, magari turisti nel nostro territorio, o semplicemente vi state facendo un giretto sulle nostre montagne, sulla sponda veronese del lago di Garda, fatecelo sapere. Arrivano i Muse, nuovo singolo.

0: poco male su Radio Verona. Tra poco torniamo con Ermal Meta, calma metafisica.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
7: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
12: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

tormentone per l'estate 2026, calma metafisica, ancora ben trovati e siete con Nadia. A proposito d'estate, spesso e volentieri quando ci si prende una pausa, si va in vacanza in qualche location, si cerca in qualche modo di gustare il meglio di quel posto dal lato enogastronomico, di scoprire sapori nuovi, ricette nuove, tradizione. Quali sono le città più apprezzate dagli appassionati di gastronomia? Le classifiche dedicate al cibo ci raccontano proprio quali sono le location più amate da chi ama mangiare, da chi è di buona forchetta, dei buon gustai, ma non solo. E c'è questa graduatoria che è stata da poco pubblicata. L'indagine ha valutato la qualità dei ristoranti, la convenienza, la cultura locale, la varietà dell'offerta, mentre gli esperti hanno inserito soltanto le città col punteggio, quello che è il punteggio più alto di ogni paese. Beh, al primo posto in questa classifica mista tra esperti e buon gustai c'è Lima, in Perù, considerata proprio una capitale culinaria dell'America Latina grazie a delle specialità introvabili. Inoltre risulta anche la città più economica tra quelle presenti in classifica, quindi se volete mangiare, spendere poco, mangiare davvero bene, Lima in Perù è la meta. Alle sue spalle troviamo Bangkok, apprezzata per la cultura dello street food, particolarmente sviluppata questa cultura con tantissime specialità, mentre Città del Messico è terza, con una scena gastronomica che unisce ristoranti stellati a mercati popolari. Londra occupa il quarto posto, quindi torniamo nel vecchio continente, torniamo in Europa, e si distingue per la qualità dei ristoranti anche grazie a una varietà davvero importante su tutto il territorio. Barcellona completa la top 5 con tantissime specialità. Tra le città italiane compare solo Napoli, 14esima, seguita da New York. Quindi tra le città della nostra penisola solo Napoli batte, diciamo, le grandi capitali del gusto mondiali. Arriva Lenny sulla prima unica radio di Verona. Ancora buon pranzo a tutti quanti voi, visto che abbiamo parlato di cibo. Hello!

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera, un passo che sarebbe solo formale dopo che il documento, definito d'avance molto generale, è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Sono 14 i punti su cui si baserebbe l'intesa. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e USA previsto

Inizia domani l'esame di maturità 2026. Sono 527.747 i candidati quest'anno, in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. Dopo la prima prova, quella di italiano uguale per tutti, si proseguirà venerdì con la seconda prova, che invece varia in base al tipo di scuola. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Radio Verona.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

con Harry Sandbaker, 13:45 minuti, questa è Radio Verona. Abbiamo un po' parlato di quelle che sono le location del mondo più amate per l'enogastronomia. Abbiamo detto che il Perù vince in assoluto per ciò che concerne l'Italia, e solo Napoli batte le altre grandi capitali. Quali sono invece i paesi più sicuri per una vacanza? Sì, si sente che abbiamo voglia di vacanza anche noi, e continuiamo a parlare proprio di quelle che possono essere le mete per vivere qualche giorno al di fuori dei nostri confini. Ci sono dei paesi che davvero sono assolutamente i più sicuri. L'Europa centro-occidentale si riafferma proprio come la regione più sicura del pianeta, ospitando ben 7 delle prime 10 posizioni mondiali. Ahimè, non c'è l'Italia. Si piazza solo alla posizione numero 35 in questa classifica, nell'edizione 2026 del Global Peace Index. E Italia solo 35esima. Prima posizione, the winner is, qual è il paese in assoluto più sicuro? L'Islanda. Mantiene il primato interrotto ormai da tempo, grazie a un bassissimo tasso di criminalità. A seguire la Nuova Zelanda. Guadagna posizioni, forte del suo isolamento geografico e della sua straordinaria coesione sociale. Ci sarebbe da imparare dalla Nuova Zelanda. Terza posizione, la nostra vicina Svizzera. Sale sul podio, sul gradino più basso del podio, spinta proprio dalla storica neutralità. A seguire la Slovenia, l'Irlanda, l'Austria, il Portogallo, premiato anche per l'atmosfera rilassata, sempre stato un mio sogno fare un giretto in Portogallo di qualche giorno. Singapore, che si conferma lo stato più sicuro dell'Asia per le sue leggi severe e l'ordine pubblico impeccabile. Ma a dire il vero, non so se a voi è capitato di fare qualche viaggio in Asia. Un po' tutta l'Asia ha un ordine pubblico davvero impeccabile. E a proposito di Asia, conclude in nona posizione il Giappone, riconosciuto globalmente per il profondo rispetto sociale. Anche qua c'è da imparare. Chiude proprio la top 10 la Finlandia, che si distingue proprio per l'altissima qualità della vita e la pace sociale. Queste le location assolutamente da visitare una volta nella vita. Si può fare anche in maniera solitaria, anche se siete donne, perché sono posti sicurissimi. Quindi Islanda, Nuova Zelanda, Svizzera, Slovenia, Irlanda, Austria, Portogallo, Singapore, Giappone e infine la Finlandia. Ancora musica prima dei saluti. Già giunta nei nostri studi la nostra dolcissima e bionda Daisy, che vi accompagnerà per tutto il primo pomeriggio. Nel frattempo arriva la voce di Bruno Mars, ennesimo successo, l'ultimo singolo sulla prima unica radio di Verona, Risk It All.

che ballata, Bruno Mars su Radio Verona. Siamo ai saluti, io vi aspetto come sempre domani mattina dopo l'informazione delle ore 9 per vivere insieme la mattinata di Radio Verona. Come anticipato vi lascio con Daisy, tra poco arriva anche l'informazione locale di Radio Verona nel primo pomeriggio, la nostra Daisy alle ore 17, Matteo Sambugaro alle 19 fuori gioco. Questa settimana, ancora oggi e venerdì, in diretta dall'hotel Due Torri nel cuore della città di Verona. Invece domani fuori gioco andrà in onda dal Mura Festival all'aperto, in questa bella location proprio sulle mura della nostra città. Vi auguro uno splendido pomeriggio. Concludiamo con Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Istruzione, sono ore di attesa per oltre 7.000 studenti veronesi che domani affronteranno la prima prova scritta dell'esame di maturità, quella di italiano. A Verona e provincia i candidati ammessi sono 7.467, di cui 7.216 interni e 251 esterni. Ieri si sono insediate le 176 commissioni d'esame, composte da un presidente esterno, tre commissari interni e tre esterni. Venerdì è invece in programma la seconda prova, diversa a seconda dell'indirizzo di studi. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 17 giugno, ancora un saluto dalla redazione. 2 milioni di euro dalla Regione Veneto per le aziende agricole del Veronese colpite dal maltempo del settembre scorso. I fondi serviranno a ripristinare vigneti, frutteti, oliveti, vivai e serre danneggiati dal forte vento che interessò 11 comuni della provincia. Il contributo coprirà fino al 50% delle spese sostenute. Le domande dovranno essere presentate ad AVEPA entro 90 giorni dalla pubblicazione del bando. Svolta per il condominio etico il Borgo di Verona Zai, raggiunto un accordo che dovrebbe evitare lo sfratto ad una quarantina di famiglie. Previsto il rinnovo dei contratti d'affitto con i dettagli definitivi attesi il 9 luglio. Così stamani a tempo reale Lorisa Vaccari, segretaria Sunia Verona.
4: Siamo arrivati ieri sera a una soluzione condivisa che devo dire ci lascia soddisfatti. Adesso dobbiamo avere un ultimo incontro per poi siglare l'accordo, però il fatto che siamo riusciti ad ottenere un rinnovo dei contratti, quelli in scadenza, un 3+2, quindi per 5 anni, con un leggero incremento del canone, insomma ci lascia molto molto soddisfatti, perché l'alternativa, ripeto, era per tutte queste famiglie, che poi gli occupanti sarebbero circa 70 famiglie, quindi man mano che arrivano a termine i contratti, e quindi con la disdetta dei contratti si rinnovano di 3+2, quindi 5 anni, ed è un'ottima soluzione, perché 70 famiglie, ma anche 40 se moltiplica per gli occupanti, vuol dire centinaia di persone alle quali il comune dovrebbe dare una soluzione.
3: Certo.
4: E per com'è il mercato, voglio dire,
3: Verona resta tra le città più care d'Italia. Secondo i dati Istat sull'inflazione di maggio, i prezzi nel capoluogo scaligero sono aumentati del 3,7% in un anno, secondo valore nazionale dopo Reggio Calabria. Per una famiglia tipo significa una spesa aggiuntiva di oltre 1.000 euro all'anno, a pesare soprattutto rincari di case e bollette, trasporti, ristorazione e carburanti. Federconsumatori chiede interventi urgenti per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie. Nuova udienza a Brescia nel processo per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. A oltre 50 anni dall'attentato sono stati ascoltati 4 testimoni dell'epoca. Tra gli elementi emersi, il ricordo di un furgone sospettato di essere stato utilizzato nelle fasi preparatorie e di una diana azzurra che, secondo una testimonianza, sarebbe stata usata dai militanti veronesi per raggiungere Brescia nei giorni della strage. Paura questa mattina poco dopo le 9 in via Caterino Davila, nel quartiere di San Michele Extra a Verona, dove un van ha preso fuoco mentre era in marcia. Illeso il conducente, avvisato da una passante che ha notato le fiamme partire dal vano motore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 2 squadre. Il rogo ha danneggiato anche un'auto e uno scooter parcheggiati lungo la strada, temporaneamente chiusa al traffico. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
1: Radio Verona, flashback.

bisogna fare le corna quando si ascoltano queste canzoni. Vasco Rossi e Mi si escludeva. Cari amici, ciao a tutti, buon pomeriggio e ben ritrovati su Radio Verona. Qui al microfono c'è la vostra amica Daisy fino alle ore 17. Oggi è una giornata speciale, lo sentite nell'aria? Sì, perché il nostro pensiero più grande oggi va a tutti i ragazzi e le ragazze che domani si siederanno dietro quei banchi per affrontare la prima prova degli esami di maturità. Sappiamo che la tensione è alle stelle, che i libri sono aperti sul letto da settimane, magari qualche caffettino ve lo siete fatto, ma respirate, è l'ultimo miglio prima di un'estate che non dimenticherete mai, è una bellissima estate, magari anche in compagnia di Radio Verona. Quindi da parte mia un grandissimo, gigantesco in bocca al lupo a tutti i maturandi. Mi raccomando ragazzi, spaccate tutto, fate vedere quanto valete e poi ci scateneremo assieme in questa estate pazza e anche bollente, dico. Comunque restate sintonizzati perché oggi la musica la dedichiamo soprattutto a voi ragazzi che domani affronterete questo passo importante di vita. Cominciamo subito con il primo pezzo di oggi, Martin Jensen e Olivia Holt, 60 Steps. Scriveteci poi 335 60 11 610 i vostri WhatsApp su Radio Verona.

0: aspetta. È bello, l'estate è bellissima, ma dobbiamo anche vincere durante l'estate, perché non dovete dimenticare di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è semplicissimo: dal lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro che non fanno mai male, ciascuno spendibili nei supermercati Martinelli. E con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Mi raccomando, giocate e buona fortuna!
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Funivia Prada Costa Bella, sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti impeganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
7: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2026, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
8: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
9: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.

volevo capire, qui su Radio Verona, ma lo sapete che adesso c'è una nuova moda? Allora, avete sentito parlare dell'ultimo trend di TikTok, ovvero la dieta biblica? Ma che cos'è? Allora, sui, diciamo, social si parla quindi di questa dieta perché si è alla ricerca come di cibi che sono soltanto presenti sui testi sacri, tipo legumi, grani antichi, il pane, sapete, cioè quei classici cibi biblici, chiamiamoli così, che vengono citati nella Bibbia. Ma come fa, diciamo, notare un po' quella che è la popolazione dei social? La vera domanda è: perché cerchiamo regole di 3000 anni fa nell'era di questa massima tecnologia? Allora, infatti, diciamo che sui social ormai il cibo non è più solo nutrimento, è diventata una specie di identità, e tante volte siamo anche bombardati da mille teorie diverse, tipo oggi dicono che i carboidrati fanno bene, domani dicono che fanno male. Avete notato, no? Continuano a cambiare, no, bisogna mangiare solo proteine, no, le proteine troppe fanno male. Ognuno dice la sua, però ognuno di noi poi alla fine deve fare come vuole, oppure si adegua a quello che è un po' il trend dei social. Voi mangiate per fame o per assecondare quindi l'algoritmo? Non so, perché tante volte fanno vedere, no, questi piatti miracolosi, zero calorie, un dolce iper di qua, buono di là, però io ho provato a farlo, non viene, cioè, proprio zero. A volte sono delle bufale pazzesche, però anche divertenti, forse ti fanno passare un po' di tempo e ti fanno anche mangiare con gli occhi, perché a volte ci sono delle foto che fanno venire l'acquolina in bocca. Siccome già ce l'ho, ecco, e non voglio quindi intartagliarmi, come si suol dire, gnam gnam, allora vi presento il prossimo disco, The Wombats, Turner.

0: po' come una grande sorella, non sono un maschio, sono una donna, quindi non posso dire il grande fratello, la grande sorella, perché ti vedo, sai, ti vedo che stai ripassando, domani è il grande giorno, però dai, meno male che non è il libro più lungo del mondo, il libro più lungo di sempre, un grande capolavoro. Voi lo sapete qual è il libro più lungo del mondo? Ve lo dico dopo, perché adesso lasciamo lo spazio alla GR Nazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì al Burgenstock Hotel di Lucerna in Svizzera. Un passo che sarebbe solo formale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Sarraj ha ribadito intanto che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Si è aperta nel frattempo la giornata conclusiva del G7 di Evian, ultimo ad entrare in sala Donald Trump, che appena entrato ha esclamato: il capo sono io, prima di sedersi al suo posto. A chiudere il summit, il pranzo di lavoro sull'intelligenza artificiale. Il presidente Mattarella, re di Spagna Felipe VI, il presidente della Repubblica del Portogallo Antonio Seguro sono invece gli ospiti d'onore.

0: Attesa finita per i 527.747 studenti alle prese da domani con gli esami di maturità. Dopo la prima prova, uguale per tutti, si proseguirà venerdì con la seconda prova, che invece varia in base al tipo di scuola. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Verona.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti

0: A saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada
1: facendo. Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Giuseppe. Ciao Daisy, sempre meglio il nostro bollito con la peara Butometar. Insomma, però io, Beppe, dico, vorrei spezzare una lancia anche in favore della pasta e vasoi, insomma, non scherziamo. Anche lì si parla comunque di cereali e legumi, che non è mica per niente male. Diciamo che forse il periodo non è proprio il top per mangiare la pasta e vasoi, però è buona anche fredda, è buona anche fredda. Invece, per quanto riguarda la domanda che vi ho fatto, qual è il libro più lungo di sempre, un grande capolavoro, Alessandro mi dice Guerra e Pace. Na na na na, non è Guerra e Pace. È difficile da immaginare le dimensioni di questo testo, da oltre 9 milioni e mezzo di caratteri, anzi scusate, ecco. Quindi basta andare in libreria e andate lì e chiedete una copia di Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. Quello lì è il libro più lungo della storia della letteratura. E infatti questo lo ha detto il Guinness World Record, che grazie a una rete di giudici certifica primati, lo sapete, in tutto il mondo, compresi quelli letterari. Allora, dicevamo, se volete mettere al lotto, si parla di 9.609.000 caratteri. Vediamo cosa ci possiamo mettere. Beh, dai, anche le pagine, 2376. E c'è anche una edizione che è di 3844 pagine. Pensate, ragazzi, se vi avessero detto che per l'esame di maturità dovevate portare il libro di Proust. Cioè, anche a no, vero? Direi. Radio Verona insieme a Daisy fino alle ore 17. Ora c'è Bobo.

Allora, stiamo parlando tanto di giovani oggi, perché domani è il loro giorno, il giorno in cui diventeranno maturi. Ecco, invece c'è chi di maturo è già, è un altro fronte comunque che merita sempre l'attenzione. Le persone, si tratta delle persone che il lavoro lo hanno lasciato alle spalle e di conseguenza anche lo studio, e si parla dei pensionati. La pensione, ragazzi, è un traguardo che molti giovani guardano ormai con un po' di scetticismo e dicono: ma la raggiungeremo mai sta pensione? Ci daranno sti soldi? Ecco, perché poi tra l'altro rappresenta anche l'inizio di una nuova fase della vita. Una fase che ovviamente non cerca più quella frenesia, competizione, anche se c'è sempre questa voglia di continuare ad andare avanti e di creare, di fare rete. Infatti cercano di coltivare hobby, tempo libero, relazioni sociali, e a quanto pare, secondo un'indagine del Sole 24 Ore, c'è una città in particolar modo che ha veramente fare un salto di qualità ai pensionati, o meglio agli over 65. La città che conquista il primo posto nella graduatoria dedicata agli over 65, pensate un po', è Bolzano. Questo capoluogo altoatesino si distingue per diversi indicatori, ma uno in particolare che mi ha lasciato, diciamo così, abbastanza incuriosita, ma è una bella notizia, che a fare la differenza è il basso consumo di farmaci, soprattutto legati alle malattie croniche. Questo vuol dire che lì a Bolzano c'è una popolazione con una buona salute, e quindi stanno tutti bene, che meraviglia, però noi a Verona stiamo benissimo, dai, è troppo bella. Vabbè, c'è qualche magagnetta, però in linea di massima è bellissimo.

0: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58.

0: cavolo argomenta. Dopo ne parliamo. Adesso è il momento di lasciare lo spazio alle news locali. Restate con noi su Radio Verona con Daisy fino alle ore 17.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate, torna a salire la colonnina di mercurio nel veronese. La protezione civile ha diramato per domani un'allerta gialla per il caldo, con una temperatura percepita fino a 34 gradi. Il comune invita soprattutto anziani e persone fragili ad evitare le ore più calde, idratarsi adeguatamente e non sospendere le terapie. Attiva inoltre la rete delle oltre 100 oasi climatiche tra biblioteche, centri civici, musei e parchi, dove trovare refrigerio durante l'emergenza calore. Dalla regione di vieto da oggi fino al 31 agosto delle attività lavorative all'aperto dalle 12.30 alle 16 nelle giornate previste di livello alto. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 17 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Terrorismo online, arrestato un 16enne nell'ambito di un'indagine della Digos di Verona. Sentiamo Tiziana Bronzato.
5: Il mondo piangeva le 51 vittime di Christchurch. Lui, 16 anni, residente nel bolognese, guardava ammirato il video integrale dell'attentato terroristico compiuto in Nuova Zelanda nel 2019, corredato da messaggi nei quali l'autore della strage veniva indicato come modello da emulare. Le indagini sul canale web hanno portato a identificare l'utilizzatore dell'account, proprio lui, il 16enne residente a Bologna. Mesi di indagini ed è scattata l'operazione della Digos di Verona e Bologna, coordinate dalla Procura di Venezia. L'irruzione nella sua casa e la scoperta di un mondo sommerso. Fogli in formato A4 con disegni, simboli, emblemi, riconducibili all'ideologia suprematista. Una pagina dattiloscritta con indicazioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale. Sullo smartphone, ancora, propaganda suprematista e jihadista, manuali per la fabbricazione di armi e ordigni artigianali, uno per la costruzione di una pistola, un testo tradotto dal cirillico contenente indicazioni su sostanze chimiche aggressive. Tra le conversazioni rilevate, proposte di ricostituzione di organizzazioni clandestine sul territorio nazionale, azioni violente nei confronti di soggetti, tra cui magistrati e giornalisti influenti. Il 16enne ora si trova nel centro minorile di Ancona. Per 2 mesi gli è vietato usare internet, cellulari, ricercare, acquisire, detenere materiale riconducibile a ideologie eversive o terroristiche. L'attività di indagine ha permesso di evidenziare una contaminazione tra l'estremismo suprematista e la propaganda jihadista, fenomeno che gli esperti chiamano white jihad, in cui si esalta la violenza come strumento di affermazione ideologica.
4: Regione e sindacati dei medici raggiungono l'intesa per l'apertura delle case di comunità al via dal 30 giugno. Il Veneto, prima regione a partire in Italia, come spiega nel servizio il governatore Stefani.
6: Ogni Veneto potrà avere all'interno della casa di comunità un riferimento, ovviamente per affrontare le sfide delle cure primarie.
7: L'accordo è nato in condivisione tra Regione e rappresentanti sindacali dei medici per rendere operative le strutture presenti nel territorio. Il Veneto è la prima regione a raggiungere l'intesa e dal 30 giugno i camici bianchi saranno negli ambulatori delle case della comunità. L'accordo stabilisce mansioni e orari dei medici. Quelli di medicina generale garantiranno la presenza durante la settimana dalle 8 alle 20. I medici a regime orario saranno presenti per 38 ore settimanali. I medici di continuità assistenziale garantiranno per 24 ore, anche nei festivi, la copertura del servizio.
6: andrà a regime dopo l'estate, quindi ci sarà sicuramente un inizio adesso, ma a regime sarà ovviamente a settembre. Stiamo lavorando anche per costruire un'interfaccia che permetta ovviamente un accesso agevole, facilitato a tutti. Sappiamo anche benissimo che le case di comunità danno, possono dare una grande risposta alla necessità di medici di medicina generale.
4: Polemiche a Verona dopo l'iniziativa di Alleanza Verdi e Sinistra in Piazza Santa Toscana con la senatrice Ilaria Cucchi e il giornalista Paolo Berizzi. Durante l'incontro sono state denunciate presunte derive xenofobe e neofasciste in città. Dura la replica del segretario provinciale della Lega Paolo Borchia e del deputato di Fratelli d'Italia Marco Padovani, che accusano la sinistra di delegittimare le forze dell'ordine e di utilizzare Verona per una polemica politica sulla sicurezza. È tutto. Grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona.
14: Meteo.
4: Le previsioni per domani, giovedì 18 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore rialzo fino a 35 gradi, minima a 23, venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio sempre moderati da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
2: Radio Verona, flashback.

Queen con One Vision. E adesso parliamo di crisi esistenziale. Guarda che ti vedo, stai, tu che sei in questo momento magari bloccato in tangenziale, o tu che hai appena litigato col moroso. Dite la verità, ogni tanto vi scappa di pensare: ma io cosa voglio davvero dalla vita, caspiterina? Ecco, su un sito è uscito un articolo che promette un po' di svoltare quella che è la nostra esistenza con solo 5 domande. 5, roba che nemmeno lo psicologo in 10 anni ci riesce, comunque vabbè. Allora, prendete carta e penna e calamaio, anche se ce l'avete, e vediamo un po' di fare questo test della verità. Prima domanda: se i soldi non fossero un problema, cioè se ne aveste davvero tanti, che cosa fareste con tanti soldini? Fareste, non so, qualcosa di solidale, oppure vi comprereste una bella isola deserta in qualche posto fantastico? Poi la domanda 2 dice: qual è l'attività che ti fa dimenticare di controllare il telefono? Non mi riferisco a quando vi cade dentro al lavandino, per non dire insomma di peggio del water, ecco, ma proprio di lasciarlo da parte e quindi trovare, non so, un'occupazione diversa, può essere dipingere, non so, montare un video, ascoltare musica. Ecco, quello lì dice che dentro c'è un pezzetto della nostra felicità. Per cosa saresti disposto a soffrire? Perché, insomma, parliamoci chiaro, ogni sogno ha il suo prezzo, tutto ha un prezzo. Vuoi diventare una rockstar? Devi sopportare i vicini che chiamano i carabinieri. Vuoi una forma fisica smagliante? Devi soffrire davanti a un piatto di insalata mentre il mondo davanti a te se mangia una bella pizza di quelle filanti e buone, ah, quelle belle cicciottelle. Per quale causa quindi sei pronto a stringere i denti? Domanda 4, la penultima: di cosa parleresti per ore senza mai stancarti? Ecco, se c'è un argomento che vi fa veramente brillare gli occhi mentre state parlando con qualcuno, vuol dire che quello è un vostro pezzo di felicità. L'ultima domanda non è proprio, voglio dire, allegra, però fa riflettere. È un po' la classica, diciamo, domanda che ci facevano i nostri nonni, no? Se sapessi che ti resta un anno di vita, cosa cambieresti oggi? È una domanda tosta, fa sbandare anche i più duri. Di sicuro manderemo al diavolo le scadenze e anche le diete, a dire la verità. Però se c'è qualcosa che cambiereste subito, vale la pena di cominciare a pensare di cambiarla già da stasera, senza aspettare quindi il countdown, è vero o no? Radio Verona con la musica però vi rallegra, Lost Frequencies, lì.

0: su Radio Verona, ma vorrei farvi una domanda. Perché ci innamoriamo sempre della persona sbagliata? E come si fa quindi a smettere di questo loop accidenti? Quindi pensate che sul web adesso sta spopolando questa domanda, no? Che tocca anche, devo dire, un dente piuttosto sensibile. Perché ci innamoriamo sempre della persona sbagliata? Avete presente, no, quella situazione in cui sapete benissimo che finirà in un mare di lacrime, eppure ci si ricasca sempre? Non è sfortuna e non è nemmeno un complotto del destino, perché a volte diciamo, ma guarda te, il karma, eccetera eccetera. No, c'è un motivo preciso, almeno ecco così dice la scienza, e proviamo a smontarlo un po' assieme. Allora, secondo gli esperti, dietro a questo trend il problema è che spesso scambiamo la comodità per amore. Attenzione, non la comodità, non so, tipo di un divano, ma quella dei nostri vecchi schemi mentali. Quindi siamo portati a cercare quello che ci è familiare, anche se ci fa soffrire. Dannato cervello, ne combina di ogni. Accidenti, accidenti. Allora, quindi, se da piccoli siamo stati abituati a doverci guadagnare le attenzioni dai nostri genitori o dagli adulti in generale, saremo così attratti anche da chi si fa desiderare, da chi scappa, dal classico bello e dannato, bella e impossibile. Insomma, quella persona classica che non dà certezze. Il nostro cervello quindi vede questa dinamica, che in realtà è tossica, come qualcosa di comfort, di confortevole. Dice, ah, fantastico, questa situazione la conosco già, entriamo. E adesso vi do questo spoiler, vi dico, attenzione, è una trappola. Ma come si fa per venirne fuori? Questo ve lo dico dopo. Restate con noi su Radio Verona.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: No, no, no, e adesso?
1: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quintetto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

come si risolve? La prossima volta che incontrate qualcuno che vi dà certezze, che risponde subito ai messaggi e che non vi fa venire l'ansia e la vostra testa dice che noia che è questo qua, mamma mia, no no, non se ne parla neanche, quella non è noia, è serenità, dicono gli esperti. Quindi dobbiamo rieducare il nostro radar e fare rewind e iniziare a farci piacere le persone che ci fanno stare bene, non quelle che ci tengono sulle montagne russe su e giù e su e giù, quelle che ci fanno star male, che poi in realtà sono quelle che ci danno, diciamo, questa botta di adrenalina, ecco. Però come sapete, bianco e nero, a volte bisogna anche scegliere una linea più dritta per stare un pochino più sereni. OMG, what's happening su Radio Verona, Abamax.

succede che c'è un concorso, quindi non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Come si fa a partecipare? È semplicissimo, adesso ve lo spiego. Dal lunedì alla domenica risolvete il cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettura del giorno e componete il codice settimanale. Quindi poi cosa dovete fare? Registrarvi o loggarvi sul sito l'arena.it, inserire la soluzione e partecipare alle estrazioni settimanali. Ma cosa si vince? Allora, ogni settimana ci sono in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro. E niente male con i tempi che corrono, ciascuno spendibili nei supermercati Martinelli. E poi con almeno 8 settimane

0: Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Quindi giocate e buona fortuna. Ora spazio alla GR Nazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi è Evian, ultima giornata del G7 col presidente francese Macron che ha parlato del conflitto in Ucraina, annunciando che a livello del G7 è stato deciso di sostenere l'Ucraina più fortemente, innanzitutto affinché possa difendersi. Possibile intanto un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Lo stesso Trump ha minacciato oggi di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene, a due giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo, ha detto Trump a margine del vertice di Evian, e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Un successo dell'Italia, commenta la Premier Meloni. La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria, ha detto il presidente Mattarella dopo la firma di un memorandum sull'IA con gli altri presidenti dei Cotec nazionali. La firma è avvenuta nel corso del 19° simposio Cotec Europa, dedicato al tema dell'intelligenza artificiale. Dopo Haaland, Mbappé e Messi ai Mondiali 2026, oggi è il giorno del debutto di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo che alle 19 sfida il Congo. In programma oggi anche Inghilterra-Croazia alle 22. Nella notte poi sarà il turno di Ghana-Panama e dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia. È tutto, a più tardi.

0: right where I'm supposed to be.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

in pittura fresca, ma noi non andiamo a vedere Pink Floyd. No, no, no, no. E sapete perché, care mamme, se non sapete dove portare i vostri bambini domani, sappiate che domani esce Toy Story, questo film di animazione che continua a farci ridere e riflettere su quello che è il mondo di oggi. Ed è bellissimo perché alimenta questo sogno fantastico, non sapete, che abbiamo avuto anche noi da bambini e che comunque continuano ad avere anche i bambini, cioè che ogni giocattolo abbia un'anima e una storia, come quando pensavamo anche, non so, di vedere il nostro cagnolino, gattino, orsetto, insomma, parlare. È una cosa molto bella, è importante, non riguarda soltanto i bambini ma anche gli adulti, perché come dicono i critici del film, gli adulti stanno sempre più disimparando a parlare e a condividere il tempo con i propri simili. Quindi un occhio di riguardo anche quando andiamo al ristorante, avete mai notato? Sono in quattro e in quattro guardano il cellulare, cioè, non è proprio il top, non è il massimo della vita. Ma attenzione care mamme, a voi che piace quell'ometto lì napoletano, sappiate che Sal Da Vinci è il doppiatore italiano del personaggio Pizza Quellente, non so come si dica in napoletano, comunque è conosciuto in originale come Pizza with Sunglasses, ovvero la pizza con gli occhiali da sole. Io ho un amico che si chiama Pizza, ecco, quindi Pizza con gli occhiali da sole, e sarà appunto in Toy Story 5 perché il cantautore presta la voce a questo personaggio piuttosto singolare, ecco, che nella versione originale del film è doppiato dalla star portoricana Bugs Bunny, che già ha nome tutto il programma, vuol dire il coniglietto cattivo, non è il coniglietto rosa, è quello cattivo. Quindi Toy Story 5 da domani nei cinema, mentre da noi c'è J-Ax.

0: di uno dei dolci più tipici di Verona. Però perché non si chiama torta di Verona ma si chiama torta russa? Ve lo dico dopo, perché adesso arrivano i Bonnie M con Ma Baker.
1: This is the story of Ma Baker.

0: pandori. Ma nel resto dell'anno cos'è che mangiamo? Nelle pasticcerie di Verona c'è questo bel dolce rotondo contenuto in una sfoglia croccante con una superficie bruna che profuma di mandorle. Oddio, ho un mancamento. Si tratta appunto della torta russa, che a dispetto del suo nome esotico è uno proprio dei pilastri della tradizione dolciaria scaligera. Però come mai si chiama così? Allora, ci sono, come di frequente sapete, varie tesi, no? Una dice che l'invenzione è attribuita a un pasticcere veronese che lavorava vicino a Odessa in Ucraina, e quindi si dice che questo artigiano, affascinato dal clima e dalle tradizioni del posto, voglia ricreare al suo ritorno un dolce che ne celebrasse un po' lo spirito. Invece qualcuno di più pratico dice soltanto che la forma di colbacco la fa chiamare semplicemente torta russa. Tra poco su Radio Verona e Gemelli Diversi tra le dita. Restate con noi su Radio Verona con Desi fino alle ore 17.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
5: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: tra le dita i gemelli diversi qui su Radio Verona. Siete degli sportivi? Mezzi sportivi? Vi piace l'attività all'aria aperta? Allora sappiate che è tutto pronto per la Lavagno Trail, la manifestazione sportiva in programma domenica 28 giugno. Allora, questa manifestazione, organizzata in collaborazione con l'assessorato allo sport, propone tre diversi percorsi, pensati sia per chi vuole correre, sia per chi preferisce anche affrontare il tracciato camminando. Le distanze previste sono 5, 8 e 12 km, con quindi livelli di difficoltà differenti. Il percorso più breve avrà un dislivello limitato e sarà quindi adatto anche alle famiglie e anche a chi desidera vivere una mattinata all'aria aperta senza stress e senza quindi dover affrontare per forza un tracciato troppo impegnativo. I percorsi più lunghi invece saranno un po' più tecnici e pensati per gli sportivi, con passaggi stupendi tra i vigneti, uliveti, tratti boscosi, e poi ci saranno anche dei dislivelli un po' più significativi. Dove ci si trova? Ecco qua, per tutti i partecipanti la partenza è fissata alle ore 9 da Forte San Bricio, un posto bellissimo, luogo simbolico del territorio e punto anche di avvio di una giornata che quindi unirà l'attività fisica e la valorizzazione del nostro magnifico territorio. Poi nella quota di adesione ci sono anche i due punti di ristoro lungo il percorso, il pacco gara. Comunque sapete, ecco, potete prendere delle informazioni, magari mandate anche un'email a lavagnotrail@gmail.com. E adesso è arrivato il momento delle notizie locali, conduce in studio Luca Del Ponte.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Istruzione, sono ore di attesa per oltre 7.000 studenti veronesi che domani affronteranno la prima prova scritta dell'esame di maturità, quella di italiano. A Verona e provincia i candidati ammessi sono 7.467, di cui 7.216 interni e 251 esterni. Ieri si sono insediate le 176 commissioni d'esame, composte da un presidente esterno, tre commissari interni e tre esterni. Venerdì è invece in programma la seconda prova, diversa a seconda dell'indirizzo di studi. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 17 giugno, ancora un saluto dalla redazione. 2 milioni di euro dalla Regione Veneto per le aziende agricole del Veronese colpite dal maltempo del settembre scorso. I fondi serviranno a ripristinare vigneti, frutteti, oliveti, vivai e serre danneggiati dal forte vento che interessò 11 comuni della provincia. Il contributo coprirà fino al 50% delle spese sostenute. Le domande dovranno essere presentate ad AVEPA entro 90 giorni dalla pubblicazione del bando. Svolta per il condominio etico il borgo di Verona Zai, raggiunto un accordo che dovrebbe evitare lo sfratto ad una quarantina di famiglie. Previsto il rinnovo dei contratti d'affitto con i dettagli definitivi attesi il 9 luglio. Così stamani a tempo reale Lorisa Vaccari, segretaria Sunia Verona.
4: Siamo arrivati ieri sera a una soluzione condivisa che devo dire ci lascia soddisfatti. Adesso dobbiamo avere un ultimo incontro per poi siglare l'accordo, però il fatto che siamo riusciti ad ottenere un rinnovo dei contratti, quelli in scadenza, un 3+2, quindi per 5 anni, con un leggero incremento del canone, insomma ci lascia molto molto soddisfatti, perché l'alternativa, ripeto, era per tutte queste famiglie, che poi gli occupanti sarebbero circa 70 famiglie, quindi man mano che arrivano come dire a termine i contratti, e quindi con la disdetta dei contratti si rinnovano di 3 più 2, quindi 5 anni.
3: Esatto.
4: Ed è un'ottima soluzione, perché 70 famiglie, ma anche 40 se moltiplica per gli occupanti, vuol dire centinaia di persone alle quali il comune dovrebbe dare una soluzione.
3: Certo.
4: E per come è il mercato, voglio dire.
3: Il Verona resta tra le città più care d'Italia. Secondo i dati Istat sull'inflazione di maggio, i prezzi nel capoluogo scaligero sono aumentati del 3,7% in un anno, secondo valore nazionale dopo Reggio Calabria. Per una famiglia tipo significa una spesa aggiuntiva di oltre 1000 euro all'anno, a pesare soprattutto rincari di case e bollette, trasporti, ristorazione e carburanti. Federconsumatori chiede interventi urgenti per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie. Nuova udienza a Brescia nel processo per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. A oltre 50 anni dall'attentato sono stati ascoltati 4 testimoni dell'epoca. Tra gli elementi emersi, il ricordo di un furgone sospettato di essere stato utilizzato nelle fasi preparatorie e di una Diana azzurra che, secondo una testimonianza, sarebbe stata usata dai militanti veronesi per raggiungere Brescia nei giorni della strage. Paura questa mattina poco dopo le 9 in via Caterino Davila, nel quartiere di San Michele Extra Verona, dove un van ha preso fuoco mentre era in marcia. Illeso il conducente, avvisato da una passante che ha notato le fiamme partire dal vano motore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 2 squadre. Il rogo ha danneggiato anche un'auto e uno scooter parcheggiati lungo la strada, temporaneamente chiusa al traffico. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
3: Le previsioni per domani, giovedì 18 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore rialzo fino a 35 gradi, minima a 23, venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio sempre moderati da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

danno sempre allegria. Questo era il disco Flashback su Radio Verona. Tra l'altro gli ABBA, no, cioè non proprio gli ABBA, ecco, insomma lo show tributo a ABBA Dream arriverà anche al Teatro Nuovo di Verona il 28 dicembre prossimo 21. Sarà uno spettacolo concerto, quindi, che riporterà sul palco proprio i più grandi successi della storica band svedese, con esibizioni rigorosamente dal vivo, costumi originali e la mitica atmosfera degli anni 70. Per quanto riguarda invece la musica italiana, è stato annunciato il live al Teatro Romano di Verona della stella della musica leggera con questa sua voce soave. 30 giugno 2026 ci sarà Arisa con il suo nuovo album Foto Mosse, canterà tutte le canzoni insomma che hanno fatto la sua storia personale della carriera, ovviamente, tipo Sincerità, ve la ricordate, no? Quando aveva quegli occhialini sul palco, che era vestita in quel modo. Adesso è molto cambiata, devo dire, davvero molto cambiata. Poi proporrà La Notte fino a Controvento, lei che è stata anche la vincitrice del Festival di Sanremo 2014, e l'aspettiamo quindi al Teatro Romano a Verona il 30 di giugno.

0: Mietta su Radio Verona. E adesso abbiamo dei graditissimi ospiti, stiamo parlando della Tezenis Scaligera Basket che ha conquistato la Serie A1. Luca Mazzara in studio con noi, con il coach Ramagli, e Federico Zampini. Ecco, a voi la linea quindi.
1: Grazie, ma grazie va da parte un po' di tutto il nostro gruppo, ma di tutta Verona, ai campioni della Tezenis Verona, della Scaligera Basket. Grazie a coach Alessandro Ramagli, grazie a Federico Zampini. Siamo in radio, non so se c'è una colonna sonora magari per questa stagione, pensatela tutti e due coach, non so, magari la musica preferita tua o quella che più identifica questa cavalcata.
2: Ma la lascio a Federico, che è
1: Fede, che musica scegliamo?
3: Io che sono un amante dei giorni d'oggi, ti direi più un brano di Artifive, davvero, e quindi l'abbiamo fatto davvero.
1: È successo davvero, è stata una cavalcata lunga perché sono state tante partite, alla fine insomma un grande traguardo. Dov'è che l'avete vinta, coach?
2: Ma in verità la vinci giorno per giorno, nei momenti buoni, nei momenti meno buoni. Poi se devo identificare un momento che ci ha fatto capire che onestamente avevamo tutte le carte in regola per vincere il campionato, secondo me gara 4 a Brindisi, perché vincere su quel campo là in trasferta e poi bissare quella vittoria con le due vittorie al Paladozza, onestamente ci ha fatto capire che il vestito dei favoriti ci stava bene addosso.
1: Federico, tra l'altro nelle conferenze stampa poi coach l'abbiamo chiesto più volte, non ha mai parlato di rivincita ma semplicemente di un grande risultato, però ti chiedo, arrivare a questo traguardo dopo tutto quello anche che hai subito, no, nella tua carriera, hai già assaggiato la Serie A, adesso insomma te la riprendi con merito, che sapore ha?
3: Beh, bellissimo, io ho firmato un contratto quest'estate con la Scaligera nell'intento di ritornare appunto in Serie A, e quindi credo che sia un piccolo obiettivo che mi ero prefissato e ci eravamo prefissati di squadra, quindi felicissimo per essere arrivati al traguardo.
1: L'avete sottolineato tante volte in maniera sincera di come questo gruppo, questo spogliatoio sia stato anche diverso, no? Rispetto a tutte le vostre singole esperienze di giocatori nelle varie realtà. Allora coach, ti chiedo, come si è riusciti ad avere quella disponibilità dei giocatori, perché quando ne hai tanti di forti, anche giocatori magari che non sono sempre abituati a soffrire, sono abituati a far punti, come la ottieni quella disponibilità?
2: Ma intanto ti rispondo sul gruppo, per vincere nello sport ci vogliono le squadre, non i gruppi, quindi se una squadra non è forte, il gruppo può essere forte quanto si vuole ma non ti permette di raggiungere certi risultati. La disponibilità secondo me è derivata dal fatto che siamo andati in difficoltà, e quindi quando vai in difficoltà o pensi che il mondo ce l'abbia con te o pensi che tu possa fare qualcosa di diverso per cambiare un trend che non era positivo. Da questo è nata la disponibilità e loro sono stati fantastici in questo. Hanno garantito disponibilità, si sono messi in discussione, hanno accettato di fare anche cose magari meno nelle loro corde, ma questo nasce sempre dai momenti di difficoltà, quindi quando vi capita di affrontare un momento di difficoltà non abbassate la testa, pensate al modo di risolverlo perché a quel punto sarete più forti.
1: Cos'è, la chiedo a tutti e due, cos'è per te Verona? Sei stato qua tanto tempo, Federico è da un anno, quindi hai imparato a conoscerla, perché è diversa magari da altri posti, cos'è invece è uguale?
2: Beh, un pezzo di casa, perché io sono stato qua quasi 15 anni, ovviamente con qualche interruzione, ma conosco questo ambiente da 15 anni e puoi capire bene che 15 anni nello stesso ambiente significa un pezzo di casa, quindi per me Verona è un pezzo di casa.
3: Se invece dovessi dire la mia, sicuramente se parlo di Verona come città è incredibile, cioè ho imparato a scoprirla quest'anno visitandola in ogni piccolo angolo. Per quanto riguarda invece la società Verona Scaligera Basket, ti direi disponibilità e appunto professionalità.
1: Il pubblico, qualcuno ha preso un po' paura perché forse non si ricordava che avevi firmato un contratto anche per l'anno prossimo, e ovviamente con gli occhi di mezza Italia addosso si continua con la Scaligera, insomma è giusto ripartire anche da uno dei leader come te.
3: Sì, molte persone mi hanno già fatto questa domanda, adesso io mi prendo questi giorni come tutta la squadra per festeggiare e poi si penserà subito al prossimo anno.
1: Poi ci salutiamo, torno un attimo indietro a quella gara decisiva, magari qualcuno si chiedeva, Zampini no, non sta facendo bene, è fuori, deve stare in panchina, a un certo punto coach lo vedo che gli dai una pacca anche abbastanza forte, vai dentro, non so se gli hai detto qualcosa o bastava quella pacca lì, adesso pensaci tu, ci ha pensato lui.
2: No, gli ho detto qualcosa perché aveva un vantaggio che poteva concretizzare al possesso precedente, il possesso successivo ha schiacciato sulla faccia del centro dei nostri avversari, quindi direi che quel vantaggio se l'è preso tutto e poi probabilmente trovando anche fiducia in quella giocata di forza ha messo due canestri che solo quelli bravi fanno, insomma.
1: Solo quelli bravi, tanto bravi.
3: Ma mi serviva quella scintilla, come ha detto il coach, che sicuramente è stata quella proiettazione con la schiacciata finale. Poi dopo un misto bravura e fortuna ha fatto sì che la Scheggia Verona è tornata in Serie A.
1: E esulta con voi, con noi, tutta la città. Grazie, complimenti ancora, coach Alessandro Ramaglia, Federico Zampini, a questa grande impresa con la Scaligera Basket.
3: Grazie a voi.
4: 30, 40, 50.
5: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
4: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
5: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
4: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
5: Galassia!
4: L'iper risparmio per tutti.
6: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan il 25 e 26 giugno al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona, un viaggio tra amore e amicizia dove il classico si fa contemporaneo, e fino al 24 giugno con la promo Early Bird tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona, Estate Teatrale Veronese, il mondo è di scena. Info e biglietti su Estate Teatrale Veronese .it. Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
8: No, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
11: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
18: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

tantissimo il mondo, di tutti i gusti, ma il gusto da dove viene? Il gusto, dicono gli scienziati, è tutta una questione di cervello che coinvolge proprio tutti i nostri sensi, incluso, pensate, anche l'udito, quindi si mangia anche con le orecchie. Comunque, chiunque abbia partecipato magari almeno una volta a una cena al buio ricorda proprio la sensazione strana, no? Una volta proprio privati diciamo della possibilità di vedere, no, nel piatto cosa c'è, comunque guardarne anche i colori,

masticazione più avvolgente. Quindi non è un'illusione, non è una suggestione, ed è proprio il cervello che elabora non soltanto il cibo, ma anche tutto ciò che è intorno a noi. L'importante è riuscire a sentire le sensazioni, a provare e a vivere.

0: crazy. Ma voi lo sapete che esiste un esercizio per tenersi in forma senza palestra, gratuito e che fa vivere più a lungo? Adesso non ve lo dico, sorpresa, ve lo dico dopo. Adesso spazio alle notizie nazionali.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Un successo dell'Italia, commenta la Premier Meloni. Donald Trump torna a minacciare l'Iran due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare bombe, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano Fatah al-Sisi a margine del vertice G7 di Evian. L'omicidio dell'artista russo in Polonia, Semyon Skrzypecki, conosciuto per le sue caricature del presidente russo Putin, sarebbe un omicidio politico, lo ha riferito il primo ministro polacco Donald Tusk. Se è stato commissionato dalla Russia, allora si tratta anche di una questione con una dimensione internazionale, ha aggiunto Tusk. La linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa da questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 6 treni cancellati, mentre 20 quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza. Dopo il Roland Garros, Lorenzo Musetti salterà anche Wimbledon via il prossimo 29 giugno. L'annuncio è arrivato su Instagram e al suo posto entra in tabellone Berrettini. Si ferma al primo turno invece l'avventura di Sonego all'ATP 500 di Halle, battuto al primo turno da Ben Shelton. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da €145 al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo €8.350, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di €16.455, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Personal Jesus, che direi è un ritmo perfetto per fare movimento, eh. Allora, la palestra, si sa, resta la palestra, un po' perché ci sono dentro dei professionisti che ci seguono in tutto e per tutto, e anche perché si socializza, si incontrano persone, si scambiano due chiacchiere. Però c'è anche chi non può andare in palestra per, non so, mancanza di tempo, budget o voglia. E allora c'è questo esercizio che è molto democratico, ovvero salire le scale ma anche scenderle. Quindi non serve attrezzatura, non serve cambiarsi, non serve prenotare nessuna lezione, basta decidere di non premere il pulsante dell'ascensore, mi raccomando. Allora, salire le scale, tra l'altro, dicono proprio i medici, è un'attività di resistenza e di forza allo stesso tempo. Fa lavorare il cuore, i polmoni, i grandi gruppi muscolari di gambe e glutei, con un forte consumo energetico grazie alla gravità. Secondo i diversi studi che sono stati appunto effettuati dai portali di medicina dello sport, 10-15 minuti di scale fanno bruciare almeno 70 calorie, che non sono poche, anche se poi mangiate un biscotto, ecco, vi siete già seccati il quorum. Allora, però possono diventare fino a 250 se si fa un ritmo un pochino più sostenuto, ecco, insomma. Diciamo che si brucia di più di 30 minuti di una camminata veloce, però anche la camminata fa molto bene. Loco Loco su Radio Verona con Desi fino alle ore 17.

Rega comanda Francesca Michelin qui su Radio Verona. E insomma, di feste, di sagre, e ce ne sono veramente a iosa. E a Verona torna la 55esima ecco, edizione della Sagra della Croce Bianca, che è in programma dal 19 al 23 giugno. Quindi saranno 5 giornate piene di appuntamenti che quindi faranno così da cornice al quartiere, con eventi di tutti i tipi, sia religiosi, musicali, specialità gastronomiche, iniziative benefiche, così consolidando anche quella che è una tradizione che da oltre mezzo secolo rappresenta proprio uno degli appuntamenti più attesi della comunità cittadina. Quindi Sagra della Croce Bianca, non ripeto, 55esima, ecco, questa volta mi è un po' venuto, ma può capitare. Comunque la sagra prenderà il via il venerdì 19 giugno dalle ore 18.30, aprirà quindi l'area Finger Food and Drink, seguita dall'apertura degli stand gastronomici, poi ci sarà la pesca di beneficenza, la vendita dei biglietti della lotteria, la mostra dei maestri d'arte, discoteca, musica anni 80, chi più ne ha più ne metta. Sabato 20 ci saranno la messa, i balli di gruppo, il DJ set, e poi arriverà anche la maschera di carnevale Re della Stanga con la sua corte e alcune maschere gemellate. Domenica 21 ancora sempre acoustic trio, soul pop, lunedì 22 si va avanti lo stesso, sempre musica, e martedì 23, che è la serata conclusiva, sempre ci saranno gli stand gastronomici a fare, diciamo, da padrone, la pesca di beneficenza, la mostra d'arte, e alla sera tanta tanta musica. Mi sembra anche che facciano la Rueda de Casino per chi ama la musica caraibica, la musica latina. California Girls su Radio Verona, Katy Perry.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: l'amore birichino, a volte ci fa un po' del male, ma però è anche utile, torna anche utile quando fa del male, magari a quelle VIP che magari sono rimaste un po' nascoste negli ultimi tempi, che non si sa che fine abbiano fatto, non sono più sotto i riflettori. Allora adesso il trend è fare outing sulle corna, e quello ha fatto Cristina Chiabotto su Vanity Fair, che ha detto: sono stata tradita, ho perdonato, però soffro il distacco, arrivo a sopportare tanto e poi a un certo punto non torno più. Ma quella che ha fatto più scalpore è stata la, come si chiama, la Elena Santarelli, che ha ammesso durante una sua ospitata al programma Belve che ha forchettato il suo ex. Pensate, il suo ex nominato Erbananaro, ecco, già abbiamo detto tutto, no? Comunque lei ha preso una forchetta, gliel'ha lanciata, gli ha perforato un braccio perché lo ha trovato in un'altra stanza insieme ad un'altra donna, ecco, e adesso fanno outing così un po' si riprendono, anche perché comunque ha scatenato parecchie polemiche, devo dire, questa confessione della Santarelli. Invece la confessione che vi devo fare io è quella che non dovete dimenticarvi di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Mi raccomando, perché i premi sono veramente succulenti, da dei buoni spesa da 100 euro fino alla Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Ma cosa aspettate? Quindi prendete l'Arena, giocate e vincete, ve lo auguro di cuore. Intanto vi do quindi un saluto, un abbraccio virtuale e appuntamento a domani pomeriggio alle ore 14 insieme con me fino alle ore 17. Adesso arriva il bel Matteo Sambugaro, sì, però prima lasciamo la linea e lo spazio alle notizie locali, conduce in studio Luca Del Ponte. Ciao, baci baci baci, a domani.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%, prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate, torna a salire la colonnina di mercurio nel veronese. La protezione civile ha diramato per domani un'allerta gialla per il caldo, con una temperatura percepita fino a 34 gradi. Il comune invita soprattutto anziani e persone fragili ad evitare le ore più calde, idratarsi adeguatamente e non sospendere le terapie. Attiva inoltre la rete delle oltre 100 oasi climatiche tra biblioteche, centri civici, musei e parchi, dove trovare refrigerio durante l'emergenza calore. Dalla regione di vieto da oggi fino al 31 agosto delle attività lavorative all'aperto dalle 12.30 alle 16 nelle giornate previste di livello alto. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 17 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Terrorismo online, arrestato un 16enne nell'ambito di un'indagine della Digos di Verona. Sentiamo Tiziana Bronzato.
6: Il mondo piangeva le 51 vittime di Christchurch. Lui, 16 anni, residente nel bolognese, guardava ammirato il video integrale dell'attentato terroristico compiuto in Nuova Zelanda nel 2019, corredato da messaggi nei quali l'autore della strage veniva indicato come modello da emulare. Le indagini sul canale web hanno portato a identificare l'utilizzatore dell'account, proprio lui, il 16enne residente a Bologna. Mesi di indagini ed è scattata l'operazione della Digos di Verona e Bologna coordinate dalla Procura di Venezia. L'irruzione nella sua casa e la scoperta di un mondo sommerso. Fogli in formato A4 con disegni, simboli, emblemi, riconducibili all'ideologia suprematista. Una pagina dattiloscritta con indicazioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale. Sullo smartphone, ancora, propaganda suprematista e jihadista, manuali per la fabbricazione di armi e ordigni artigianali, uno per la costruzione di una pistola, un testo tradotto dal cirillico contenente indicazioni su sostanze chimiche aggressive. Tra le conversazioni rilevate, proposte di ricostituzione di organizzazioni clandestine sul territorio nazionale, azioni violente nei confronti di soggetti, tra cui magistrati e giornalisti influenti. Il sedicenne ora si trova nel centro minorile di Ancona. Per 2 mesi gli è vietato usare internet, cellulari, ricercare, acquisire e detenere materiale riconducibile a ideologie eversive o terroristiche. L'attività di indagine ha permesso di evidenziare una contaminazione tra l'estremismo suprematista e la propaganda jihadista, fenomeno che gli esperti chiamano white jihad, in cui si esalta la violenza come strumento di affermazione ideologica.
5: Regione e sindacati dei medici raggiungono l'intesa per l'apertura delle case di comunità al via dal 30 giugno. Il Veneto, prima regione a partire in Italia, come spiega nel servizio il governatore Stefani.
7: Ogni Veneto potrà avere all'interno della casa di comunità un riferimento, ovviamente per affrontare le sfide delle cure primarie.
8: L'accordo è nato in condivisione tra Regione e rappresentanti sindacali dei medici per rendere operative le strutture presenti nel territorio. Il Veneto è la prima regione a raggiungere l'intesa e dal 30 giugno i camici bianchi saranno negli ambulatori delle case della comunità. L'accordo stabilisce mansioni e orari dei medici. Quelli di medicina generale garantiranno la presenza durante la settimana dalle 8 alle 20. I medici a regime orario saranno presenti per 38 ore settimanali. I medici di continuità assistenziale garantiranno per 24 ore anche nei festivi la copertura del servizio.
7: Andrà a regime dopo l'estate, quindi ci sarà sicuramente un inizio adesso, ma a regime sarà ovviamente a settembre. Stiamo lavorando anche per costruire un'interfaccia che permetta ovviamente un accesso agevole, facilitato a tutti. Sappiamo anche benissimo che le case di comunità danno, possono dare una grande risposta alla necessità di medici di medicina generale.
5: Polemiche a Verona dopo l'iniziativa di Alleanza Verdi e Sinistra in piazza Santa Toscana con la senatrice Ilaria Cucchi e il giornalista Paolo Berizzi. Durante l'incontro sono state denunciate presunte derive xenofobe e neofasciste in città. Dura la replica del segretario provinciale della Lega Paolo Borchia e del deputato di Fratelli d'Italia Marco Padovani, che accusano la sinistra di delegittimare le forze dell'ordine e di utilizzare Verona per una polemica politica sulla sicurezza. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
8: No, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

Radio Verona Via Libera 333.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Appare soddisfatta la premier Giorgia Meloni, che poco fa ha parlato in conferenza stampa dopo il vertice di Evian. Per la missione di Hormuz vediamo nei prossimi 60 giorni, ha detto la presidente del Consiglio. Sul fronte ucraino Trump ammette: ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è mio potere. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro interessato. Storico ok dell'UE, lo definisce Meloni. La Cassazione ha confermato tutte le condanne inflitte in appello nel processo per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nella primavera del 2021. Diventano dunque definitive le condanne all'ergastolo per i genitori della ragazza e per i cugini, confermati anche i 22 anni di reclusione per lo zio. I vertici di Volkswagen temono per la stessa esistenza del gruppo e quanto emerge da un sondaggio interno. Il quadro che ne esce è quello di una crisi più profonda di quanto si ritenesse finora e arriva subito dopo una trimestrale segnata dal segno meno su quasi tutti i principali indicatori. Marcos Croce non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan, re delle plusvalenze, ha un contratto con l'Eintracht fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro. La trattativa al momento sembra un punto morto. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Via Libera.
2: Il Via Libera 17:33 minuti. Buona serata ancora a tutti e a tutti voi che siete all'ascolto. Buon rientro a casa. Abbiamo Tiziana Bronzato che ci porta verso l'estate teatrale veronese. Buonasera Tiziana.
3: Buonasera, io vi faccio già sognare perché questa mattina è stato presentato il 78esimo festival più longevo d'Italia, ovvero l'estate teatrale veronese, che si svolge in prevalenza al Teatro Romano. Ebbene, si apre il 25 giugno con i Due Gentiluomini di Verona di Shakespeare, una prima nazionale in lingua spagnola. La versione è quella di un visionario regista, Declan Donnellan, ed è veramente una cosa straordinaria, ci ha così anticipato il direttore artistico Fabrizio Arcuri. E poi tra le tante novità, sono 40 gli spettacoli, anche la danza sospesa, una sorta di danza ambientata in un mondo circense e con musiche classiche del francese Jean Bourgeat, che ritorna perché era stato a Verona in arena per l'inaugurazione delle Paralimpiadi. E dopo Spagna e Francia, Belgio, i Momix che arrivano dall'America con Botanica 2, Dulce Pontic del

0: detto. Insomma, il mio invito è: andate a teatro, potrete sognare.
1: Grazie Tiziana, e insomma, che ci ha portato a teatro, e quando arriva l'estate, e appunto il teatro romano poi risplende. 17:35 Top Record, e poi anche Compilation 90.
2: Radio Verona Top Record. The music. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Cibu, cibu.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai, vai, vai!
5: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 30, 40, 50.
1: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
1: Galassia!
0: L'iperrisparmio per tutti.
2: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan il 25 e 26 giugno al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona, un viaggio tra amore e amicizia dove il classico si fa contemporaneo, e fino al 24 giugno con la promo Early Bird tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona, Estate Teatrale Veronese, il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
3: Momo Mobile Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
9: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
1: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
1: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Un van ha preso fuoco poco dopo le 9 questa mattina in via Davila a San Michele. Il rogo è partito dalla parte anteriore del veicolo, sul quale era la guida il proprietario, che non ha riportato ferite. A segnalare le fiamme all'uomo è stata una donna che si trovava per strada in quel momento. Il proprietario del van è sceso e, mentre venivano allertati i vigili del fuoco, ha iniziato a spegnere l'incendio con un estintore e l'aiuto di un paio di persone. Le fiamme hanno causato danni a un'auto e a uno scooter parcheggiati nella via, che rimane momentaneamente chiusa.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 17 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. Un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Bologna è stato arrestato dalla Digos di Verona e di Bologna per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Sentiamo Tiziana Bronzato.
4: Il mondo piangeva le 51 vittime di Christchurch. Lui, 16 anni, residente nel bolognese, guardava ammirato il video integrale dell'attentato terroristico compiuto in Nuova Zelanda nel 2019, corredato da messaggi nei quali l'autore della strage veniva indicato come modello da emulare. Le indagini sul canale web hanno portato a identificare l'utilizzatore dell'account, proprio lui, il 16enne residente a Bologna. Mesi di indagini ed è scattata l'operazione della Digos di Verona e Bologna, coordinate dalla Procura di Venezia. L'irruzione nella sua casa e la scoperta di un mondo sommerso. Fogli in formato A4 con disegni, simboli, emblemi, riconducibili all'ideologia suprematista. Una pagina dattiloscritta con indicazioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale. Sullo smartphone, ancora, propaganda suprematista e jihadista, manuali per la fabbricazione di armi e ordigni artigianali. Il 16enne ora si trova nel centro minorile di Ancona. Per 2 mesi gli è vietato usare internet, cellulari, ricercare, acquisire, detenere materiale riconducibile a ideologie eversive o terroristiche.
3: Un aiuto per chi non riesce a prenotare una visita specialistica tramite il CUP, i tempi di attesa per effettuarla sono troppo lunghi. A venire incontro a queste persone ci pensa il nuovo sportello realizzato grazie ai volontari dell'associazione Mario Calderara. Si trova nei locali della Casa della Salute, inaugurata una quindicina di giorni fa in via Canterane. L'assessore alla salute Elisa Lapaglia.
5: C'è un tema anziani sulla parte digitale del CUP, ma è per tutti. Molti lo sollevano come caso dei lavoratori e lavoratrici che quindi hanno meno tempo di poter stare al telefono il tempo necessario. Il fatto che siano studenti e studentesse ad aiutare tutti loro, io penso che sia anche il valore di questa azione coordinata e intergenerazionale. Non è un automatismo andare dal medico, avere la ricetta e venire qui poi a questo sportello del CUP, perché il cittadino deve prima fare un passaggio diretto e autonomo. È una fase successiva quando si riscontra la difficoltà. E è un servizio che ha avuto successo in alcune zone della provincia, altre meno, quindi è eterogeneo, e per questo partiamo con 2 ore di sportello settimanali. Se poi funziona, ci sarà domanda, la zona ne richiede appunto la necessità, sono disponibili ad ampliarlo come numero di ore.
3: I carabinieri di San Bonifacio hanno arrestato due veronesi, padre e figlio, un 67enne già noto alle forze dell'ordine e un 23enne per detenzione di droga. Nelle loro abitazioni sono stati sequestrati 1,5 chili di marijuana, 4,1 chili di hashish, una macchina per il sottovuoto, una pressa e materiale per il confezionamento. Al 103° Arena di Verona Opera Festival dal 19 giugno va in scena Aida, spettacolo più rappresentato nella storia areniana, secondo titolo del festival dopo Traviata. Questo allestimento andrà in scena per 6 serate fino al 24 luglio nell'edizione di Cristallo, firmata per il 4° anno consecutivo interamente da Stefano Poda. Giochi di luce, trasparenze, laser, scene di massa, sontuosi costumi per un allestimento innovativo che unisce l'iconografia dell'antico Egitto con l'alta moda e l'arte contemporanea. Ed è tutto, una buona serata.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
12: Le previsioni per domani, giovedì 18 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore rialzo fino a 35 gradi, minima a 23, venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio sempre moderati da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
1: Radio Verona Flashback.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse. Vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora! Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Oggi a Evian si è tenuta l'ultima giornata del G7, un vertice molto importante dei cui risultati sono soddisfatta, ha detto la Premier Meloni in conferenza stampa, sottolineando che si è lavorato con una convergenza che non era scontata. Non sappiamo se sarà necessaria domani l'autorizzazione del Parlamento per una missione Hormuz, ha aggiunto Meloni. Trump intanto è tornato a minacciare l'Iran 2 giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare bombe, ha detto il presidente americano. La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stata ricoverata d'urgenza al pronto soccorso. 2 medici hanno effettuato una lavanda gastrica per overdose di farmaci. Non è noto se si sia trattato di un gesto volontario, ma la situazione ha inevitabilmente creato grande apprensione attorno alla famiglia Sempio. Giornata difficile per chi viaggia in treno. Questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Nel pomeriggio la situazione è iniziata una graduale ripresa. Trenitalia ha disposto rimborso integrale dei biglietti. Il tennis, Lorenzo Musetti rinuncia a Wimbledon, al suo posto ci sarà Matteo Berrettini. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Musetti ha annunciato sui social il suo forfè per il torneo inglese. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Al 103esimo Arena di Verona Opera Festival dal 19 giugno va in scena Ida, spettacolo più rappresentato nella storia areniana, secondo titolo operistico del festival dopo Traviata. Questo allestimento andrà in scena per 6 serate fino al 24 luglio nell'edizione di Cristallo, firmata per il 4º anno consecutivo interamente da Stefano Poda. Giochi di luce, trasparenze, laser, scene di massa, sontuosi costumi per un allestimento innovativo che unisce l'icono dell'antico Egitto con l'alta moda e l'arte contemporanea.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 17 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. Un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Bologna è stato arrestato dalle Digos di Verona e Bologna per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Tiziana Bronzato.
4: Il mondo piangeva le 51 vittime di Christchurch. Lui, 16 anni, residente nel bolognese, guardava ammirato il video integrale dell'attentato terroristico compiuto in Nuova Zelanda nel 2019, corredato da messaggi nei quali l'autore della strage veniva indicato come modello da emulare. Le indagini sul canale web hanno portato a identificare l'utilizzatore dell'account, proprio lui, il 16enne residente a Bologna. Mesi di indagini ed è scattata l'operazione della Digos di Verona e Bologna coordinate dalla Procura di Venezia. L'irruzione nella sua casa e la scoperta di un mondo sommerso. Fogli in formato A4 con disegni, simboli, emblemi, riconducibili all'ideologia suprematista. Una pagina dattiloscritta con indicazioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale. Sullo smartphone, ancora, propaganda suprematista e jihadista, manuali per la fabbricazione di armi e ordigni artigianali. Il 16enne ora si trova nel centro minorile di Ancona. Per 2 mesi gli è vietato usare internet, cellulari, ricercare, acquisire, detenere materiale riconducibile a ideologie eversive o terroristiche.
3: La maturità prende il via domani con la prova di italiano. Sono 7.500 ragazzi che a Verona e provincia siederanno dietro al banco con il vocabolario, un appuntamento indelebile nella memoria di ciascuno. Siamo andati a domandare alla gente cosa resta a distanza di anni di quel giorno.
5: Tanta tensione perché ci pensi tutto l'anno e poi non ti senti mai pronto al 100%. È una grande liberazione quando esci dalla classe perché capisci che tutto il lavoro è finito, quindi puoi liberare la mente.
6: Tanta ansia mi viene in mente perché è passato un po' d'anni a dir la verità. Però anche un bel periodo felice con gli amici.
7: A che età ha fatto la maturità?
8: A 24 anni.
7: E con i ragazzini giovani, come gestiva la sua paura nel confronto della loro?
8: Forse ne avevo più paura io che non loro, erano più incoscienti.
9: Ho un ricordo del momento dell'orale, era venuta la mia mamma a accompagnarmi e io le ho detto rimani fuori e poi l'ho vista con la coda dell'occhio che entrava finché avevo iniziato a fare l'orale.
10: Gruppo di studio che si è creato quando eravamo pronti, vicini a effettuare l'esame, soprattutto la preparazione degli iscritti.
11: Sono stata interrogata in filosofia e ricordo che il professore dopo l'interrogazione mi ha anche dedicato una canzone, è andato molto bene.
3: Un aiuto per chi non riesce a prenotare una visita specialistica tramite il CUP o i tempi di attesa per effettuarla sono troppo lunghi. A venire incontro a queste persone ci pensa il nuovo sportello realizzato grazie ai volontari dell'associazione Mario Calderara. Si trova nei locali della Casa della Salute, inaugurata una quindicina di giorni fa in via Cantarane. L'assessora alla salute Elisa Lapaglia.
12: Non è un automatismo andare dal medico, avere la ricetta e venire qui poi a questo sportello del CUP, perché il cittadino deve prima fare un passaggio diretto e autonomo. È una fase successiva quando si riscontra la difficoltà. E è un servizio che ha avuto successo in alcune zone della provincia, altre meno, quindi è eterogeneo, e per questo partiamo con 2 ore di sportello settimanali. Se poi funziona, ci sarà domanda, la zona ne richiede appunto la necessità, sono disponibili ad ampliarlo come numero di ore.
3: Un'area verde abbandonata e degradata si trasforma in uno spazio attrezzato a disposizione dei cittadini e dei loro animali. Completata la nuova area cani di via Spontini in Borgo Venezia, realizzata su un terreno di proprietà comunale di circa 2.400 metri quadri, è dedicata a Bruno, un cane la cui storia rappresenta un esempio di riscatto e resistenza. La volontaria LAV, Donatella Ceccon.
13: Una storia terribile, perché è una storia che inizia con un maltrattamento pesante di cui siamo venuti a conoscenza, e questo cane ha conosciuto letteralmente l'inferno. È stato salvato grazie ad un intervento del nostro sportello maltrattamenti, è stato curato, è ancora sotto cura, perché quello che ha subito implica, chiede appunto continui interventi, però è uscito dall'inferno a rivedere le stelle, come dice Dante, cioè adesso è stato affidato a una famiglia che lo cura, che gli dà l'attenzione che merita, e quindi noi gli auguriamo una seconda vita, perché è quello che noi cerchiamo di garantire a tutti gli animali che salviamo da situazioni di violenza, abbandono, maltrattamento, cattiva gestione.
3: L'estate teatrale veronese, sotto la direzione artistica di Fabrizio Arcuri, conferma una visione che intreccia tradizione, innovazione e apertura internazionale. Una quarantina di spettacoli tra il Romano, il Camploi e altri luoghi della città. Il debutto è il 25 giugno, ma sentiamo il direttore artistico Arcuri al microfono di Tiziana Bronzato.
14: Partiamo con il debutto, che è uno spettacolo molto atteso, è una regia incredibile di Declan Donnellan, che è il regista, diciamo così, più abilitato alle messe in scena di Shakespeare nel mondo.
15: E poi un appuntamento assolutamente atteso, imperdibile.
14: Tony Servillo, il premio Oscar Nicola Piovani con il padre Cicogna di Edoardo De Filippo, e poi Filippo Timi con l'Amleto, e lo spettacolo di Siracusa che come ogni anno è ospite al Teatro Romano, che è l'Alcesti di Filippo Dini. Insomma, di occasioni ce ne sono molte, Lella Costa con il suo Otello, tutto rivolto al femminile, e poi 2 spettacoli di danza contemporanea internazionale che sono i Pippin Tom e Joan Bourgeois, che vengono da delle tournée internazionali e approdano al Teatro Romano per la prima volta insieme ai Momix, che invece sappiamo sono un appuntamento di questi anni.
3: Ed è tutto, una buona serata.
16: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
17: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
16: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
18: Serata in centro zero stress?
19: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
18: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
20: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5 per 1000.AIL.it.
0: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
21: Radio Verona. Meteo.
22: Le previsioni per domani, giovedì 18 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore rialzo fino a 35 gradi, minima a 23, venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio sempre moderati da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
21: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
23: Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro, buonasera dalla Hall delle Due Torri, qui per tre settimane, siamo appena agli inizi dopo le prime due serate in terrazza. Aggiornamento sul Verona all'Under 17, sta vincendo 3-1 a casa dell'Inter, Verona che è quasi ormai in semifinale con la Juve, che ha vinto due volte con la Roma nei quarti di finale, Verona di rimonta con il gol anche di Casagrande e di Varegba, tutti e due su rigore, 3-1 in questo momento, Verona che sarebbe in semifinale anche con il 3-2, Verona che deve vincere una delle due partite, sta vincendo questa dopo lo 0-0 dell'andata all'antistadio Tavellini. 335 60 11 610, i vostri sms, naturalmente il solito grande ospite, abbiamo il sovrano di Dubai, Roberto De Bellis. Roberto, buonasera.
24: Salve, buonasera.
23: Preparatore atletico dello United Football Club, sei andato in prima divisione con il tuo United Football Club di Andrea Pirlo. Ci racconterai che mondo è quello di Dubai. C'era Baronio anche nel vostro staff, sì. Piedi buoni, devo dire, così sì, come i tuoi, sì, anche i tuoi, tuoi non erano male,
24: sì, giocatore, il mio sinistro.
23: Giocatore di calcio 5, non ce lo dimentichiamo, insomma, Roby, partito proprio lì, no? Sì. Prima di essere preparato l'atletico, poi anche della Juve, dell'Atalanta, della Samp, a seguire del Neri spesso e volentieri. È nata lì, insomma, con
24: assolutamente, anche perché la mia ultima stagione da giocatore di calcio a 5 l'ho fatta qui a Verona, e poi ho iniziato a chiedere di fare il doppio ruolo, preparatore atletico e giocatore, proprio perché nel mio futuro vedevo questa professione.
23: Pensa che c'è un giocatore del Verona, Ludovico Varali di Colonia Veneta, scartato all'inizio dal Verona, lui campione d'Europa con l'Under 17, fresco campione d'Europa con l'Under 17, titolare su al Parma con Nicola Corrente, fu scartato i primi due provini perché lui dal calcio a 11 venne trasferito al calcio a 5 e usava troppo la suola, e quindi dice, ma sto a usare troppo la suola, anche no per il calcio a 11, come ti poni, Roby?
24: Io sono della scuola brasiliana e spagnola, perché quindi, essendo un giocatore, un ex giocatore di calcio a 5, dico che il calcio a 5 abitua a una tranquillità pulsativa in una situazione di pressione, in una situazione dove hai necessità di controllare la palla, di gestirla con serenità. Il calcio a 5 ti porta ad avere questa caratteristica, perché lo spazio ristretto, il numero di giocatori sempre ravvicinati, a differenza del calcio, ti costringe a pensare velocemente, a proteggere sempre continuamente la palla. Quindi io sono molto favorevole, e ricordo che quasi tutti i maggiori campioni brasiliani, argentini e spagnoli giocavano a calcio a 5 e a calcio da giovani.
23: Ce l'hai messo, non era magari il tuo, no? Non era da preparatore atletico, ma ce l'hai messo un po' di calcio a 5,
24: sì,
23: nelle tue squadre, nei tuoi giocatori.
24: Assolutamente. Infatti ogni tanto, quando il mister o mi buttava dentro, perché poi c'è stato anche un passato dove non sempre si chiamavano giocatori della primavera, così all'ultimo momento mancava qualcuno, io mi buttavo sempre dentro, e più di qualche difensore si innervosiva, perché il tuo
23: modo di giocare. Possiamo dire qualcuno? Sono passati gli anni ormai.
24: No, ma io non faccio
23: nomi. Non so se Fabio Moro che allena l'Under 17.
24: No, perché era uno dei più corretti, però un difensore del Chievo Verona mi fece un intervento.
23: Ha lasciato i segni
24: sulla caviglia, perché gli avevo fatto un tunnel e lui già era nervoso.
23: E lì ce n'erano di quelli che
24: picchiavano. Invece quando alla Juventus, ogni volta che mi buttava dentro il mister, che riuscivo a fare un gol così, andavo immediatamente nella Juventus TV e mi facevo dare il dischetto della partita, dicevo gol a Buffon.
23: Tu sei amico di Chiellini,
24: lo mettiamo via.
23: Passare magari
24: Giorgio, Giorgio non quando successe l'episodio di Sorrentino, sì, che restò per terra e la Juventus fece gol in quel momento lì, Giorgio andò dall'arbitro non preoccupandosi immediatamente di quello che era successo a Stefano, per essere certo che il gol fosse convalidato. A fine partita lui mi disse: guarda, chiedi scusa a Stefano da parte mia, ma tu sai che se mia figlia sta andando in porta con la palla, sì, io da dietro le entro e prendo gamba e palla. Quindi lui
23: lo capisce campo, questo atteggiamento da sportivo, sì, da preparatore?
24: Assolutamente sì, perché sì, tu hai dei giocatori che sono spesso anche dei grandi campioni che staccano e attaccano la spina, e per cui fuori dal campo sembrano rilassati, bravi persone.
23: Ma me la spieghi
24: bravi
23: scientificamente da preparatore atletico, somma quale sei?
24: È una capacità di non dispendere energia, cioè c'erano giocatori tipo Seedorf, tipo tanti giocatori che poco prima della partita magari scherzavano, ridevano, e i grandi allenatori lo sanno. Ancelotti, che è un allenatore abituato a gestire questi campioni, sa che se li lascia a sé la sera prima a cena più tardi, o che se prima della partita ridono e scherzano in spogliatoio, poi un attimo dopo accendono la spina. La differenza è nella tipologia dell'atleta che invece ha bisogno di concentrarsi, quello che cerca il silenzio, la tranquillità, che vede in quei giocatori qualcosa di per lui inconcepibile, però è una caratteristica dei grandi campioni.
23: Contano i dettagli, questo tipo di dettagli, che ne so, un paio d'ore in più ti lascio stare, non ti rompo le scatole, non so.
24: E allora i dettagli
23: valgono?
24: No, i dettagli valgono, sono fortemente soggettivi. E ti faccio un esempio di un'altra disciplina. In un'altra disciplina di altissimo livello che seguivo io, tu avevi due atleti individuali che durante le Olimpiadi, uno andava alla ricerca del pubblico, andava fuori a prendersi gli applausi, e l'altro era in spogliatoio che vomitava. Quindi hai due modi diversi, due medaglie d'oro, due medaglie d'argento, così simili, però due modi diversi di approcciarsi, e lì il dettaglio cambia a seconda della persona.
23: Nota Donadoni, no? Una riunione a Sona con Olindo Filippi, devo dire, fu bravo a portare Donadoni a Sona, lui era commissario tecnico della nazionale, e lui fece l'esempio di Blomqvist, ricorderete, lo svedese, ha detto: in allenamento un fenomeno, a San Siro paralizzato.
24: Cioè, lì quello capita spesso, sì, perché poi dopo il peso della ma lo vedi anche nelle partite, cioè ci sono dei giocatori dove quando la posta in gioco non conta più, riescono a fare una partita migliore, una squadra che non ha più niente da chiedere, il Cagliari che non ha più niente da chiedere a Milano a San Siro col Milan, la gioca facile e vince. Se il Cagliari avesse dovuto giocarsi la partita della vita e vincere a tutti i costi per salvarsi, quella partita l'avrebbe persa magari, ma era lì spensierato, e quindi ci siano dei giocatori fenomeni il giovedì, un po' meno la domenica, perché sentono molto di più il peso della maglia, della partita. E ti dirò una cosa, parlando con tanti allenatori, il periodo del Covid aveva cambiato determinati giocatori, perché tu avevi lo stadio vuoto, non avevi tensione, sembrava una partita diversa da quella di entrare in campo e trovarti 70.000 persone che urlano, che fanno. Quindi lì, in quel periodo lì, alcuni giocatori avevano aumentato il loro valore perché avevano meno pressione.
23: Ecco, di pressione ne ha avuta il Verona, credo anche logica, molto meno spensierata è stata la stagione del Verona. Non so se da Dubai, tra un allenamento e l'altro, fra un lancio di Pirlo e uno di Baronio, sì, è una ripetuta, non so se fai ancora, ti sei così,
24: sì, sì,
23: hai
24: seguivo,
23: estratto un attimo e seguito il Verona, che
24: il
23: dici?
24: Il Verona è retrocesso per i numeri, lo dicono i numeri, perché il Verona è retrocesso, perché ha segnato pochi gol, aveva una scarsa, chiamiamola qualità realizzativa, e quello è un grosso svantaggio. Mettici un insieme di infortuni lunghi, ti hanno tolto dei giocatori importanti, mettici che le cose non giravano, a un certo punto ha fatto fatica, e secondo me anche da un punto di vista mentale erano, non ti dico rassegnati, però non sono riuscito a tirarsi su.
23: Robby, ti chiedo l'esempio di Serdar. Serdar ha un problema al crociato.
24: Sì.
23: E il Verona gli dice: vuoi fare terapia conservativa o ti operiamo? Lui dice: faccio terapia conservativa. La terapia conservativa va, trovi un giocatore preoccupato, appena giocava lo vedevi, non freno a mano tirato di più, e poi dice: vabbè, mi opero. Si perde tempo, per carità, non è quello che salva il Verona. Ti chiedo la gestione di questi giocatori, quanto è nella loro comunque discrezionalità dire sì, voglio fare terapia conservativa, quanto è nella società dire: guarda, ti operi prima facciamo meglio è, a meno che poi la terapia conservativa risolva, non so se risolva. Mi racconti un po', perché rimane un po' un punto di domanda.
24: Sì, il problema principale spesso è chi consiglia il giocatore, perché poi dopo sull'intervento, a meno che non ci sia una rottura e qualche giocatore e un giocatore si faccia consigliare da quello che lui ritiene un fisioterapista di fiducia, un dottore di fiducia, e questo per interessi, per andare contro la società, per acquisire punti col giocatore, nel caso poi le cose fossero andate bene, non ha fatto né il bene del giocatore né il bene della società. Spesso il giocatore è un ragazzo che non ha grandi competenze e grandi conoscenze. In quel caso lì il conservativo non dà mai grandi risultati. Perché? Perché ti limita durante l'allenamento, limita le tue potenzialità fisiche e quasi sempre ti riduce come percentuale di qualità. E sei sempre fortemente a rischio, perché poi dopo non sei libero di pensiero, non è completamente diverso. Capisco il voler provare, ma sono quelle situazioni che quasi sempre necessitano di interventi. Il conservativo su un crociato deve essere veramente una percentuale, parliamo di un atleta, di un giocatore di Serie A, non parliamo di una disciplina diversa, di una disciplina lineare, è veramente molto raro secondo me.
23: Ci faremo un attimo, poi ti devo chiedere di due crociati, altri due crociati, faccio fare un po' il dottore.
24: Va bene.
23: Nonostante il sovrano di Dubai, insomma, sì. Sia in vacanza, se non voglio neanche troppe rotture di scatole. I tempi di Arrui e i tempi di Suslov. Arrui un bel po', Suslov invece i classici 6 mesi, però dopo la fascia mi racconti.
21: Fuori gioco, per intervenire... Linea diretta 045 96 00 103. SMS e WhatsApp 335 60 11 610. E sei subito in onda.
1: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
21: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
4: Ehi, perché tutta questa fretta?
2: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
4: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
21: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
1: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
25: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
26: Io Kamik.
25: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
26: Ma è Kamik?
25: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
26: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 100 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
21: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
23: Segnato l'Inter 3-2, ma il Verona ancora un gol di vantaggio. Semifinale di ritorno dell'Under 17, si gioca a Milano. Verona che in questo momento sarebbe in semifinale con la Juventus, che ha vinto anche la seconda partita 2-1 con la Roma dopo aver vinto 5-2 in trasferta. Al di là dei crociati, Roby, con Roberto De Bellis, dimmi quanti ci sono, quanti uomini ricchi a Dubai per poter comprare una società di calcio in Serie A. Se non voglio, sto cercando acquirenti, perché se non me ne voglia presidio, tanti,
24: tantissimi.
23: Poi tantissimi. C'è qualcuno, poi...
24: L'altra volta eravamo in macchina e davanti a noi con mio
23: figlio,
24: e davanti a noi c'era una targa numero 7.
23: Basta.
24: Lì il numero, una targa numero 7 o la targa numero 10 ha un costo pari a una società di calcio
23: addirittura.
24: Sì. Quindi ti dico, da un punto di vista di uomini in grado ce di n'è. Acquisire una società, ce ne sono senza problemi.
23: Ma è incrociato, non è eso, non credo che abbia la 7 o la 10, ma è mai incrociato Setti che nella vicina Abu Dhabi qualcosa fa, una terza divisione, no?
24: L'ho visto perché era venuto nel nostro centro sportivo a guardare insomma il centro, perché noi abbiamo un centro sportivo molto bello, e lui era venuto lì, ci siamo fermati a parlare, ha parlato con Andrea, con Pirlo, però l'ho incrociato una volta sola.
23: I crociati di Suslov e di Arrui, uno allora, ci ha messo tanto, l'altro molto meno.
24: Il periodo di recupero dipende spesso o dalle caratteristiche muscolari, perché un giocatore con un tono muscolare molto forte, che riesce a proteggere l'articolazione, ha dei tempi di recupero minori.
23: Quindi è anche prevedibile, capire.
24: Sì,
23: no?
24: È anche prevedibile. E ti dirò di più, ci sono dei giocatori con un buon mix fra capacità di reclutamento e capacità elastica, che accorciano notevolmente i tempi. Il nostro Luciano Eriberto, sì, ci mise 4 mesi e mezzo.
23: Però.
24: Sì, e lui era un continuo litigio col dottore, perché lui diceva sono pronto, il dottore no, bisogna aspettare, e così via, perché spesso dipende da quello. Poi cosa c'è? C'è che in alcuni casi durante la fase di recupero può succedere che non tutto proceda regolarmente, quindi puoi avere un'infiammazione del collaterale, puoi avere un'infiammazione del legamento, puoi purtroppo ridurre gli stimoli di allenamento perché il ginocchio non risponde, e allora in questo caso qui i tempi si allungano.
23: Il calcio Dubai, Roby, dimmi la verità, due piedi come quelli, sono quattro direi, perché Baronio poi non era male. Pirlo, ho visto un video con Ambrosini non becca mai la cesta, lui fa 3 su 3, non mi pare qualcosa abbia dispensato anche, credo.
24: Sì,
23: no.
24: Sì. Andrea, nel momento in cui a fine partita i giocatori calciano le punizioni, sì, noi aspettiamo sempre, anche i giocatori aspettano sempre che tutti finiscano, poi Andrea ne prende 2 o 3, tira un paio di maledette sotto l'incroce.
23: E poi i giocatori chiedono lo svincolo e chiedono di cambiare il mestiere.
24: E il portiere che le guarda così. Andrea è un giocatore... Non lo descrivo.
23: Sarebbe
24: io,
23: ancora, devo sarebbe dire, ancora con i livelli io. Di adesso.
24: Infatti. Il calcio a Dubai, l'aspetto positivo è che giocano tutti. L'aspetto positivo è che noi abbiamo, come società, abbiamo 6 campi da calcio più 2 campi coperti, e abbiamo i nostri campi completamente dedicati. Ma negli altri campi gioca tutti, giocano le academy, giocano le nostre academy, quelle del Real Madrid, e giocano i ragazzi che prenotano il campo. Qui è rarissimo trovare gente che gioca a calcetto come un tempo. Lì giocano 11 contro 11, 9 contro 9.
23: Ma non li trovi 10 che si mettono d'accordo per...
24: Qui è difficilissimo in Italia, mentre lì la sera è sempre pieno di amici, di persone di varie nazionalità naturalmente, che giocano 11 contro 11, per cui hai 4-5 campi sempre occupati, ed è bellissimo perché lo sport è un punto forte di Dubai, perché poi dopo lì convergono tante nazionalità, però il punto in comune è quella dell'attività motoria, giocano a tutto. qualsiasi disciplina la trovi. Noi poi abbiamo la nostra sede, il nostro centro è a Dubai Sport City, dove hai campi di ogni tipo, di ogni genere, ed è bello perché veramente vedi persone che amano l'attività sportiva.
23: Ti chiede questo amico, dice Roberto, come deve porsi oggi un preparatore atletico moderno?
24: Un preparatore atletico moderno deve essere in bilico fra quella che sono la scienza, i dati, la tecnologia e quella che è la capacità di creare.
23: 3-3 pareggiato l'Inter. Orca, da 3-1 a 3-3. Proprio agli ultimissimi minuti. Da 3-1 a 3-3.
24: È per mio amico Fabio Moro
23: è stato.
24: Sì,
23: tuo,
24: è no? Il mio giocatore, lui lo seguivo in maniera maniacale, lui è grandissimo ragazzo, grande professionista.
23: E tu hai vissuto poi quella stagione, la prima stagione in Serie A, è stata irripetibile forse.
24: Diciamo che la favola vera, perché poi dopo il termine quella favola lo danno all'Atalanta, lo danno alle Leicester, lo danno a società che fatturano cifre incredibili. Quindi
23: dopo. Tu hai mai pensato che quella squadra potesse? Carlotta che non giocava lì, Manfredini che non giocava lì, Corini mezzo infortunato.
24: No, era veramente un'alchimia, perché poi dopo la fortuna della società e la capacità della società di creare la squadra per l'allenatore, la scelta di giocatori, ma lì avevamo Sartori che il giocatore prima di prenderlo come calciatore lo prendeva come uomo, seguiva quelle che erano le indicazioni del mister, che non tutti lo fanno, quindi il mister diceva a me serve quel tipo di calciatore, questo tipo di terzino con queste caratteristiche, e lui lo andava a prendere studiando anche l'uomo, perché poi dopo di teste veramente matte nei 10 anni di Chievo ne saranno passati uno o due, il resto erano tutti bravi ragazzi.
23: Mi ricordo Luiso, però viene fatto fuori dopo due allenamenti.
24: Sì, ma era proprio lui che non aveva capito dove si trovava e qual era la realtà.
23: Quello era con Malesani. Ricordo era l'inizio di Marco Pacione, che ebbe subito quel caso spinoso, ricordate, col mitico toro.
24: Toro
23: di Sora. Che tempi. Ci fermiamo per le news nazionali. Naturalmente aspettiamo la fine della partita, per non ha beffato fino adesso. Da 3-1 a 3-3, in questo momento in semifinale ci andrebbe l'Inter.
21: Fuori gioco. Per intervenire, linea diretta 045 96 00 103. SMS e WhatsApp 335 60 11 610. E sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per il delitto di Carlasco, è ricoverata in ospedale per un'overdose di farmaci. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata quando è stata soccorsa dal 118 e trasferita all'ospedale di Vigevano. Non si esclude il tentativo di suicidio. Un vertice importante per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Meloni in conferenza stampa al termine del G7 a Evian. La presidente del Consiglio ringrazia il presidente Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto. Poi parla del rapporto con Trump, è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Giornata difficile per chi viaggia in treno questa mattina. La linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano. La primavera ondata di calore dell'anno è sempre più vicina, l'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Dalle 19 in campo il Portogallo, Cristiano Ronaldo e compagni sfidano Houston nel Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, nella notte 2 partite, a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo Uzbekistan e Colombia. È tutto, grazie per averci seguito.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
23: È stato un bel contenzioso durante le news nazionali fra me e Matteo Sambugaro, caro Roberto De Bellis, perché tutti e due vogliamo la 7. Tutti e due vogliamo la targa numero 7, 15 milioni di dollari, giusto? Il prezzo base, 200 mila...

0: impensabile.
1: Addirittura, addirittura. Bel mondo, però. Sì, come hai fatto a così fartelo, non dico scivolare, ma non dico fartelo piacere, perché poi piace, non è che si viva male.
0: No,
1: anzi,
0: è un mondo
1: diverso,
0: diverso nel senso che hai degli aspetti positivi e degli aspetti negativi come tutte le nazioni. L'aspetto positivo è che le strutture sono all'avanguardia, che è quello che vuoi come tecnologia.
1: Ti hanno stupito le strutture? Sì.
0: E le strutture sì, perché poi dopo hanno la capacità di realizzarle immediatamente, nel senso che loro il mese prima mi hanno detto come vuoi la palestra, cosa vuoi qui, cosa vuoi lì, questo è l'ufficio, come lo facciamo, e nell'arco veramente di 3-4 settimane avevi già tutto pronto, tutto curato nei minimi particolari, bozza, video e così via. Quindi sai, in Italia se un presidente mi dice qui faremo la palestra ci può passare anche 2-3 anni, lì è questione di veramente di settimane. Quindi la cosa positiva in positivo è la capacità di, è la possibilità di poter lavorare come meglio credi, per cui dando indicazioni e avendo a disposizione quello di cui hai bisogno.
1: Roby, le tue conoscenze di Serie B, perché adesso bisogna immergersi nella dura realtà, e tu te ne vai a Dubai, non so se te ne andrai a Dubai oppure no.
0: Sì,
1: vedi, siamo un po' la 7, un po' la 10, ti capita la 1, l'aria condizionata ce l'hai, male non si sta, i tuoi campetti, la tua palestra immagino
0: sì,
1: super, super fornita, è qui che poi si soffre, andare sì, a fare 38 partite, playoff, chissà.
0: La Serie B è un campionato lunghissimo, è un campionato lunghissimo dove hai la forza di vincerlo, di metterti in testa e di portare, di andare fino alla fine, perché sennò è veramente dura. Vedo corazzate come il Palermo che da un punto di vista economico vanno a prendere giocatori importanti, attaccanti importanti, prendono capitani di Serie A, perché prendono Mattia Bani, prendono giocatori già finiti e che hanno già vinto, prendono un allenatore che ha già vinto, ma anche quest'anno non sono saliti in Serie A, quindi il campionato di Serie B è veramente un campionato insidioso.
1: Cambia per te anche la struttura del giocatore, o meglio la conformazione del giocatore? Io ricordo che feci una domanda stupida a Fabio Moro, no? Dicendo che, approva Fabio Moro, guarda caso, dicendogli sì, però in Serie B si corre. Lui mi disse, non è che se vai dietro a Ronaldo non corri, certo, anzi corre anche di più Ronaldo. Però ecco, proprio la struttura del campionato, proprio le basi del campionato, modelli anche la rosa in base alla Serie B.
0: Sì, allora, visto prima stavamo anche rispondendo all'amico che ci chiedeva la differenza, come deve essere un buon preparatore. Un buon preparatore deve mediare fra la capacità di creare empatia e la lettura dei dati. Se leggo i dati mi dicono che il campionato di Serie B è diverso dal campionato di Serie A. Il campionato di Serie C è ancora più diverso per velocità della palla.
1: 4-3 Inter intanto, è finita, è crollato il Verona nel finale. 37esimo, 44esimo e 50esimo.
0: Mamma mia,
1: quindi
0: crollo.
1: Non bene.
0: Ma peccato. E quindi mi dicono che il pallone corre più velocemente in Serie A, che il numero di passaggi maggiore è in Serie A, quindi è un altro modo di giocare, è un modo meno tecnico, è un modo dove la fisicità si fa sentire di più, è un mondo dove il numero di passaggi consecutivi per squadra è nettamente minore rispetto magari alle squadre di Serie A che hanno maggiore abilità tecnica. Io spesso faccio un esempio e ne ho 4-5, ma quello più recente è Rovella, che noi avevamo al Genoa e che volevano mandare a giocare in Serie C, e col mister, il buon Maran, noi diciamo guardate, se voi doveste mandare Rovella in Serie C, Rovella potrebbe avere un tipo di carriera completamente diversa da quella che il giocatore può avere restando in Serie A, perché era un giocatore ancora gracile, perché era un giocatore che non aveva grande fisicità ma aveva piedi buoni, una buona visione del gioco, e quindi era un giocatore tecnico e tattico, e rimase lì con noi. Il Genoa, che non credeva assolutamente in Rovella, non gli rinnovò il contratto. Dopo 2-3 mesi che giocava andò a bussare al procuratore, ma era ormai troppo tardi, e poi dopo Rovella andò alla Juventus, poi è andato alla Lazio. Però è un calciatore che ha avuto la fortuna di trovarsi e trovare qualcuno che credeva nelle sue caratteristiche tecniche e tattiche quando le fisiche non erano ancora arrivate, e viceversa noi con le risse, con 3-4 giocatori giovani.
1: Risse nella Juve di Fabio Grosso, una primavera, no?
0: Bravissimo. Poi dopo, quando

0: arrivò qui l'oro e il Chievo era indeciso se tenerlo o no, e lui insieme a quello che poi dopo andò a Venezia, che adesso non il
1: Chine,
0: bravissimo, e noi gli dissi di tenerlo per una questione fisica, perché avevano dei parametri fisici che erano ottimali per la Serie A, e poi hanno fatto lui e De Paoli e poi hanno fatto una discreta carriera, insomma.
1: Come si fa a studiare l'uomo di un calciatore senza conoscerlo di persona? Beh, lo devi conoscere. Sartori
0: Sartori andava a guardare addirittura gli allenamenti. Perché guardava gli allenamenti? Perché negli allenamenti tu capisci le caratteristiche del ragazzo. Se il ragazzo è svogliato, se il ragazzo non si allena, se il ragazzo fa meno di quello che deve fare, se il ragazzo non è volenteroso, lo vedi nella seduta di allenamento che nessuno vede. Quando tu vedi un allenamento da distaccato così, riesce a capire chi veramente non chi veramente, ma la tipologia del ragazzo, com'è il ragazzo.
1: Ci sono tanti messaggi per te, questo te l'avevano già chiesta, perché esiste così tanta differenza, se esiste, di preparazione fisica fra un giocatore che milita nel campionato inglese e uno che gioca in quello italiano. Cristiano,
0: la differenza è genetica, cioè la differenza qual è? Che Salah gioca nel campionato italiano, poi lo prendono perché è un fuoriclasse e va a giocare nel campionato inglese. Purtroppo abbiamo 4-5 situazioni di questo tipo qui, e l'altra è di qualità. Perché gioca nel campionato inglese? Perché il campionato inglese è un campionato veloce e rapido, non è un campionato tattico. A livello di dispendio, il dispendio energetico è simile fra il campionato italiano e il campionato inglese, ma il campionato inglese, non essendo tattico e non avendo situazioni di ritorno, copertura, tutti dietro la linea della palla, è un campionato dove sembra che tutti corrano perché la palla è sempre in gioco, e soprattutto perché ci sono capovolgimenti di fronte, perché non c'è una chiusura tattica che possa far ridurre il volume della partita. Ti faccio un esempio velocissimo: noi quest'anno a Dubai incontravamo squadre che giocavano in un modulo tipo Capoverde 1-5-5 e ci aspettavano nella tre quarti. I dati fisici erano dei dati fisici imbarazzanti nostri, perché non c'era velocità, non c'era spazio, perché si buttavano per terra e perdevano tempo, il tempo effettivo era bassissimo. Quindi è la tipologia della partita, è la tipologia delle due squadre che ti fanno aumentare l'intensità e ti rendono visivamente una partita più fisica o meno fisica.
1: La scelta di Baroni, così possiamo, non so quanto hai incrociato, così
0: io non lo conosco personalmente.
1: Dalla tua idea di calcio, no?
0: Sì,
1: in generale,
0: io ti dico, secondo me è una scelta fatta per conoscenza, nel senso che loro sanno come lavora, sanno quello che può dare, sanno,
1: non posso sbagliare, quindi riduco al minimo
0: riduco il margine d'errore, perché prendere un allenatore che non conosco o deve avere delle caratteristiche ben definite, e il Verona in passato ha fatto degli errori clamorosi che poi ha pagato e poi sui quali poi ha rimediato, e quindi per quel tipo di rosa, per quel tipo di giocatore, per questo tipo d'ambiente, penso che la dirigenza abbia optato per quella che sia una soluzione sicura.
1: Altra domanda ti chiede questo amico, se ti piace Bawi, hai visto Bawi, il centravantone scozzese?
0: Sì, allora ti dico, come caratteristiche a me piace, piacciono i giocatori esplosivi, brevi linee e di caratteri. Lui non mi dispiace, ma non è il mio attaccante.
1: Ricordo dopo un Roma-Chievo 0-1 tu c'eri, sì, quando Marazzina dice qualcosa del Neri, sì, il giorno dopo ceduto. Quando mi ricordo Sartori cercò, sì, azzardò una contropartita ambiziosa che era De Rossi, sì, che era un allievo alle parole, insomma, sì, niente, no, da fare. Ti chiedo del caso Orban, le regole, l'inquadratura del giocatore, l'inquadramento.
0: Io, certo,
1: è roba anche tua, Roby, sì, la gestione. Sì. Tu conosci i giocatori forse meglio dell'allenatore a livello fisico, a livello comportamentale. Hai anche fatto un'app, mi ricordo, in cui
0: al mattino
1: toccavano
0: e capivo se avevano recuperato o meno,
1: e quindi facevi allenamento su misura mentre loro arrivavano in macchina, quindi insomma, sì, è roba tua, che dici?
0: Allora, una società solida, forte, non permette che accadano determinate cose. Poi dopo il problema è che il giocatore può scapparti sempre, però secondo me avere una società solida con delle regole ben definite, e io ho lavorato tanti anni con Del Neri, e Del Neri aveva la stima del gruppo, perché Del Neri non guardava il nome che il giocatore aveva dietro sulla maglia. Quindi io l'ho visto mettere fuori rosa Cassano, l'ho visto mettere fuori rosa Marazzina, perché aveva avuto comportamenti a volte non tanto irriguardosi verso di lui quanto irriguardosi verso il gruppo. Zampagna e Cassano ebbero dei comportamenti poco rispettosi verso altri compagni di squadra, e lui ebbe la forza di metterli fuori rosa, che erano gli idoli dell'Atalanta e gli idoli della Sampdoria. Quindi quello secondo me è fondamentale. L'altro aspetto è che spesso alcune società secondo me dovrebbero avere il controllo dei social, il controllo, sembra una stupidaggine, ma tu dai delle indicazioni ben definite, perché noi il giocatore è un ragazzo a 360 gradi, ma appunto perché è un ragazzo deve essere inquadrato e deve essere seguito. Se noi gli permettiamo che faccia determinate stupidaggini, lui dal dito si prende la mano, si prende il braccio.
1: Quando da uomo di comunicazione ti dico, tante volte precludi la strada, che ne so, una mezza intervista, i cui poi ti dicono sempre le stesse cose, quella no, però permetti che loro possano fare i balletti dopo una sconfitta, possono andare, che ne so, al concerto.
0: Mancanza di rispetto, perché poi dopo, per me, per la gestione del gruppo, io credo tantissimo in questo discorso, per quello dicevo anche del creare empatia, perché lì è fondamentale per creare gruppo. Io quasi sempre prima della partita facevo discorsi motivazionali, un po' perché gli allenatori con i quali ho lavorato non erano portati e non se lo sentivano, e quindi loro mi dicevano: guarda Robby, fallo tu, perché riesci a toccare le parole giuste, e così via. E il fare gruppo, la forza di un gruppo è sempre più maggiore della somma dei suoi elementi. Quando tu riesci a creare empatia, riesci a creare un gruppo dove non hai prime donne, dove magari qualcuno, se vede il balletto del giocatore sui social, gli dà due schiaffi dietro la testa e gli dice: guarda, sono cose che non si fanno. Invece adesso, purtroppo, se si ragiona sempre sull'individualità, sulle non dando importanza a quella che è una sorta di coesione di gruppo, secondo me non hai quel valore aggiunto che ti dà una società forte e delle regole ben definite.
1: Come valutare il campionato di Vardy e di Modric, che vengono da campionati esteri diversi fra loro, non più giovanissimi?
0: Vardy ha fatto benissimo, e secondo me la Cremonese è retrocessa quando Vardy si è infortunato. Marco Giampaolo non l'ho avuto per varie partite, nelle partite dove l'ho avuto, che sono quelle che ho visto io,
1: tu hai lavorato, ha fatto con Giampaolo
0: la differenza.
1: A Genova, no?
0: Io ho lavorato con Marco a Genova, Marco lo conosco da ragazzo, perché lui veniva nei nostri ritiri, nei ritiri del Chievo dei Miracoli,
1: a studiare la fase difensiva di Daniele.
0: Cosa succedeva? Succedeva che in hotel a un certo punto il mister andava a dormire, quell'altro andava a dormire, e io restavo solo con Marco, che mi chiedeva, faceva 200 domande, e lì è nata il nostro rapporto di amicizia, che poi dopo è proseguito, e lui mi ha cercato di portarmi con lui vari anni, e un anno, due anni abbiamo lavorato insieme. E Modric è un giocatore che per qualità è fosforo, è un giocatore dove l'aspetto fisico, la richiesta del suo ruolo non è una richiesta di esplosività, non è una richiesta di picchi di velocità. Lui è un centrocampista, definiamolo così, di quantità e di qualità, quindi sicuramente ha dei parametri inferiori in alcuni aspetti, ma sopperisce alla sua grande abilità di leggere la situazione prima, di muovere velocemente la palla, di avere abilità tecniche di mettere la palla e il giocatore, il suo compagno, nelle condizioni migliori.
1: La faccio al preparatore atletico e al sovrano di Dubai. Ci stiamo capendo poco, cioè stiamo rimasti nel nostro orticello beandoci dei titoli mondiali, che siamo italiani, mentre all'estero corrono, adesso non dico Dubai, però Tu sei uomo di mondo.
0: Secondo me il noi non abbiamo, allora siamo usciti dai mondiali e non ci siamo qualificati, a volte per sfortuna, a volte abbiamo dato la colpa a situazioni, abbiamo sbagliato dei calci di rigore, due volte due calci di rigore sbagliati che ci avrebbero concesso di andare ai mondiali, cioè sono state tante situazioni che sono state negative, però la verità è che non è cambiato niente nell'impostazione, cioè nel senso che noi siamo bravi ed eravamo bravi tatticamente nell'impostare, nel modulare le squadre, però ci siamo dimenticati di crescere i ragazzi in maniera diversa e quindi secondo me al di là di quelle che sono una o due vittorie sporadiche della nazionale, delle nazionali giovanili, le altre nazionali tipo la Spagna sono state molto più brave nel crescere giocatori pensanti, cosa che non facciamo noi. Questo è il problema, secondo me il problema principale, perché poi dopo si dice il ragazzo non gioca più in mezzo alla strada, dedichiamo poche ore all'attività motoria, ci sono tante nazioni che non giocano più in mezzo alla strada e non per questo non stanno facendo bene. La verità è che noi non abbiamo cambiato il nostro modo di allenare i giovani, o anzi l'abbiamo cambiato in peggio, richiedendo il risultato, facendo vincere un campionato primavera a Lecce che non metteva in campo un solo italiano durante tutta la stagione,
1: o la Fiorentina di 2006 di ventenni,
0: o la Fiorentina o alcune squadre finte con giocatori di colore che avevano la mia stessa età, non la mia stessa età però più o meno. Quindi quello è il vero problema del calcio italiano, perché quello ti occupa posti, non ti fa giocare i giovani, non vedi il giovane emergere perché è occupato da situazioni diverse. Invece quelli che noi definiamo giovani in altre nazioni hanno già un mondiale, due europei sulle spalle. Purtroppo noi non ci siamo evoluti in quel senso.
1: Io mi ricordo Bianchetti fare la finale con la Spagna Under 21. C'era anche Paloschi molto over nell'Under 21. E gioca con la Spagna De Gea, Morata, Coque, Thiago Alcantara, Isco, Asensio, hanno già fatto due o tre campionati e Champions League a destra e a sinistra, 4-0 tutti
0: ecco
1: a casa.
0: Sì, noi facciamo fatica a mandare i giovani in prima squadra perché secondo me un po' per la nostra mentalità, ma anche perché non gli abbiamo dato vetrina adeguata. Possiamo anche creare l'Under 23, ma il campionato di Serie C è un campionato diverso dal campionato di Serie A.
1: È finita 4-3, ha vinto l'Inter, peccato. Subiti tre gol nel finale, Verona che era avanti 3-1, bastava anche il 3-2, bastava vincerla. Il Verona addirittura l'ha persa, gol al 44esimo, al 50esimo della ripresa di Ovuso, Jeci così ad accorciare al 37esimo, quando il Verona era sul 3-1 con Casagrande, Varegba e ancora Casagrande. Roby, grazie, dici a chi bisogna scrivere per avere la targa numero 7.
0: Credo che si facciano delle vere e proprie aste, sì. Anzi sono sicuro,
1: sì. Insomma,
0: delle
1: proprie aste, presenza quindi, si può fare
0: secondo me noi potremmo anche ipotizzare di fra le varie aste delle targhe metterci dentro la società calcistica a noi molto cara,
1: sì. Che visto, magari, visto che ci siamo al posto della 7,
0: magari diciamo guardate, insieme alla 7 prendete anche la Sverona quindi sicuramente
1: ci ragioniamo. Grazie Roby,
0: grazie a voi.
1: Grazie Roberto De Bellis. Ultimi di cronaca fra poco, grazie a Matteo Sambugaro. Si anima la vita nella hall del Due Torri. Ultimi di cronaca, naturalmente buona serata a voi tutti da Alessandro De Pietro.
2: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
3: Fino al 25 luglio, spettacoli, musica, intrattenimento e cultura a Zevio, Verona. Il 13 giugno, festa trentennale della nostra Proloco con tribute band 883 Belli Veri. Il 14 giugno, concerto Friday's Guys PM16. Tutti i venerdì fino al 3 luglio, spettacoli teatrali nel castello. Info prevendite e calendario eventi completo su Facebook Proloco Zevio.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Al 103° Arena di Verona Opera Festival dal 19 giugno va in scena Ida, spettacolo più rappresentato nella storia areniana, secondo titolo operistico del festival dopo Traviata. Questo allestimento andrà in scena per 6 serate fino al 24 luglio nell'edizione di Cristallo, firmata per il quarto anno consecutivo interamente da Stefano Poda. Giochi di luce, trasparenze, laser, scene di massa, sontuosi costumi per un allestimento innovativo che unisce l'icona dell'antico Egitto con l'alta moda e l'arte contemporanea.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 17 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. Un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Bologna è stato arrestato dalle Digos di Verona e Bologna per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Tiziana Bronzato.
6: Il mondo piangeva le 51 vittime di Christchurch. Lui, 16 anni, residente nel bolognese, guardava ammirato il video integrale dell'attentato terroristico compiuto in Nuova Zelanda nel 2019, corredato da messaggi nei quali l'autore della strage veniva indicato come modello da emulare. Le indagini sul canale web hanno portato a identificare l'utilizzatore dell'account, proprio lui, il 16enne residente a Bologna. Mesi di indagini ed è scattata l'operazione della Digos di Verona e Bologna coordinate dalla Procura di Venezia. L'irruzione nella sua casa e la scoperta di un mondo sommerso. Fogli in formato A4 con disegni, simboli, emblemi, riconducibili all'ideologia suprematista. Una pagina dattiloscritta con indicazioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale. Sullo smartphone, ancora, propaganda suprematista e jihadista, manuali per la fabbricazione di armi e ordigni artigianali. Il 16enne ora si trova nel centro minorile di Ancona. Per 2 mesi gli è vietato usare internet, cellulari, ricercare, acquisire, detenere materiale riconducibile a ideologie eversive o terroristiche.
4: La maturità prende il via domani con la prova di italiano. Sono 7.500 ragazzi che a Verona e provincia siederanno dietro al banco con il vocabolario, un appuntamento indelebile nella memoria di ciascuno. Siamo andati a domandare alla gente cosa resta a distanza di anni di quel giorno.
7: Tanta tensione, perché ci pensi tutto l'anno e poi non ti senti mai pronto al 100%. È una grande liberazione quando esci dalla classe, perché capisci che tutto il lavoro è finito, quindi puoi liberare la mente.
8: Tanta ansia mi viene in mente, perché è passato un po' d'anni a dir la verità, però anche un bel periodo felice con gli amici.
9: A che età ha fatto la maturità?
10: A 24 anni.
9: E con i ragazzini giovani come gestiva la sua paura nel confronto della loro?
10: Forse ne avevo più paura io che non loro, erano più incoscienti.
11: Ho un ricordo del momento dell'orale, era venuta la mia mamma a accompagnarmi e io le ho detto rimani fuori, e poi l'ho vista con la coda dell'occhio che entrava finché avevo iniziato a fare l'orale.
12: Gruppo di studio che si è creato quando eravamo pronti, vicini a effettuare l'esame, soprattutto la preparazione degli iscritti.
13: Sono stata interrogata in filosofia e ricordo che il professore, dopo l'interrogazione, mi ha anche dedicato una canzone. È andato molto bene.
4: Un aiuto per chi non riesce a prenotare una visita specialistica tramite il CUP o i tempi di attesa per effettuarla sono troppo lunghi. A venire incontro a queste persone ci pensa il nuovo sportello realizzato grazie ai volontari dell'associazione Mario Calderara. Si trova nei locali della Casa della Salute, inaugurata una quindicina di giorni fa in via Cantarane. L'assessora alla salute Elisa La Paglia.
14: Non è un automatismo andare dal medico, avere la ricetta e venire qui poi a questo sportello del CUP, perché il cittadino deve prima fare un passaggio diretto e autonomo. È una fase successiva quando si riscontra la difficoltà. E è un servizio che ha avuto successo in alcune zone della provincia, altre meno, quindi è eterogeneo e per questo partiamo con 2 ore di sportello settimanali. Se poi funziona, ci sarà domanda, la zona ne richiede appunto la necessità, sono disponibili ad ampliarlo come numero di ore.
4: Un'area verde abbandonata e degradata si trasforma in uno spazio attrezzato a disposizione dei cittadini e dei loro animali. Completata la nuova area cani di via Spontini in Borgo Venezia, realizzata su un terreno di proprietà comunale di circa 2.400 metri quadri, è dedicata a Bruno, un cane la cui storia rappresenta un esempio di riscatto e resistenza. La volontaria LAV Donatella Ceccon.
15: Una storia terribile, perché è una storia che inizia con un maltrattamento pesante di cui siamo venuti a conoscenza, e questo cane ha conosciuto letteralmente l'inferno. È stato salvato grazie ad un intervento del nostro sportello maltrattamenti, è stato curato, è ancora sotto cura perché quello che ha subito implica, chiede appunto continui interventi, però è uscito dall'inferno a rivedere le stelle, come dice Dante, cioè adesso è stato affidato a una famiglia che lo cura, che gli dà l'attenzione che merita, e quindi noi gli auguriamo una seconda vita, perché è quello che noi cerchiamo di garantire a tutti gli animali che salviamo da situazioni di violenza, abbandono, maltrattamento, cattiva gestione.
4: L'estate teatrale veronese, sotto la direzione artistica di Fabrizio Arcuri, conferma una visione che intreccia tradizione, innovazione e apertura internazionale. Una quarantina di spettacoli tra il Romano, il Camploi e altri luoghi della città. Il debutto è il 25 giugno, ma sentiamo il direttore artistico Arcuri al microfono di Tiziana Bronzato.
16: Partiamo con il debutto, che è uno spettacolo molto atteso, è una regia incredibile di Declan Donnellan, che è il regista, diciamo così, più abilitato alle messe in scena di Shakespeare nel mondo.
17: E poi un appuntamento assolutamente atteso, imperdibile.
16: Tony Servillo, il premio Oscar Nicola Piovani con il padre Cicogna di Edoardo De Filippo, e poi Filippo Timi con l'Amleto, e lo spettacolo di Siracusa che come ogni anno è ospite al Teatro Romano, che è l'Alcesti di Filippo Dini. Insomma, di occasioni ce ne sono molte, lei la Costa con il suo Otello, tutto rivolto al femminile, e poi due spettacoli di danza contemporanea internazionale che sono i Pippin Tom e Joan Bourgeois, che vengono da delle tournée internazionali e approdano al Teatro Romano per la prima volta insieme ai Momix, che invece sappiamo sono un appuntamento di questi anni.
4: Ed è tutto, una buona serata.
18: Meteo. Le previsioni per domani, giovedì 18 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore rialzo fino a 35 gradi, minima a 23, venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio sempre moderati da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
19: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
20: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
19: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
21: Radio Verona.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.
2: Ah!

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Meteo. Le previsioni per domani, giovedì 18 giugno, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima in ulteriore rialzo fino a 35 gradi, minima a 23, venti moderati al mattino da est-sud-est, al pomeriggio sempre moderati da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui
13: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto.

0: Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
10: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
10: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
1: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui
9: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 23 in punto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Il tuo 5 per 1000 Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Verona in Love.
2: Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli sole.

0: Radio Verona In Love.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali.
2: Radio Verona.
1: Radio Verona. In love.